Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

La mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza

to Gold, il programma cult di Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: La notte, il meglio della musica e Radio Capital. Capital Gold.
1: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: da Simone Di Gregorio. Leonardo e Maldini si dimettono dalla nazionale dopo l'esclusione di Andrea Pirlo dalla panchina. Arriva la telefonata al presidente Malagò. L'ipotesi ora è Chiellini direttore tecnico, per il CT risalgono i nomi di Roberto Mancini e di Antonio Conte. Il Consiglio dei Ministri approva il decreto carburanti, deciso uno sconto da 17 centesimi al litro solo sul gasolio fino a 6 agosto. Non risolve il problema, ma è un intervento tempestivo. Il commento della Premier Giorgia Meloni, ecco le parole del Ministro dell'Economia Giorgetti.
1: Il provvedimento fa sì che sostanzialmente si preveda uno sconto che sul gasolio e solo sul gasolio, per un controvalore pari complessivamente tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto. È stato inoltre aggiornato e prorogato fino a luglio il contributo in favore degli autotrasportatori. Complessivamente il costo dell'operazione si aggira attorno ai 125 milioni di euro.
0: C'è un fermato a Parigi accusato di aver accoltellato tre donne, tra cui una incinta, a Port de Clichy. Prima di essere fermato da un agente, gli investigatori parlano di una persona con gravi problemi mentali. Allah mi ha mandato a uccidere donne, ha detto, secondo gli inquirenti, che però escludono al momento la pista del terrorismo. Si muove la diplomazia alla Casa Bianca. Donald Trump riceverà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky oggi alle 15:30 ora italiana, poi il premier israeliano Benjamin Netanyahu alle 17. Porsche taglia altri posti di lavoro. La casa automobilistica tedesca ha annunciato la riduzione di ulteriori 5.000 lavoratori entro il 2035, tagli che si aggiungono ad altri licenziamenti già programmati nei prossimi anni per arrivare a circa 9.000 lavoratori in meno. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 7.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Nella riunione del Consiglio dei Ministri di ieri sera il governo ha infine ripristinato lo sconto sul prezzo del gasolio, soltanto del gasolio, lo sentivate poco fa anche durante il notiziario, gasolio che negli ultimi giorni è tornato ad aumentare moltissimo a causa della nuova chiusura dello stretto di Hormuz. A Milano mi è capitato di vedere distributori che segnavano prezzi folli, tipo 2,70 euro, qualcuno anche di più, qualcosina di più. Non so Laura se tu venendo da Vigevano hai notato questa assurdità, insomma.
1: No, quella cifra che hai appena detto tu, no, non mi è capitato, però comunque
0: centro
1: stamattina
0: Milano.
1: Centro, ok, però ti dico stamattina guardando comunque per il momento si attestavano ancora intorno ai 2,20 il gasolio e 1,95 la benzina.
0: Quindi insomma prezzi veramente folli, lo sconto sul gasolio sarà di 17 centesimi al litro, sconto che comprende sia la riduzione delle accise che dell'IVA, non ci saranno invece sconti sul prezzo della benzina, il gasolio appunto era arrivato a costare in media ormai 2,18 euro al litro, dunque dovrebbe teoricamente tornare attorno ai 2 euro. Dicevo che riguarda però soltanto il gasolio perché è quello più utilizzato, insomma, sia per chi si muove insomma in auto, ma anche i mezzi agricoli per esempio utilizzano il gasolio, e quindi l'intenzione era quella di tentare di abbattere il prezzo del carburante più utilizzato, così da evitare anche gli aumenti del costo del cibo per esempio o di altro, insomma contenere il più possibile l'inflazione. Meloni dice è una pezza, insomma in buona sostanza questo è quello che dice, ma è vero, perché intanto perché durerà per poco tempo, fino ai primi di agosto, fino al 6 di agosto, e poi perché comunque tutto dipende dalla guerra, cioè se non si ferma la guerra in Iran dovremo rimettercene un'altra di pezze, quanto possiamo andare avanti? Già l'abbiamo fatto la scorsa volta con la prima ondata di aumenti per 7 volte, abbiamo tagliato il costo delle accise per 7 volte, adesso abbiamo ricominciato a farlo, insomma siamo a 100 milioni circa. È vero che è stato utilizzato il meccanismo delle accise mobili, ne parlavamo ieri, cioè viene utilizzata l'IVA che è stata incassata di più dallo Stato, quindi questo extra gettito che è stato utilizzato per tagliare il costo del carburante, però bisognerà vedere intanto nei prossimi mesi se questo extra gettito ci sarà, perché magari le persone si muoveranno di meno in macchina, che è anche auspicabile, perché ovviamente se diminuisce la domanda, teoricamente anche il prezzo smette di correre. Però tutto, ripeto, dipende poco da noi e molto da una persona che è Donald Trump e anche di un'altra, insomma, di altre, ecco, che è il regime iraniano. Se si ritrova la pace lì, evidentemente, insomma, dovremmo anche noi ritrovarla in un qualche modo, almeno da questo punto di vista, da quello del costo dei carburanti. Sono le 6:08, questo è Buongiorno Capital, possiamo cominciare, sì.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Zao shang hao.
6: Bom dia.
7: Kalimera.
8: Buen dia.
9: Ohayo.
2: Buongiorno Capital, con Marco Maisano.
0: Allora, negli ultimi giorni si è tornati anche a parlare molto della Val di Susa, perché? Perché ci sono state manifestazioni e scontri importanti da una parte Nutab, dall'altra la polizia e i carabinieri che tentavano di contenere i manifestanti, pietre, petardi, fuochi d'artificio contro le forze dell'ordine che hanno invece risposto con lacrimogeni. Giorgia Meloni si è anche recata sul luogo, ha parlato di violenza organizzata e premeditata, la Lega andata anche oltre, diciamo, proponendo il reato di terrorismo di piazza. C'è un aspetto però che mi ha molto colpito e che mi colpisce ogni volta che questa storia torna d'attualità, perché sentiamo sempre dire che da una parte ci sono i manifestanti pacifici e dall'altra i violenti, quelli che arrivano da fuori e in un qualche modo rovinano tutto. Eppure devo dire, almeno nel caso dei Notav, questa distinzione è molto meno netta di quanto sembri. Ne ha parlato anche una storica leader Notav, che è Nicoletta Dosio, che sentite cosa ha detto qualche giorno fa.
10: Siamo accusati di devastazione. La devastazione, come ho detto, l'abbiamo trovata. E chi difende la devastazione deve avere la consapevolezza che noi ci difendiamo dalla devastazione e da chi difende la devastazione. Quindi non c'è da prendere nessuno.

0: la distanza, noi sia in presenza, sia comunque col cuore e con la partecipazione, c'eravamo tutti e tutti rivendichiamo quello che è capitato.
1: Ecco, chi studia questo movimento, ma insomma Nicoletta Dosio lo ha confermato, da decenni ci spiega che non esiste una vera separazione tra un'ala moderata e una radicale, ci sono famiglie, pensionati, ambientalisti, militanti dei centri sociali, le forme di protesta, è vero, sì, queste si differenziano, ci sono quelle più dure e non sono praticate da tutti, ma sono spesso considerate legittime anche da chi non vi prende parte, che è quello che provava a dire poco fa Nicoletta Dosio. Questo non significa che tutti, ripeto, lancino pietre o molotov, sarebbe falso dirlo, significa però che secondo molti studiosi, ma anche secondo la stessa Nicoletta Dosio, quella contrapposizione tra buoni e cattivi racconta solo una parte della realtà. Devo dire, questo è molto interessante, bisogna tenerne conto, perché il movimento No TAP è diventato qualcosa di più, non è soltanto un movimento che lotta, anche per carità legittimamente, contro la nuova linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, che ricordiamo è un'infrastruttura pensata per collegare meglio Italia e Francia e spostare una parte del traffico merci sulla strada dalla strada alla ferrovia, ma è un movimento che si è ampliato e che è diventato presente anche in altre manifestazioni e che lotta contro un sistema. Questo lo dico, ripeto, così per avere un po' il quadro più chiaro, e questa distinzione sfuma via, quella tra buoni e cattivi. È veramente sbagliato sostenerlo, perché ripeto, sono gli stessi organizzatori, gli stessi No TAP a sostenere che non sia così. Il movimento No TAP è proprio diventato uno dei simboli, devo dire, più longevi e divisivi del conflitto politico e sociale in Italia. Tra l'altro è 30 anni che ne parliamo, questa roba è assurda, è dagli anni 90 almeno che si parla di questa ferrovia, di questa alta velocità Torino-Lione, siamo ancora in alto mare, insomma, credo che fine lavori è previsto per il 2033, quindi ne sentiremo parlare ancora a lungo.

Burn, Alanis Morissette alle 6:16 su Radio Capital. Allora, in queste ore sta circolando moltissimo il video di una dottoressa, di un'oncologa, Deborah Orasio, come direbbe Mary Cacciola, che sostiene una cosa piuttosto clamorosa: il sole non farebbe venire il melanoma, anzi chi si espone di più sarebbe addirittura più protetto e le creme solari sarebbero tossiche. Il video ha superato 1 milione di visualizzazioni. La dottoressa tra l'altro cita anche uno studio. Il problema è che lo studio citato per dimostrare questa tesi dice in realtà praticamente il contrario. Io non mi capacito, ripeto, parliamo di una dottoressa che è specializzata in oncologia e che appunto legge questo studio, tra l'altro dicendo che è un studio recente ma in realtà risale a qualche anno fa. Ma insomma, parliamone, perché la ricerca citata dalla dottoressa ha osservato oltre 470.000 persone, ha trovato un dato apparentemente sorprendente, questo è il cuore del suo intervento su Instagram. Chi dichiarava tra questi 470.000 di usare più spesso la crema solare aveva anche più tumori della pelle. E allora, dice la dottoressa, la crema può provocare i tumori? No, assolutamente no. È quello che tra l'altro gli stessi autori definiscono un risultato paradossale. Cioè, se usi più crema, dicono, guardate che risultato paradossale, più crema usi, o meglio, il melanoma è più diffuso tra chi usa più crema, e uno potrebbe appunto concludere, beh, ma allora vedi che la crema non serve a niente, addirittura è dannosa. Però facciamo, diciamo, un esempio pratico: immaginate di scoprire che le persone che prendono un determinato farmaco per prevenire una certa malattia si ammalano più frequentemente rispetto a chi quel farmaco non lo prende. Significa che è stato il farmaco a farle ammalare? No, non necessariamente. Più probabilmente quelle persone prendevano il farmaco proprio perché erano già più a rischio, avevano familiarità, sintomi o una predisposizione. E con la crema solare accade qualcosa di simile. La usano soprattutto le persone con la pelle chiara, che sono già di loro più vulnerabili. La usano quelli che stanno molto tempo al sole, che quindi lo sanno e se la mettono più spesso. E magari la usano anche male, troppo poca, senza applicarla o riapplicarla bene, pensando che questa ti permetta in un qualche modo di esporti al sole senza conseguenze. In alcuni casi poi le persone cominciano a proteggersi seriamente, chi fa debunking lo ha spiegato bene, soltanto dopo aver avuto un tumore della pelle, quindi viene prima la diagnosi e dopo l'uso regolare della crema, non il contrario. Gli autori di questo studio citato appunto dalla dottoressa concludono infatti che bisogna ridurre le esposizioni ai raggi ultravioletti e usare correttamente la protezione solare, sempre esattamente l'opposto appunto della tesi diventata in un qualche modo virale su Instagram. Guardate i danni che possono fare questi su Instagram, cioè più di 1 milione di visualizzazioni. Ora, bisogna anche dire che la crema solare non è, ecco, uno scudo magico, cioè prima ovviamente vengono l'ombra, i vestiti, levitare le ore centrali della giornata, ma sostenere che il sole protegga dal melanoma è pericoloso, soprattutto quando a crederci sono genitori che devono proteggere appunto i bambini in questi giorni, insomma durante questa stagione estiva. E tra l'altro, insomma, secondo me questa vicenda insegna anche un'altra cosa: sui social, così basta estrarre un numero vero, per carità vero, da una ricerca, togliere tutte le spiegazioni e costruirci sopra una tesi falsa. Per affermarla, tra l'altro, servono 30 secondi di reel, per verificarla bisogna leggere lo studio fino in fondo, e questa volta devo dire bastava semplicemente leggerlo.

Lo scrutatore non votante Samuele Bersani alle 6:23 ovviamente su Radio Capital. Ilaria dice: ciao Marco, io ho la vitiligine da tanti anni, ho girato tanti dermatologi, tutti mi hanno sempre consigliato di espormi al sole, ma ovviamente sempre con creme protettive. Questa dottoressa forse segue la nuova moda che gira tra i giovani. Non so onestamente se sia una nuova moda che gira tra i giovani, penso che sia tutta quanta una tendenza un po' diffusa, quella di non credere più così negli esperti e di non fidarsi degli esperti, visti come, non so, noiosi evidentemente o anche supponenti, no? C'è anche questo tema. Ora, dispiace però che questa sia una dottoressa, cioè un'oncologa. Ovviamente c'è chi urlerà al fascismo perché tutti hanno diritto di parola, tutti hanno diritto di parlare, di dire la propria opinione. Certo. Però il punto è che questa non è un'opinione, cioè è smentita dai fatti. Quando c'è un'evidenza scientifica, in questo caso c'è, perché ci sono decine di studi che ne parlano di questo tema e del fatto che il sole può essere dannoso se ci si espone nelle ore centrali, se ci si espone senza le protezioni. Ecco, se tu sostieni il contrario non è libertà, stai semplicemente arrecando un danno, stai così inquinando i pozzi e stai dicendo una cosa che non è vera e che tra l'altro può essere molto pericolosa. Ripeto, stiamo parlando anche di genitori, perché ovviamente il consiglio riguarda anche i genitori, il consiglio della dottoressa è quello di esporli così, insomma, al sole, sostenendo che la crema solare in realtà faccia male. È folle, veramente. Io trovo tutto questo molto folle nel 2026, dover dire che queste cose non sono vere, sono sciocchezze, che la dottoressa ha sbagliato a citare lo studio, l'ha citato male senza contesto. Ecco, a me sembra sconvolgente, però era importante secondo me dirlo, perché ripeto, questo è un video che ha fatto più di 1 milione di visualizzazioni, che ha raggiunto tantissime persone, tantissimi commenti, tantissime interazioni, e onestamente insomma ecco, andava sottolineato. Tra l'altro magari ne parliamo venerdì anche con la dottoressa Paolucci, ecco, che sarà ovviamente con noi, e le chiederemo un po' di approfondire meglio l'aspetto, ecco, tutti gli aspetti che riguardano proprio lo studio citato da questa dottoressa.

0: Rosa dice: io ho sentito che esporsi al sole fa male a tutte le ore, non solo a quelle più calde, per cui la crema, secondo questo studio, andrebbe usata sempre, anche se si prende il sole all'alba o al tramonto. Onestamente non lo so, questo davvero non lo so, Rosa, però quello che so è che, per esempio, la crema andrebbe messa anche quando ci si muove in città, soprattutto ai bambini più piccoli.
1: Beh, Marco, magari... io lo faccio. Io la mattina, prima che mia figlia esca di casa, chiaramente lo fa il papà perché io sono già al lavoro, però la faccio proprio incremare tutta prima che vada al suo centro estivo. Esatto, come una cotoletta, anche se poi tanta parte della giornata comunque all'ombra, però so che quando esce a giocare, se c'è un po' di sole, posso andare tranquilla.
0: Certo, no, ma è molto vero, ma se ci pensi sembra controintuitivo, ma non lo è. Cioè, tu dici: ma gliela metto soltanto al mare o in piscina, però se poi si muove anche in città, sta sotto il sole, esposta ai raggi diretti, certo ha una maglietta, però per esempio il viso è esposto. Uguale,
1: sì, che poi comunque anche le magliette non è che sono degli schermi, voglio dire.
0: Tra l'altro,
1: anche una cremina lì sotto, comunque anche sotto la maglietta io la metto.
0: Meglio metterla. Torniamo tra poco.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: Ohio.
2: Buongiorno Capital. Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
6: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
7: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, ti aspetta un attimo, signora, passi.
2: Il mezzogiornale, con Stefano Meloccaro e Benny.
7: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notizia.
2: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
7: Benny!
0: Viva!
2: Radio Capital. Solo bella musica.
8: Perché? Perché?
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
13: Ragazzi, due anni e siamo ancora qui.
14: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
15: D'altronde, siamo pizza surgelata.
16: E le notizie continuano.
14: Noi pure.
15: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
17: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
13: Da 2 anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
17: Una produzione, One Podcast.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: After the Love Has Gone, Earth, Wind and Fire, alle 6:36 su Radio Capital c'è Paolo che dice: ah, quanto vorrei tornare agli anni 80 quando si ignoravano tante seghe. Sì, che nel senso, insomma, lo capisco davvero, anche ogni tanto ci penso, non ero ancora nato negli anni 80, però capisco assolutamente il senso, Alessio, però è anche vero che negli anni 80 sì, è vero, non si teneva conto di molte cose, ma molte persone non sono qui a potercelo raccontare, ecco, cosa potevano fare, non hanno fatto. Oggettivamente c'erano molte meno misure di sicurezza, certo, magari la sensazione di libertà era maggiore, di poter fare così senza pensarci le cose, però ecco, si moriva, mettiamola così, molto più facilmente. Pensiamo a, anche solo al fumo passivo, era cosa comune, no? Fumare anche dentro la macchina quando c'erano i figli o a casa o mille altre cose, insomma, non si allacciavano le cinture di sicurezza, si moriva più facilmente negli anni 80. Forse sì, c'era così quella sensazione di libertà di cui tu parli, ma insomma, la società era anche molto molto meno sicura. Arriva Buffoni.
1: Buongiorno, per la seconda volta in un mese l'Italia dei treni è divisa in due. Per la sostituzione del ponte alpino a Firenze si è reso necessario interrompere il traffico dei treni per alcuni giorni, ad inizio luglio e in questa settimana fino a giovedì. La linea ferroviaria a Firenze è interrotta, non può passare nessun treno tra la stazione di Santa Maria Novella e quella di Campo di Marte. Questo vuol dire che ogni treno che arriva dal nord deve fermarsi a Santa Maria Novella e tutti quelli che arrivano da sud si interrompono nella loro corsa a Campo di Marte. Le alternative proposte da Trenitalia sono due: o prendi una navetta che collega le due stazioni e riprendi il tuo viaggio, oppure prendi un treno che fa il giro largo lungo la linea tirrenica, mettendoci circa 6 ore invece che le solite 3 ore, 3 ore e mezzo. Fin qui tutto previsto. Enormi disagi, certo, ma come spiegano dalle ferrovie, questo lavoro di sostituzione del ponte è necessario per completare i lavori sullo snodo dell'alta velocità di Firenze, che porterà a una riduzione dei tempi di percorrenza. Ecco, però qualcosa non torna se nel frattempo, mentre c'è il blocco dei treni di Firenze, esplodono i prezzi dei voli Roma-Milano. Sono andato a verificare un po' di prezzi. In questi giorni un volo da Linate a Fiumicino o viceversa può schizzare oltre i 300 euro. È il fenomeno dei prezzi dinamici. Se cresce la domanda per un volo, il prezzo di quel volo aumenta grazie ad algoritmi automatici. Così le compagnie sono sicure di incassare di più, sfruttando un bisogno maggiore, in questo caso dettato da un problema sul mezzo alternativo, il treno. È evidente, i treni ci mettono di più, più persone cercheranno come alternativa l'aereo, ma verranno colpite da tariffe maggiori. Non si scappa. Infatti, la prossima settimana, a blocco finito, i prezzi dei voli Milano-Roma tornano normali, dai 70 ai 150 euro. Ma c'è di più, anche i biglietti dei treni sono carissimi. Trenitalia non fa sconti e in questi giorni, nonostante il treno ci metta il doppio per il blocco di Firenze, restano tariffe altissime. Sarebbe stato invece sensato offrire biglietti scontati oppure più biglietti a tariffa base, visto il disagio per i passeggeri. Ma ai passeggeri evidentemente non ha pensato nessuno. Ci sentiamo questa sera alle 18 con il nostro TG0. State con noi, state su Radio Capital.

0: The Chamber, Lenny Kravitz su Radio Capital alle 6.43. Allora, c'è un'inchiesta un po' provocatoria della BBC che ci riguarda. Questo è il titolo: è tutta colpa della pizza, della pasta e del pane. Ripeto, è un titolo ovviamente provocatorio scelto dalla BBC per raccontare cosa? Un problema in realtà molto serio, cioè l'aumento dell'obesità tra i bambini e gli adolescenti italiani. Allora, in alcune zone della Campania, racconta appunto questa inchiesta, più del 40% dei bambini tra gli 8 e i 9 anni è in sovrappeso. L'inchiesta tra l'altro parte proprio da una storia personale, quella di Salvatore, nome immagino di fantasia, un ragazzo di Napoli di 17 anni che pesa 170 kg e che fatica a camminare e non riesce a allacciarsi da solo le scarpe. La BBC cosa sostiene? Che l'Italia abbia ormai abbandonato la vera dieta mediterranea e, secondo anche un medico intervistato, Walter Longo, direttore del Longevity Institute della University of Southern California, dice appunto questo dottore che soltanto un italiano su 10 seguirebbe la dieta mediterranea. Al suo posto sarebbe arrivata quella che definisce la dieta delle 5 P: pizza, pasta, patate, proteine e pane. Tutto molto buono. Io onestamente, cioè, non credo che pasta e pane siano improvvisamente diventati velenosi. Cioè, il punto secondo me è un altro, è che la dieta mediterranea non è forse mai stata seguita, se non molti anni fa. Cioè, non è che la dieta mediterranea noi così ogni tanto ce la immaginiamo come un piatto enorme di pasta a pranzo e una pizza a cena, o due piatti di pasta insomma al giorno. Però la dieta mediterranea, quella vera, insomma, era una dieta fatta di verdure, legumi, cereali tra l'altro integrali, pesce, olio d'oliva, frutta, porzioni più piccole, pochi prodotti industriali ovviamente, perché non c'erano, poca carne, pochi dolci, ma soprattutto, cioè, si camminava di più. Questo è il vero tema. Adesso si cammina molto di meno. Oggi abbiamo mantenuto alcuni simboli probabilmente di quella dieta, come appunto la pasta e il pane, che secondo me non dobbiamo criminalizzare, ma abbiamo perso tutto ciò che circondava la pasta e il pane, e soprattutto sono arrivati nuovi ingredienti, insomma nuovi piatti, nuove abitudini, quindi ci sono più bevande zuccherate, lo snack, le merendine, anche se devo dire meno rispetto a qualche anno fa, rispetto agli anni 80 di cui parlavamo prima. Però si tende più a mangiare magari anche cibi pronti, magari porzioni più abbondanti, non lo so, forse una volta erano un pochino più piccole. Insomma, quello che voglio dire è che la dieta mediterranea non è che ha fallito, siamo noi ad aver smesso di seguirla, continuando però a chiamare mediterranea qualsiasi cosa buona. Cioè, la parmigiana è dieta mediterranea, ma non lo so se la parmigiana è dieta mediterranea, la parmigiana è buona, la carbonara è dieta mediterranea, no, è un buon piatto di pasta, molto saporito, non so quanto sia considerabile dieta mediterranea e soprattutto non so quanto faccia bene. Dopodiché è buona, non c'è dubbio, è buonissima, fantastica. Tra l'altro, una piccola cosa, ecco, sulla BBC e sul Regno Unito. Per carità, da noi l'obesità è in aumento, è vero, soprattutto tra i più giovani. Nel Regno Unito va detto che è in sovrappeso più di un bambino su 3 alla fine della scuola primaria, cioè, quindi insomma è un tema molto più grave. Questo è sentito in Inghilterra piuttosto che da noi, nel Regno Unito, scusate, piuttosto che da noi. Quindi, per dire cosa, che il problema non è la pizza o la pasta, ma è proprio lo stile di vita che è cambiato. Io non so onestamente se sia così tanto vero che tutto dipenda da pizza e pasta da pista e pazza.
1: Ma sai, Marco, penso che il problema sia anche tanto che tanti genitori non hanno neanche tanto voglia di sbattersi, per cui tante cose le prendono pronte, come dicevi tu, anche gli snack, sì, che sono, sì, molto zuccherati. Ovviamente io dico sempre, la quantità che fa il veleno, cioè se tu lo mangi una volta ogni tanto ti togli lo sfizio, e anche i bambini hanno il diritto di farlo, va bene così. Poi se ne mangi una camionata ogni giorno diventa chiaramente un problema, come la pasta, la pizza e tutte le altre cose.
0: Non so però onestamente, Laura, se penso appunto agli anni 90, secondo me in quegli anni si mangiavano, era più d'uso, ecco, mangiare la merendina per esempio, oggi un po' meno.
1: Sai mia nonna cosa mi dava di merenda? Pane con burro e zucchero. renditi conto, che bomba calorica che mi dava da mangiare. Però siamo qua. Ora non sono proprio una modella, però nel senso, ripeto, secondo me è sempre la quantità. La merendina sì, ci stava, la mangiavi soprattutto magari all'intervallo a scuola, però non è che la mangi all'intervallo a merenda alla mattina, cioè una va bene, dai.
0: Certo. No, ma infatti, poi questo non vuol dire che bisogna non parlare del problema che esiste, ripeto, più del 40% dei bambini in alcune zone della Campania, bambini tra gli 8 e 9 anni, è in sovrappeso, quindi il tema c'è tutto, e figuriamoci, non so onestamente quanto sia utile così criminalizzare certe abitudini alimentari che poi sono pasta e pizza. Forse quello che bisognerebbe incentivare è il movimento, lo sport, a scuola, nelle scuole dell'obbligo italiana facciamo un'ora, male due, quante sono due? Due ore di educazione motoria, si chiamava così, e non so adesso come si chiami, che è una cosa quasi ridicola, insomma. Poi non in tutte le scuole, non tutti i professori sono uguali, però ecco, non mi sembra che le scuole italiane puntino molto sull'attività fisica. Forse bisognerebbe ripartire proprio da lì.

0: Buongiorno a tutti e buongiorno Maisano.
1: Buongiorno.
0: Credo che uno dei problemi sia che costa meno mangiare cibi industrializzati che cibi semplici, che frutta, verdura. Ora costa un sacco, il pesce è inavvicinabile, mentre Vero. Tutte le cose già pronte e altre schifezze varie costano meno.
1: Sono molto d'accordo con te, ma infatti le disuguaglianze sociali, economiche sono impressionanti. Ecco, quando si parla di obesità te ne accorgi subito, ma è la più grande delle disuguaglianze, no? Quella economica, di cui parliamo sempre poco perché insomma la povertà ci fa un po' paura, però se poi vai a vedere quali sono le persone obese in Italia, molto spesso comunque l'incidenza è maggiore all'interno di nuclei familiari con difficoltà economiche. Tra l'altro è anche vero che molto spesso i bimbi obesi sono spesso figli di genitori obesi. Interessante anche quello che dice Tiziana, che dice: buongiorno Marco, sono una docente di scuola media e vi assicuro che i genitori, se potessero portare in auto i figli fino in classe, lo farebbero. Il problema probabilmente è che non camminano questi ragazzi, anche quando abitano vicino casa li accompagnano in auto, e poi durante le merende lo vedo veramente delle cose incredibili, panini enormi con insaccati che certo non si possono finire in 10 minuti. Sono pochi quelli che portano frutta, uno yogurt o qualcosa di più leggero, quindi è un problema proprio di educazione delle famiglie. Però certo è anche vero che la frutta costa, e così come i cibi più diciamo sani costano, quindi occhio, perché le disuguaglianze economiche contano moltissimo quando si parla di obesità.

0: Buongiorno, scusate, ma perché costa più una mela e uno yogurt che quel panino ripieno di inzaccati e robe varie? Credo che costa più il panino, no? Quello che pure.
1: No, ma certo. Certo Pino, ma prima quando parlavamo però di disuguaglianze economiche mi riferivo ad altro, posto che comunque il pesce costa e non tutti se lo possono permettere, c'è un tema proprio di accesso alle informazioni, cioè le persone più fragili, economicamente più fragili, hanno avuto meno accesso alle informazioni corrette, perché è così, è un dato statistico e questo è un dramma, e succede in Italia, se vai a vedere appunto l'incidenza, lo dice chiaro, tra le persone più fragili ci sono più obesi, insomma questo almeno ci dicono i numeri. Buongiorno Capital, finisce qui, arrivano le ultime notizie, poi The Breakfast Club, noi ci sentiamo come sempre domani dalle 6 alle 7, grazie a tutti, buona giornata.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Ragazzi, due anni e siamo ancora qui.
9: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
10: D'altronde, siamo pizza surgelata.
11: E le notizie continuano.
9: Noi pure.
10: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
12: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
8: Da 2 anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
12: Una produzione One Podcast.
13: Notizie alle 7, buongiorno da Simone Di Gregorio. Leonardo e Maldini si dimettono dalla nazionale dopo l'esclusione di Andrea Pirlo. Dalla panchina arriva la telefonata al presidente Malagò. Il commento di Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, appena uscito dalla FIGC.
14: Beh, sorpreso direi proprio di no. Cioè,

0: era nell'aria. Maldini aveva scelto Pirlo, come sapete, per tutti i motivi non sarà più il CT nazionale, quindi ci poteva stare. Mi dispiace perché Maldini secondo me era una grande scelta, persona di grandissimo valore, avrei comunque gradito personalmente, ma anche come il movimento calcio, che fosse ancora a bordo, però capisco la sua posizione.
1: L'ipotesi ora è Chiellini direttore tecnico per il ruolo di CT, risalgono i nomi di Roberto Mancini e di Antonio Conte. A mezzogiorno il Consiglio federale. Arriva il decreto contro il caro carburanti fino al 6 agosto. Il gasolio costerà 17 centesimi in meno lo sconto, ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti. È coperto dalle accise mobili di giugno, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione da 125 milioni. Nuovo consiglio dei ministri sui carburanti convocato il 4 agosto. Attacco ucraino a Mosca con centinaia di droni, colpito anche un centro logistico della Wildberries, l'Amazon russa. Oggi alla Casa Bianca Donald Trump incontra il presidente ucraino Zelensky alle 15.30 ora italiana e il premier israeliano Netanyahu alle 17. Attacchi sospesi contro l'Iran per dare un'altra occasione ai negoziati, dice Donald Trump, ma se falliscono siamo pronti a una forte azione militare, minaccia il presidente degli Stati Uniti. Il conflitto in Medio Oriente però rischia di ingrandirsi ancora, coinvolgendo anche Russia e Ucraina. Enzo Panizio.
2: Conseguenze imprevedibili, ha minacciato il ministro degli esteri iraniano Araghchi dopo che l'Ucraina ha attaccato una nave iraniana nel Mar Caspio giorni fa su una rotta cruciale per gli scambi tra Mosca e Teheran. In Iran trasportava armi, la motivazione data da Kiev all'attacco che, secondo i Pasdaran, ha fatto un morto e diversi feriti tra i marinai. Atto contro una nave mercantile che non resterà impunito, dice invece Araghchi, che parla di violazione della Carta delle Nazioni Unite. Il Cremlino rincara la dose, si innalza il livello della tensione ed è estremamente pericoloso, ha detto il portavoce Pieskov.
1: A Rimini volano i coltelli nella cucina di un ristorante del litorale. Una 21enne è stata denunciata per aver ferito un collega 45enne al culmine di una lite. L'uomo, che di mestiere fa il cuoco, è stato portato in ospedale e operato con una ferita da coltello all'addome. Il tennis dura solo 40 minuti, il derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Il tennista toscano vince al rientro dopo il lungo infortunio. Arnaldi si ritira per un problema fisico, Musetti è al secondo turno dell'ATP di Washington. Tra poco The Breakfast Club, prossimo appuntamento con Capital News alle 8.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Drago, 7-7 minuti 25 o 6-4 sì. Si poteva chiamare in tempi attuali 6-7 avrebbero fatto facendo pure così, la... sarebbe stato un grandissimo successo.
1: Mettiamoci subito in collegamento, dovrebbero arrivare notizie sul nuovo CT.
2: Sì, siamo in diretta e aspettiamo di vedere arrivare il nuovo CT.

0: Radio Capital. The Breakfast Club.
1: Si ride per non piangere, ma questa chicca riesumata d'Elisa Lancia ci sta. Stupenda. Perfetta, cioè è rimasto Oronzo. Anzi, ancora non hanno intervistato Lino Baffi. Di solito appena succede qualcosa sugli allenatori
2: col suo 5-5-5, sicuramente
1: Lino Baffi è uno dei primi, certo, che deve dare il suo contributo.
2: È proprio il caso di dire l'allenatore nel pallone, perché in Federcalcio sta succedendo di tutto, come vedete la vicenda del nuovo CT che ancora non abbiamo ma che avremo tra poche ore, toglie spazio praticamente a tutto il resto, di cui comunque parleremo. Pazzesco. All'interno della nostra trasmissione e sulla questione CT torneremo più avanti
1: con un ospite, grandissimo ospite più tardi. Sì. Come sintetizza il foglio stamattina? Cioè c'è un solo argomento che unisce l'Italia in divisa da tutto, dalla famiglia Del Bosco, da Roggero, c'è Pirlo, c'è uno che difende Pirlo. L'Italia può dirsi un paese unito finalmente.
2: Esatto.
1: Unito finalmente tutti contro Pirlo.
2: Cioè, si sono uniti tutti nella perplessità, soprattutto che stavano nascendo e crescendo.
1: Perché o
2: dopo
1: è una pippa, oppure non doveva andare con i russi, oppure non ha mai fatto niente. E cioè ci sono tante sfaccettature, capito?
2: Un unico ideale abbraccio dell'Italia.
1: Ti aggiungo questa, addirittura anche Cattelan, sì, non so se Elisa te l'ha dato. A un certo punto oggi spara contro Pirlo. Ma sentite, sì, perché?
3: Uno un po' faticoso da intervistare è Andrea Pirlo, che fuori dalle telecamere ti fa pisciare addosso dal ridere. Prima di fare l'intervista era mega sciolto, così dicevo, ma perché dicono tutti che ci divertiremo come i pazzi? Nel momento in cui si siede entra in modalità proprio calciatore e quindi ti dà le risposte, sì, è andata bene. Tu dici, ma c'era tutto un aneddoto, no?
4: C'è una modalità.
3: Ma mi racconti bene quell'aneddoto, no? Dai, quello che mi stavi dicendo prima. No, mi ricordo, tutto a posto, così.
1: Allora, sì. Sul lato delle interviste,
2: diciamo che dal punto di vista comunicativo mi è capitato di farlo, ovviamente, perché ricordiamo, insomma, se non altro la sua partecipazione assolutamente determinante nella conquista della Coppa del Mondo nel 2006. È capitato più volte di intervistarlo. Sì, in effetti, sì, non è particolarmente
1: ficcante.
2: Allora,
1: ieri ho messo un meme che girava, l'ho pubblicato, sì, Pirlo quando riceve la comunicazione, sì, che è il nuovo allenatore dell'Italia, sa lui serissimo. Pirlo quando riceve il fatto che non è più la comunicazione, che non è più allenatore d'Italia, è stessa faccia.
2: Sempre un po' come Clint Eastwood, no? Ricorderete, con o senza cappello.
1: Ma che ci frega l'importanza.
2: Vabbè, comunque, insomma, oggi conosceremo il nome del nuovo CT, perché è in programma un consiglio federale intorno all'ora di pranzo, ma ripeto, più tardi faremo un focus, perché ieri è stata la giornata dello strappo che si stava poi materializzando col passare delle ore a livello di previsione anche di Paolo Maldini e di Leonardo, che erano i due uomini che Malagò aveva nominato con un intento e un progetto molto ambizioso, cioè quello di

0: fatto di rilanciare il calcio italiano. Loro avevano scelto Pirlo, Malagò forse non è stato mai particolarmente persuaso di questa cosa, e una volta che è arrivata la bocciatura per Pirlo, Maldini e Leonardo hanno detto vabbè, e allora noi ce ne andiamo.
1: Insomma, conosceremo quindi l'identità del CT. Sì.
0: L'identità.
1: E quindi? Niente.
0: Vai, Riccardo, dillo.
1: No, beh, ieri ho avuto la carta d'identità, finalmente era questa.
0: L'identità, perché voleva parlare di questa cosa, della carta d'identità elettronica. Allora, ti faccio due, così rigorosamente in diretta, tanto facciamo, improvvisiamo come Duke Ellington, diciamo. Ne vuoi parlare adesso o prima ci dopo sentiamo Pino Daniele e poi ne parliamo?
1: Dopo, perché è l'Italia che attende più che Pirlo come è andata la mia carta d'identità.
0: Esatto.
1: Una vera e propria avventura.
0: La vera odissea non è quella di Nolan, ma quella di Andrea Lucatello per avere la sua. Tra l'altro, diciamo la verità, ieri è stata una giornata di rimette decisiva per Andrea Lucatello, ma attenzione, perché in realtà da un punto di vista fisico tu la carta d'identità
1: ancora non
0: ce l'hai,
1: però ho un sostitutivo
0: che
1: presto non posso espatriare, ma posso muovermi, esatto, agilmente almeno all'interno del raccordo anulare, credo, o dentro l'esquilino, dentro il parco dell'esquilino, dentro casa mia, non lo so,
0: c'è l'obbligo di firma pure per
1: se mi fermano quasi sicuramente.
0: Fra un po' le avventure di Lucatello e della sua carta d'identità.

0: dovrei mandare questo vaglia.
1: Questo sono io.
0: 100 euro Luca Zanchia. Cioè la ragione sociale Luca Zanchia.
1: E la, la detta?
2: Luca Zanchia.
1: La detta della...
2: Ma tu sei sciulle.
1: E se ne va. In effetti ieri è sì, andata un po' andata. Così.
3: Carta d'identità elettronica di Andrea Lucatello.
1: Finalmente.
3: Ma...
1: Ragazzi, è stata un'impresa intanto prenotare. Nonostante noi avessimo anche delle spintarelle.
3: Ma no, non c'avevo nessuna spintarella.
1: Ci aveva detto che c'era un sito dove si poteva prendere. Io ho scritto, sai chi mi ha risposto?
3: Chi ti ha risposto?
1: Se chiudi un attimo il microfono te lo dico.
3: Aspetta
1: sai
3: che chiudo.
1: Ti
3: aspetta.
1: Saluta tantissimo.
3: Ecco, me l'ha detto.
1: Capito?
3: Esattamente quello.
1: Sì. E io ho scritto come ci aveva detto l'assessore.
3: L'assessore
1: di Roma.
3: Che ci aveva dato, ricordiamo, anche un piccolo momento di smarrimento da parte del sottoscritto e di Andrea quando nel decantare l'indirizzo ci aveva detto Moon che stava per municipio. Noi avevamo capito Moon come Luna. Quindi con due è stato un momento drammatico di radio che siamo riusciti a superare amato. Brillantemente. Comunque,
1: allora,
3: va avanti da mesi.
1: Va avanti da mesi, sono riuscito a prenotare. Sì. Finalmente spunta un posto ieri, che era un mese fa, era per il appuntamento di ieri a Torbella Monaca. Torbella Monaca, municipio correttissimo, molto bello. Seguitemi sulla metro. Saliamo sulla metro, saliamo a Porta Metronia, non lontano da qui.
3: Sì,
1: fermate
3: San Giovanni,
1: Lodi, Pigneto, Malatesta, Teano, Gardenie, Mirti,
3: tutte
1: Parco
3: fermate.
1: Di Centocelle,
3: sono fermate.
1: Alessandrino, Torre Spaccata, Torre Maura, Giardinetti e finalmente Torre Gaia.
3: Vabbè, così sembra Loghetta Express, però insomma si fanno rapidamente
1: sono
3: le fermate.
1: Sono a Torre Gaia e mi sono avventurato. Poi sono arrivato lì, lì si prende, c'è appunto un commesso che ti dà un numerino.
3: Sì.
1: E erano in ritardo di un'ora. Cioè io avevo l'appuntamento alle 12.20 e stavano servendo le 11.20. Quindi praticamente ho dovuto aspettare un pochino. Però,
3: certo,
1: mi sono rilassato. C'era l'aria condizionata.
3: Quindi stavi a posto.
1: E l'ha detta una signora molto simpatica. Affabile, si vedeva proprio il classico. È brutto dire la classica persona che ti aspetti dietro,
3: dietro uno sportello.
1: Dietro
3: di
1: uno sportello, molta calma, lenta, ma
3: lenta,
1: molto efficace.
3: Ficcante.
1: A un certo punto mi guarda insistentemente. Io dico: che ho fatto? Comincio a maneggiare il telefono, le passo il telefono, poi le passo la carta d'identità. Lei fa così: no. Allora gli anelli, scusi, sta guardando gli anelli?
3: Sì.
1: No. Mi faccia vedere il tatuaggio. Era rimasta molto impressionata dal mio tatuaggio.
3: Che è un microfono sul
1: e dico no, l'ho fatto perché lavoro in radio. E lei ha detto Radio Capital. Quindi boh, non lo so se lei sapeva o non sapeva, come lo sapeva.
3: Però,
1: non lo so,
3: poteva
1: rimane un
3: però, comunque.
1: Comunque tutto a posto, non mi hanno dato la carta d'identità che la devo ritirare dall'11 in poi, posso andare. Tranquillo, mi hanno rilasciato un foglio di carta.
3: Sostitutivo, parziale. Sì, diciamo parziale. Anche che il fatto che tu poi dovrai ritirare fisicamente questa carta d'identità ad agosto all'anagrafe di Roma, via Pietroselli, deriva solo dal fatto che sei stato tu a chiederlo perché non è un servizio di portierato, altrimenti te l'avrebbero spedita a casa.
1: Beh. Sì, perché lì ci stanno, nel mio palazzo, ci stanno tipo un chilometro di lettere appoggiate una sull'altra perché ci sono nomi inesistenti. Da me depositano, quando non trovano un nome, lo mettono nel mio palazzo perché tanto ci sarà un indiano con un nome assurdo e loro pensano che abiti da me, ma non è così, infatti c'è tutta posta non ritirata, però fatto sta insomma tra poco finirà questa questione. Proprio ieri mia figlia mi ha chiamato da Parigi dove ha fatto la sua carta d'identità, ha detto papà super, qui dura 15 anni la carta d'identità,
3: quindi è una longevità diversa, certo, 10 anni
1: da noi, 10 invece mano a mano che cresci poi tipo il passaporto dura 5 e così via.
3: Crescendo con l'età poi le verifiche diciamo così sono più ristrette. Tiziana ci scrive: pensate che invece a Napoli, siamo nel quartiere fuori grotta, mia suocera era 96enne, ha avuto la carta d'identità praticamente in 15 giorni. Abbiamo fatto richiesta per una visita domiciliare, vabbè, lì ovviamente siamo a delle agevolazioni opportune vista l'età della persona, per prendere la firma e una settimana dopo la carta era pronta. Incredibile ma vero.
1: Federica dice: io vivo a Rocca Priora, davanti a me quando sono andata a fare la carta d'identità c'erano due pecore e tre mucche.
3: Quindi si è fatta agevolmente.
1: Devo dire una cosa che non devi più mettere, ero pronto a mettere colore degli occhi e dei capelli.
3: In realtà non è
1: non
3: più determinante.
1: Più messo, e poi me lo sono chiesto ma mi sono dato la risposta da solo, immagino, perché ormai la foto che piazzano è così piccola,
3: indistinguibile il colore degli
1: devi
3: occhi,
1: devi mettere solo l'altezza.
3: E soprattutto ti hanno chiesto per il fatto delle donazioni degli organi,
1: donazioni degli organi, ho detto sì,
3: molto
1: sì,
3: bene,
1: sì,
3: Lucatello, sì, molto
1: date
3: bene,
1: miei
3: molto
1: organi,
3: bene.
1: Anche se ormai sono un po', diciamo, se non sanno proprio bene quello che mi sono bevuto nella vita, qualche organo si è salvato, diciamo.
3: 342 342 2190 per i vostri commenti, anche le vostre esperienze sulla CIE.

0: Ciao Radio Capital, io faccio le carte d'identità e l'accesso nel mio comune è diretto, non c'è bisogno di prendere appuntamento. Le carte da protocollo ministeriale devono arrivare, e c'è scritto anche sul foglio, dopo massimo 6 giorni non lavorativi, quindi da comune a comune, e la gente che aspetta dipende solo dalla giunta comunale e dal sindaco.
1: Dura attacco a, evidentemente, a Roma, ragazzi. Se vuoi,
0: ciao ragazzi, vado a fare le carte d'identità. Alice,
2: Alice,
1: scusate, è molto semplice. C'era una data di scadenza improvvisamente che era il 5 o il 3 o 4 agosto, il giorno del mio compleanno, che comunque
2: così,
1: mi sarebbe scaduta il giorno del compleanno. Sapete che i documenti scadono, per fortuna è una cosa intelligente,
2: così ce lo ricordiamo.
1: Però a livello nazionale scadeva proprio quel giorno, quindi tutti si sono ammassati a fare una richiesta. In alcune situazioni come Roma è stato impossibile in alcuni municipi prendere appuntamento.
2: Sì.
1: Poi, voi mi dite i singoli paesi.
2: Alice per esempio non ci ha svelato quale fosse il suo comune di riferimento, magari un comune di poche migliaia di persone, e sappiamo che a livello organizzativo le cose cambiano profondamente.
1: Ma poi il problema non era ritirarla, lei dice 6 giorni lavorativi, ma il problema è riuscire a chiederla. Dice Mauro, carta d'identità elettronica illeggibile, caratteri troppo piccoli, fatta veramente male. In effetti piccoli.
3: Ho orgogliosamente la mia carta d'identità cartacea che mi scade nel 2028.
1: Ma scusa, è possibile?
3: Buongiorno.
1: Però insomma, non ho capito che scadeva la carta d'identità.
2: So che adesso, dopo un certo giorno, non avrà ancora valore per un po' di tempo, ma non potrà essere utilizzata, ad esempio, per andare all'estero, perché inderogabilmente sta per scattare, o forse è già scattato il termine per il quale poi bisogna uniformarsi ed avere la carta d'identità in formato elettronico, che secondo me presenta un sacco di vantaggi in più. No,
1: me la ridanno quella vecchia?
2: Non credo.
1: Perché?
2: Per motivi affettivi, la vorresti tenere.

0: prego.
1: Buongiorno Radio Capital. Io quando sono andata a fare la carta d'identità qualche mese fa, alla domanda acconsente alla donazione degli organi ho risposto sì, e l'impiegata mi fa: ma è sicura? Non è che poi ci ripensa? Io le ho detto: quando ci dovrei ripensare da morta. Grazie, buona giornata.
2: Tanto la domanda è,
3: no vabbè, diciamo, ci può essere anche un ripensamento in vita per motivi personali, si può sempre fare, però non ne capirei il motivo una volta che si dà l'assenso.
2: Voi avete dato l'assenso?
3: Io sì,
2: Sergio, Riccardo,
3: sì.
2: Elisa. Elisa non lo so,
3: sì, anche Elisa, anche Elisa.
2: Alla chitarra David Gilmour.

0: sax, Lucio Dalla.
1: Alla voce, Annie Lennox. Al piano, Joe Jackson.
2: Always something breaking us in two.
1: Alla batteria, Phil Collins.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come i tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ehi umano, si parte, si parte!
8: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
7: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.

0: solo voi potete trasmettere noi alto mare. Ma dove li avete ripescati? Che fine hanno fatto questi?
1: Che fine hanno fatto?
0: Avevo il vinile, non so più manco che fine ha fatto il vinile.
2: Lo so.
0: Beh, ah, grandi, grande Radio Capital.
2: Era roba.
0: Mauro da Ceprano.
2: Grande Mauro.
1: Era roba di Italia Ingraffiati. E qui entriamo nel terreno di Riccardo.
2: Sì, è stato. Signor. Quando lo passavamo, comunque si dice che è sempre un grande riscontro da parte di pubblico, perché in effetti ci hanno scritto anche al 342-342-2190. Infatti, Paolo da Bologna, vedi, ricorda Italia Ingraffiati, dice: ma com'è possibile dare 50 anni a questo pezzo, che in effetti è del 74.
1: Allora
2: è stata una genialata
1: fuori onda,
2: di quel
1: ho
2: momento.
1: Ho detto una cosa a Riccardo. Riccardo, appena è partito il pezzo, ma di che anno è questo pezzo? E lui mi ha detto l'anno, appunto, che è
2: 74. Sì, sì.
1: Ho detto perché ora stanno alcuni cantanti italiani, anche in coppia,
2: sì,
1: rifanno queste sonorità, cioè si ributtano su queste
2: stanno
1: sonorità.
2: Stanno riscoprendo queste sonorità.
1: Quindi,
2: è
1: capito, è un po' particolare.
2: Se vogliamo, era un po' l'indie di quei tempi, no? Un genere di quel tipo lì. Poi loro hanno avuto anche delle partecipazioni, delle collaborazioni a livello internazionale, sono poi spariti dai radar, però secondo me questo pezzo
1: rimane. Tra l'altro mi ha fatto scoprire che Loi è il figlio di
2: Nanni Loi. È il figlio di Nanni Loi, esattamente.
1: Il grande regista, figlio del regista, attore
2: Francesco Loi, Francesco Loi.
1: Famoso per Specchio
2: Segreto. Allora, questo è un pezzo che secondo me si potrebbe sentire tranquillamente in macchina mentre si va in vacanza. Non so se sei d'accordo,
1: se
2: però secondo me
1: vacanza
2: si riempie l'abitacolo di questo pezzo e poi ci si ferma, però, perché non c'è più benzina, perché fare un pieno sta diventando sempre più complicato e sono arrivati dal governo, dobbiamo dirlo stavolta, dei pannicelli caldi, quelli che possono essere.
1: Beh, loro dicono di
2: così
1: più non si poteva fare perché, ragazzi, i soldi sono finiti, dice la Meloni, e 17 centesimi, ma
2: solo per il gasolio, solo per il gasolio. Le coperture per il momento sono arrivate solo per il gasolio, che comunque non scenderà sotto i 2 euro. Per il momento pare non ci siano delle risorse anche per andare incontro a chi invece il pieno lo deve fare di benzina. Comunque, questa mattina gli automobilisti in autostrada, nonostante lo sconto di 17 centesimi, spenderanno per un litro di gasolio 2,84 euro in autostrada, mentre sulla rete stradale si passerà da 2,1,85 a 2,014.
1: Poi pensa, quindi, se fai in autostrada, non solo ti fermi per fare benzina, ma entri in autogrill per mangiarti un camogli da 7,50 euro.
2: C'è
1: 8
2: una
1: euro.
2: Nuova linea di panini che secondo me costerà 8, 9, 10 euro, quindi
1: perché
2: anche
1: è firmata un grande chef?
2: Pare di
1: penso
2: sì.
1: Penso di sì, l'ha proprio tagliato lui il pane, il grande chef.
2: Sì, lo ha affettato.
1: Però sentite, Cettola, qualunque che è in me, io dico che quando una crisi è strutturale le risposte temporanee sono inutili, perché questo mini taglio dura fino al 6.
2: Fino al 6 agosto
1: poi
2: ha comunque 6, una scadenza. Se vediamo,
1: poi
2: io vedo
1: che nel frattempo lo stretto di Hormuz si sia completamente liberato, ma
2: vabbè,
1: non
2: sì
1: credo, non credo, almeno non sono queste la situazione futura che ci
2: dobbiamo augurarci, quello per un'infinità di motivi. Ovviamente si parla anche, appunto, di caro carburanti in relazione a quello che sta accadendo, le tensioni tra Stati Uniti e Iran, però ripeto, fino adesso piccolo sconto solo per il diesel e con la scadenza del 6 agosto. E tra l'altro credo sia venuto meno il proposito, il progetto di tassare i tabacchi,
1: sì, perché a quanto pare

0: arrabbiati da Baccai,
1: di traverso,
0: dice non ve la potete prendere con noi, già sono alte le sigarette. Sì. Pensate, volevano aumentarla di un euro secco, non di 20 centesimi,
2: non poco,
0: cioè un rincaro di un euro è una botta grossa. Detto questo, nessuno mi sembra abbia mai smesso di fumare per il prezzo. Sì, un po' le condizioni cambiano, sì. Si passa un po' a quelle elettroniche, c'è chi fa un po', ma secondo me il vero boom c'è stato delle sigarette fai da te.
2: Certo.
0: Tantissime persone, io prima era veramente una cosa rara vedere le persone che si rollavano la sigaretta dico, e adesso invece è molto molto comune, fai in fretta, diventi bravo e quindi ti fai con grandissimo risparmio una sigaretta, insomma.
2: Certo, è così.
0: Vediamo un po' che cosa succederà, insomma, che risposta c'è. La leader Dem Schlein dice: pensavo scherzassero.
2: No. A quanto pare la Meloni in questo senso l'esecutivo è andato dritto al cuore del problema, ha detto i soldi non ci sono, quindi per il momento piccolo intervento soltanto sul gasolio, mentre non ci sono le risorse per il taglio delle accise per quanto riguarda la benzina.

0: quanti incubus stanotte che ho fatto, perché sudavo poi rialzavo, però non sono stato bene, non sto bene. Ha un solo vantaggio questo fatto, che non soffro il caldo, perché il mio corpo si sta in qualche modo si sta adeguando.
1: La termoregolazione ti sta portando a sopportare questo caldo che tornerà, perché praticamente da ieri stiamo vivendo i primi effetti di quella che è stata definita già la quarta terribile ondata di caldo,
0: che sta salendo dall'Africa lentamente,
1: dall'Africa, che dovrebbe avvolgere l'Italia almeno per i primi 10 giorni di agosto. Queste sono le previsioni dei meteorologi, dei climatologi.
0: Per oggi il Ministero della Salute riporta un bollino rosso a Campobasso. Da domani molti verdi e gialli si trasformeranno in arancioni, ma il caldo più intenso è atteso per il fine settimana e i primi giorni di agosto, secondo le previsioni del consorzio LAMMA gestito da CNR e Regione Toscana. Il problema è che anche le minime sono alte, cioè non si riesce a fare un'escursione termica che ti permetta di stare bene la notte, perché siamo intorno e sopra i 25 gradi in pianura. Naturalmente in pianura, ma anche chi è andato in montagna sa bene, no?
1: Con le famose notti tropicali che poi appunto complicano i nostri piani quando dovremmo stare tra le braccia di Morfeo. E sappiamo che quando ci sono queste situazioni di grande caldo, a risentirne sono i rider, i fattorini che consegnano il cibo a domicilio. Abbiamo parlato nei giorni scorsi di diverse manifestazioni di protesta in alcune città d'Italia, proprio perché i rider si lamentavano di dover lavorare in condizioni meteo assolutamente proibitive. E proprio per questo motivo anche i rider romani, in particolare i fattorini di due provider come Glovo e Deliveroo, si mobiliteranno per la giornata di venerdì con una protesta indetta da alcuni sindacati. La protesta nasce dalla necessità di tutelare la salute dei lavoratori che sono costretti a effettuare consegne in condizioni climatiche estreme. I sindacati dicono: attenzione, da oltre 50 giorni Roma è investita da temperature proibitive e chi lavora all'aperto è esposto a un grave rischio per la propria incolumità. Nonostante ci sia un'ordinanza della Regione Lazio che vieta le attività a elevato rischio termico nelle ore più calde della giornata, però in questo caso i rider lavorano lo stesso e lo vediamo tranquillamente
0: scelgono loro
1: girando,
0: di scendere in strada. Le organizzazioni sindacali accusano le piattaforme di delivery di non rispettare l'ordinanza della Regione Lazio, e qui siamo sempre al vulnus. Ma se questi li fermiamo, qualcuno li deve pagare però sti ragazzi,
1: i guadagni,
0: perché
1: sennò,
0: fermi il guadagno, sono capaci tutti a dire: guarda, non lavori oggi, mi paghi? No, ho capito, allora mi conviene lavorare e soffrire il caldo. Siamo ormai alla quarta ondata di calore e le strade di Roma sono una fornace, appunto, come hai detto te, sottolineano i sindacati. E poi oltre questo, al centro della protesta c'è il funzionamento degli algoritmi.
1: Il famoso algoritmo, esatto.
0: Dice: è inaccettabile che chi consegna debba scegliere tra salute e salario, perché poi vieni penalizzato.
1: Purtroppo
0: no?
1: È così.
0: Se tu rinunci e non agganci una richiesta, vieni messo in fondo alla lista.
1: E questo porta appunto i rider molto spesso a lavorare in condizioni estreme. E proprio questo li ha portati a questa manifestazione di protesta che appunto è in programma per la giornata di venerdì a Roma, con l'appuntamento alle 9.30 in Piazza Re di Roma, proprio per denunciare per l'ennesima volta delle condizioni lavorative davvero complicate.
0: Ci sarebbe una cosa che possiamo fare tutti: non ordinare.
1: Beh, non ordinare,
0: ma scendere a prenderci le cose.
1: L'abbiamo detto tante
0: o farcele
1: volte.
0: Portare da un amico,
1: forse quando le condizioni
0: vostra nonna, fatevi portare il cibo dalla nonna, dai, forza, che vi costa
1: un nuovo delivery.

0: Young alle 7.47 su Radio Capital. Questo duo si chiama Andrea e Riccardo, siamo insieme fino alle 10 in attesa che torni Imma Bacellieri, che però sentirete in solitaria in un bellissimo programma di 2 ore
1: ad agosto
2: sì, poi ci saremo anche noi però in questo programma di agosto, faremo delle incursioni, diciamo così,
0: incursioni.
2: Però il grosso spetterà a Imma Bacellieri.
0: Non possiamo raccontare un episodio che
2: lo racconteremo,
0: è una specie di karma che si è rivoltato contro Imma, veramente di tutte le persone non me lo sarei mai aspettato.
2: Immaginate, no, l'inappuntabile Imma Bacellieri, ligia al dovere sotto ogni punto di vista, a cominciare non so, dalla quotidianità, il codice della strada, queste cose, sappiate che è successo qualcosa di sgradevole,
0: non perché il garante della privacy ci ha vietato di raccontare.
2: Allora lo faremo raccontare a lei non appena avremo la possibilità di rivederla davanti.
0: Anche perché è successo il primo giorno di vacanza,
2: esattamente,
0: subito
2: turbato da questo episodio.
0: Allora c'è una vicenda, se vi dico chiamato, assunto e poi e gioia e poi licenziato, voi chi pensate? Andrea Pirlo.
2: A Pirlo, che di fatto c'è una similitudine.
0: Invece qui stiamo parlando degli infermieri che hanno vissuto una vicenda simile a quella di Andrea Pirlo.
2: Sì, è successo
0: con uno stipendio leggermente minore.
2: Sì.
0: Praticamente sono stati assunti questi infermieri.
2: 28.
0: Sì. 28. Salvo poi accorgersi dall'ASL che c'era un errore, praticamente è una storia che parte dall'ASL Lanciano Vasto Chieti, che non ha una graduatoria, quindi chiede alle altre ASL, dopo il primo tentativo senza esito con quella di Teramo, di Pescara, che ha autorizzato l'uso della propria graduatoria indicando la posizione 600 come punto di partenza, quindi dice li potete chiamare dal 600,
2: dal 600 in poi. Invece si è successo che poi il PC si è reso conto che era stato preso un granchio,
0: qualcuno ha scritto male, il PC non scrive da solo, invece di 600 sono partiti dalla 304.
2: Certo.
0: Quindi non so perché poi devono partire, se uno dice questi sono i nostri.
2: Però tutti quelli successivi a questo numero evidentemente non rientravano più in questa graduatoria
0: e non arrivavano mai a 600. Dopodiché assunti, mamma mia, gente che dice che ha lasciato posto e altri posti di lavoro.
2: Proprio perché ormai aveva avuto la certezza dell'assunzione, invece questi contratti firmati sono stati dichiarati nulli dall'ASL e gli operatori sono stati estromessi dal servizio, quindi praticamente in poche ore si è passati dalla grande soddisfazione dell'assunzione all'incubo vero e proprio, soprattutto perché, come anticipava poco fa Andrea, magari aveva detto di no ad altre situazioni lavorative trascurandole, tralasciandole, per poi ritrovarsi con un nulla in mano.
0: Anche Pirlo, una vicenda che ricorda Pirlo, perché
2: fatto,
0: anche lui ha lasciato, aveva altre cose in mano. Beh, stava comunque in Arabia Saudita.
2: Bello, sì, lui negli Emirati Arabi con una squadra di Dubai per il quale era allenatore, chissà se adesso riuscirà a ricucire.
0: Madonna, mi prudono le mani, non vedo l'ora di parlarne con il nostro ospite.
2: Fra un po' sì.
0: Perché
2: po
0: tutti
2: sì.
0: A dire Mancini, ma Mancini, lì almeno in Arabia Saudita dove faceva il CT ha vinto pochissimo,
2: e tra l'altro si è consumato uno strappo molto doloroso con la nostra Federcalcio, che evidentemente l'attuale presidente della FIGC li vuole perdonare, ma non i club di Serie A, che infatti spingono per Conte. Ma ripeto, fra un po' ne parleremo in modo molto più esaustivo e molto più ampio.
0: Ci calmiamo con questo pezzo di Luis Capaldi.
2: Assolutamente sì,
0: che bello.
2: Sono le 7.50.

0: Buongiorno Radio Capital, ma quale ordinanza della regione? Allora, io sono in Puglia, è arrivata un'ordinanza della regione, o meglio un'ordinanza, diciamo dei consigli, ma non si, vorrei proprio capire la mente eccelsa che li ha ideati.
1: Vai,
0: cioè, secondo loro, il mio titolare deve darmi il cinturone, sentite bene, un cinturone con le bottiglie di acqua, e dovrei fare le pause ogni tot per rinfrescarmi, io che lavoro sui cantieri.
1: Ah, ok,
0: ma quando mai, scusami, ho mai visto un titolare? Il mio titolare manco l'acqua ci porta normale, figuriamoci il cinturone. Sì, e che mezzogiorno di fuoco, proprio il caso di dirlo.
1: Situazione di cui non parliamo, non abbiamo parlato, però altrettanto pesante quella di chi
2: lavora. Sì, perché sappiamo che ci sono diverse ordinanze regionali che dovrebbero vietare l'attività lavorativa in particolari condizioni meteorologiche avverse, caldo e freddo.
3: Ma non ci potete lasciare così. Cosa ha combinato? Cosa ha combinato? Si è fatta fregare senza biglietto, è stato per cazzo senza biglietto su un'auto.
2: Non possiamo dirlo.
3: Imma.
1: Forse questo non l'avrebbe mai fatto, ovviamente. Però lei, che è una paladina di una certa questione su cui abbiamo dibattuto tanto a Radio Capital, ha infranto proprio questa regola in maniera molto grave il primo giorno, tra l'altro.
2: Sì.
1: Questo dimostra che appena esci da Bologna non ti puoi comportare come un maranza, cara Imma. Cioè, sei la maranzina.
2: Se è 30 è 30 ovunque,
1: No, è svelato.
2: Non ho detto niente. Dai, non ho detto nulla. Non ho detto nulla. È un piccolo
1: diciamo
2: spoiler.
1: Diciamo che ha preso 30 non solo all'università.
2: Esatto,
1: anche
2: lei 30 e lode si sono sprecati. Però 30 è un numero che può creare anche diverse problematiche in altri ambiti.
1: La nostra maranzetta Imma Baccellieri se ne sta andando in giro per

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto. Partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No!

0: Sono le 8, le notizie con Simone Di Gregorio. Attacco ucraino a Mosca con centinaia di droni, colpito anche un centro logistico della Wildberries, l'Amazon russa già presa di mira nei giorni scorsi. Oggi alla Casa Bianca Donald Trump riceverà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alle 15:30 ora italiana. Sul tavolo una votazione su un nuovo decreto per imporre ulteriori sanzioni alla Russia. A seguire Donald Trump vedrà il premier israeliano Netanyahu, che è già arrivato negli Stati Uniti. Trump che rilancia i negoziati ma tiene aperta l'opzione militare in Iran. C'è una buona possibilità di raggiungere un'intesa, dice il presidente americano. Negli ultimi 12 giorni gli attacchi statunitensi hanno causato 60 morti, secondo l'Iran. In Italia sconto per 7 giorni solo sul diesel. Arriva il decreto contro per il caro carburanti, una misura da 125 milioni di euro. Ecco cosa prevede con Chiara Iorio.
1: I 17 centesimi al litro di sconto sul diesel dureranno da oggi fino al 6 agosto. Nei giorni scorsi il gasolio ha superato la soglia dei 2,10 euro. Nel provvedimento da circa 125 milioni di euro per il taglio delle accise dell'IVA non è stato incluso alcun intervento sulla benzina. Il Consiglio dei Ministri si riunirà di nuovo tra una settimana per valutare l'andamento dei prezzi dei carburanti. Nel decreto anche la proroga fino al 30 luglio al credito d'imposta per l'acquisto del gasolio per gli autotrasportatori e per gli agricoltori. Nel decreto varato previsti anche 100 milioni per l'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività.
0: Il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo che per quella a caldo, per la quale è stato disposto il fermo entro i prossimi 90 giorni. È stato accolto il reclamo dei cittadini, a stabilirlo una sentenza della Corte d'Appello di Milano. Oggi il vertice con i sindacati a Palazzo Chigi. A Novate Milanese scoppia un incendio alla piattaforma ecologica. In cielo una fitta colonna di fumo nero. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco con 5 mezzi. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato al pronto soccorso all'ospedale Niguarda per le ustioni. Lo sport: Leonardo e Maldini lasciano la nazionale, l'incarico da rifondatori durato solo 16 giorni, Roberto Mancini ora è il favorito nel ruolo di commissario tecnico, resta sullo sfondo Antonio Conte, c'è anche l'ipotesi di Chiellini alla direzione tecnica. Il tennis: Lorenzo Musetti è al secondo turno dell'ATP di Washington, buono il rientro dopo 2 mesi di infortunio per il tennista toscano, che la spunta nel derby contro Arnaldi, che si fa male, lascia il campo a metà del secondo set. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 9.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Cool and the Gang alle 8 e 9 minuti, seconda ora di The Breakfast Club con Andrea e Riccardo. È un caso di stalker che riguarda un personaggio, insomma una cantante di un gruppo famoso che abbiamo imparato a conoscere particolarmente a Sanremo.
1: Sì, loro sono sulla scena da diversi anni, parliamo delle Bambole di Pezza, che hanno partecipato per la prima volta all'edizione del Festival di Sanremo, l'ultima, quella dello scorso febbraio, con il pezzo Resta con me, tra l'altro portandosi dietro anche diversi consensi. Ebbene, questa è una vicenda di violenza, di stalking davvero pesante, che vede protagonista la fondatrice e chitarrista delle Bambole di Pezza, Morgana Blu. Non soltanto lei, perché quest'uomo, che è un cinquantenne svizzero, perseguitava anche altre due persone, una scrittrice, Nicole Martinez, e la mamma di quest'ultima. Delle violenze e delle situazioni di stalking che appunto andavano avanti da decenni,
0: che in presenza, perché lui si era riuscito a costruire vari profili falsi con la quale seguiva insomma gli spostamenti del gruppo.
1: Esatto.
0: E quando poteva andava a vedere il concerto, solo che alcune volte lo faceva da ubriaco, alcune volte ha brandito addirittura
1: un coltello. Sì.
0: Il problema qual è? Che questa storia è andata avanti per 10 anni.
1: Per 10 anni, perché sia Morgana Blu che le altre donne coinvolte non trovavano il coraggio di denunciare quest'uomo per paura di ritorsioni. Quante volte le abbiamo sentite queste storie in cui le violenze non vengono denunciate o vengono denunciate dopo anni e anni, quando poi ovviamente anche da un punto di vista emotivo non si regge più. Comunque è arrivata la condanna a quest'uomo per 1 anno e 3 mesi di carcere. Stiamo parlando, secondo me, di una condanna anche piuttosto lieve, in considerazione della gravità dei fatti che vi stiamo raccontando.
0: Non solo, ma loro per paura non si sono nemmeno costituite parte civile.
1: Esattamente.
0: Per timore di ritorsioni, insomma. Quindi si descrive nella sentenza del Tribunale di Milano come sprofondasse in uno stato di ansia e paura quando

0: suo stalker si presentava ai suoi concerti. Molestie, appunto, che abbiamo ricordato, andavano avanti da oltre un decennio. Viene ricordato nel documento, anche se le denunce sono arrivate molto più tardi. Sono nel 2020, le vittime si sono determinate, ormai esauste, a presentare querela. Però da lì, insomma, alla sentenza sono passati altri sei anni.
1: Sì, gli innumerevoli messaggi.
0: Ha scritto anche una canzone contro di lei, con epiteti forti.
1: Morgana Puttana, sentiva proprio così, e come diceva, come accennava poco fa Andrea, nel concerto del 2006 si è presentato quest'uomo ubriaco e brandendo un coltello. Tra l'altro, gli innumerevoli messaggi che venivano girati a Morgana Blu, ma anche alle altre sue due vittime, avevano dei contenuti deliranti, minacciosi, ingiuriosi, con riferimenti sessuali e satanisti. Quindi mettetevi veramente nei panni di queste tre donne costrette a subire una violenza psicologica molto molto forte, molto intensa, che si protraeva appunto per anni, finché appunto non è arrivata.
0: Ma la cosa altrettanto grave è che nel corso delle udienze, scrive oggi Tiziana De Giorgio su Repubblica, la persecuzione non si è fermata, è andata avanti anche durante le udienze, e anche per questo i giudici non hanno concesso il beneficio della sospensione, che di
1: quindi
0: solito per queste pene
1: in carcere,
0: condizionali della pena, o in carcere o comunque vai ai domiciliari probabilmente con un braccialetto elettronico. Stalking pesantissimo, dice l'avvocato della cantante, che ha minato il loro equilibrio. Si parla tanto, no, anche del reato di stalker, di quanto sia cambiata la legge, che ormai è di tre anni fa, però poi, arrivati al dunque, questo si prende un anno e mezzo e continua a scrivere, a fare e a presentarsi anche minacciando fisicamente le persone. Quindi
1: lei l'ha detto chiaramente: ho denunciato tardi per troppa paura. Quindi vedete, è una storia, ripeto,
0: cioè si è rivoltata, quella paura doveva averla lui con la nuova legge, invece ce l'ha lei.
1: Ha avuto un clamore mediatico perché stiamo parlando comunque di un personaggio pubblico come appunto Morgana Blu, che è il nome d'arte ovviamente di Lisa Cherry, una delle fondatrici delle Bambole di Pezza. Immaginiamo invece quante altre storie che sono un po' coperte dall'anonimato si verifichino, no? In questo senso, anche quotidianamente.
0: Decine di denunce che poi, prima che arrivino praticamente al tribunale, insomma, passa tempo, passa del tempo.
1: E qui dalla denuncia ufficiale alla condanna sono passati comunque sei anni, anche in un caso.

0: Diciamo che questo stalker così pesante, più che un arresto, ha bisogno di cure psichiatriche pesanti, certo, perché è completamente pazzo. E quando esce fra un anno e 3 mesi ricomincia allo stesso modo.
1: È assolutamente vero, l'abbiamo detto tante volte, di quanto poi il sistema sanitario, che ha tante falle, ma non per reticenza ma per problema di personale, sia all'inizio di questo meccanismo perverso che porta poi le persone in alcuni casi a delinquere. Magari questa aveva bisogno di assistenza psicologica, detto che nessuno ti può costringere ad andare dallo psichiatra, insomma, a meno che non sia il tribunale, quando sei veramente matto, ovviamente ti ci manda, ma nella maggior parte dei casi devi accettare.
2: E questo è il caso che riguarda appunto la chitarrista delle Bambole di Pezza, che finalmente ha ottenuto giustizia, sebbene la pena nei confronti di questo stalker di 1 anno e 6 mesi appaia piuttosto lieve. Attenzione, perché poi ci sono dei casi di cronaca che sfociano nell'inverosimile, come quello che stiamo per raccontarvi, un altro caso di stalking che arriva dal Trentino Alto Adige, dove i carabinieri di Bolzano e la polizia locale di Appiano, che è il comune dove si è verificato questo caso, hanno arrestato nei giorni scorsi un uomo. Che cosa faceva? L'accusa di atti persecutori. Quest'uomo spiava la sua ex fidanzata con un drone di ultima generazione. Si era appostato in una zona di campagna vicino alla casa della sua ex compagna, che spiava con queste immagini che arrivavano dall'alto, con l'utilizzo di questo drone, tra l'altro particolarmente costoso, che sorvolava l'abitazione della donna, appunto monitorandone i movimenti, alimentando uno stato di ansia e paura che, secondo gli investigatori, durava da molto tempo. Le forze dell'ordine hanno rintracciato l'uomo, hanno sequestrato tutto il materiale che veniva impiegato per queste sue, passatemi il termine, purtroppo ricognizioni, avevano definite così, fra cui 2 smartphone e un tablet. E anche quest'uomo, questo stalker,
1: aveva
2: dei precedenti.
1: Non sono mai casi isolati, sono situazioni che si ripetono, perché uno viene a dire: ma hanno scoperto, ho fatto una figura, ragazzi, mi ritiro.
2: Pazzesca,
1: no, questa è gente che vuole, come dei professionisti, lavorare sullo stalking.
2: E qui il primo step è l'ammonimento del questore, proprio perché c'erano dei precedenti. Come vedete, sono dei provvedimenti che sono molto blandi. Se poi questa persona incurante di questo warning, di questo ammonimento da parte del questore, aveva continuato a perseguitare la sua ex compagna, e la vittima peraltro aveva più volte chiesto l'intervento delle autorità per risolvere la situazione.

0: radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Ehi umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
2: Oppure pieno in store su arcaplanet.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 € al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
6: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte. Percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 8 su Radio Capital, bella, abbiamo detto, ci prudevano le mani, nel senso che volevamo affrontare questo argomento da un po', ma stavamo aspettando il nostro ospite.
1: Soprattutto perché pensavamo che la brutta figura dell'Italia del calcio fosse coincisa con la mancata qualificazione ai mondiali, invece anche non partecipando ai mondiali e anche subito dopo, quando la preoccupazione principale dovrebbe essere solo quella di ricostruire l'immagine del nostro calcio, volano stracci, non si trova una quadra per quanto riguarda il nuovo CT ed è arrivato il terremoto dopo il no ad Andrea Pirlo per le vicende che ben conosciamo. In attesa del nuovo CT, noi siamo molto contenti questa mattina di ospitare nella nostra trasmissione una voce leggendaria del nostro calcio che ci ha accompagnato per tanti anni in quel meraviglioso rito che continua ad essere tutto il calcio minuto per minuto, Riccardo Cucchi. Ciao Riccardo, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, grazie dell'invito ragazzi, ancora saluto a voi e ai vostri radioascoltatori. Grazie.
1: Allora, caro Riccardo, come la mettiamo qui? Insomma, la situazione si sbloccherà sicuramente nelle prossime ore perché il presidente della Federcalcio Malagò ha annunciato che oggi arriverà il nome del nuovo CT, ci sarà anche un consiglio federale, però quello che è successo in questi giorni, l'equivoco gigantesco di Pirlo, le dimissioni di Maldini e Leonardo, fanno capire quanto il calcio italiano debba proprio recuperare un'immagine di credibilità, no Riccardo?
2: Ma direi che siamo forse di fronte al momento più basso, più drammatico in termini sportivi della storia della Federazione Calcio. Purtroppo anche queste vicende confermano la grande confusione, la mancanza di un progetto chiaro. Probabilmente non ci sono idee neanche su come procedere, come andare avanti. Io sulla vicenda Pirlo sinceramente ho solo una domanda da farmi, da fare, da proporre anche a voi, ma io dico, è possibile che nessuno sapesse, ecco, che Pirlo aveva, certo, questo contratto con la società russa? È una notizia di dominio pubblico da mesi, quindi perché inserirlo nella lista dei papabili commissari tecnici sapendo già che aveva un contratto con la società russa? Qualcosa che francamente sfugge alla mia comprensione.
0: Sì, in un mondo in cui tutto è visibile,
1: basta,
0: tutto è pubblico, basta poco controllare, basta fare un click, ma qualcuno non l'ha fatto. Senti Riccardo, io la butto lì perché qualcuno dice, ragazzi, vediamo il bicchiere mezzo pieno. Pirlo non era all'altezza, sicuramente chi verrà al posto suo farà meglio. Tu che dici?
2: Non lo so, io credo che il problema non sia il commissario tecnico, non sia questo cioè il problema della nostra nazionale. Io credo che di fronte agli occhi di tutti cosa è successo in passato, con l'unica eccezione di Mancini, che è stato bravo, anche un pizzico fortunato, tutti i commissari tecnici hanno fatto i conti con un organico della nazionale scarso di talento, quindi il problema è quello di creare una generazione di calciatori, come ha fatto la Spagna per anni, che sia in grado di creare una nazionale in grado di continuare ad essere quella che è stata. Allora il problema secondo me non è il commissario tecnico, chiunque verrà avrà a che fare con il materiale tecnico, tra virgolette, sul quale hanno lavorato gli altri, quindi il vero grande problema è una rivoluzione organizzativa, una ristrutturazione complessiva di un progetto che deve ricominciare, soprattutto pensando ai settori giovanili. Mi pare che non sia il commissario tecnico il problema per far tornare grande la nostra nazionale.
1: Sì Riccardo, perché poi alla fine forse bisogna anche entrare nell'ordine di idee che c'è un orizzonte temporale molto ampio per quanto riguarda la ricostruzione.

0: di questa nazionale, qui ci vorranno anni, cioè poco da fare, perché appunto Riccardo
1: dobbiamo
0: parlava...
1: prendere i bambini adesso sì, che poi diventeranno i calciatori.
0: Riccardo parlava giustamente di settore giovanile, delle nazionali che ultimamente hanno vinto tanto, come ad esempio la Spagna di De La Fuente, la Germania fino a un po' di anni fa, hanno fatto una ricostruzione molto seria da questo punto di vista, con delle scuole federali per addestrare i giovani calciatori, e qui si deve ancora partire da questo progetto, Riccardo, non è una cosa dall'oggi al domani.
2: Con grande rispetto nei confronti di un allenatore gigantesco che è Guardiola, la prima domanda che mi sono posto di fronte all'ingaggio che Guardiola chiedeva, 20 milioni di euro, ma con quei 20 milioni quante scuole calcio federali si potevano costruire? Sapete, il nostro calcio ha un problema enorme, secondo me, ha delegato alle scuole calcio, cioè ai privati, la formazione di generazioni di calciatori. Questo è un grandissimo errore. Non siamo capaci a farlo? Beh, io credo che basterebbe imitare, tra virgolette, quello che fanno gli altri. Perché non guardare a quello che succede in Spagna, dove i grandi club professionistici hanno ancora la titolarità della formazione dei giovani calciatori? Lo sapete che la federazione italiana, la federazione spagnola, dà indicazioni tecniche alle cantere dei grandi club su come procedere nella costruzione di generazioni di calciatori. Cosa ha fatto la federazione in questi anni? Ha delegato costringendo di fatto i bambini che vogliono giocare a calcio a pagare, ed è qualcosa di straordinariamente grave, secondo me.
1: Allora pensiamo al futuro,
0: sì,
1: adesso ci dobbiamo prendere uno che ha tradito pesantemente la nazionale, poi
0: sì,
1: è in lista.
0: Allora, Roberto Mancini sicuramente in questo momento è in pole ed è l'uomo, diciamo, nei desideri del presidente della Federcalcio Malagò, con il quale ha un antico rapporto di amicizia. È anche vero che è l'ultimo allenatore italiano ad aver vinto, perché ha vinto gli europei, però quello strappo del 2023, caro Riccardo, non è andato giù ad esempio ai club di Serie A, perché ad esempio la Lega preferirebbe Antonio Conte, quindi anche qui ci sarà una sorta di braccio di ferro. Deciderà Malagò, secondo te?
1: Facciamo finta di niente e dimentichiamo?
2: Ma posso farvi un'altra domanda, certo, polemicamente naturalmente, la faccio anche agli ascoltatori che ci stanno seguendo, che vi stanno seguendo. Allora, se il problema di Pirlo era il contratto con una società russa, Russia che sappiamo naturalmente ha invaso illegittimamente l'Ucraina e la sta bombardando, la domanda che mi pongo, Mancini che ha allenato in Arabia Saudita, un paese che è sotto l'osservatorio internazionale per la violazione costante dei diritti umani, non è un problema anche questo, o non potrebbe essere un problema etico anche questo? E certo, potrebbero rispondermi, ma l'Arabia Saudita è un paese nel quale si giocheranno i mondiali tra 8 anni, quindi è stato in qualche modo già inserito nel contesto sportivo internazionale come un paese alla pari con tutti gli altri, ovviamente ignorando la violazione dei diritti umani costante praticata da quelle parti. Vi risponderei a questo punto dicendo: il CIO ha riammesso la Russia tra le componenti, tra le delegazioni, sì, che parteciperanno alle Olimpiadi. Non vi pare che ci siano un po' troppe contraddizioni?
0: Considerando appunto che lì fu uno strappo davvero particolare quello di Mancini, un momento in cui bisognava organizzare una qualificazione, insomma, indubbiamente creò parecchio imbarazzo quella mossa di Roberto Mancini, quindi adesso riaccoglierlo potrebbe essere una prerogativa del presidente della Federcalcio, chissà quanto digeribile per i club di Serie A.
2: Vorrei precisare la grande stima nei confronti di Mancini, commissario
0: assolutamente
2: tecnico, di Mancini,
0: sì,
2: tecnico,
0: certo,
2: questo,
0: certo.
2: Ovviamente il nostro ragionamento prescinde dalle qualità di Mancini, che sono sotto gli occhi di tutti, ma quello che tu stai dicendo, le tue osservazioni sono assolutamente legittime.
1: Riccardo, tu per chi tifi? Cioè, a te, non per chi ti... Riccardo Cucchi, a chi piacerebbe tra gli allenatori, tra i tecnici?
2: Ma io vorrei, come dire, ricominciare dal basso, tra virgolette. Vorrei un allenatore che fosse in grado anche di guardare quello che succede al di sotto, diciamo, della selezione nazionale. Ma mi domando, sinceramente, ma perché non concedere una chance vera ad uno come Baldini, che di calcio se ne intende, che sa lavorare con i giovani e che magari ha anche qualche idea rivoluzionaria? Perché di rivoluzione c'è bisogno in questo momento nella Federazione Italiana Gioco Calcio.
0: Attuale tecnico dell'Under 21 è Baldini, che ha avuto quel mini compito, insomma,
1: sì,
0: di interregno
1: passaggio,
0: di poche partite in attesa che si definisse la situazione.
1: Riccardo Cucchi,
2: ma
1: qui arriva...
2: sono molti tecnici federali in gamba nei settori giovanili.
1: Certo, certo.
2: Non dimentichiamoci che l'Under 17 è campione d'Europa. Perché ignorare tutto ciò che è stato costruito all'interno?
1: Forse perché vogliono un nome conosciuto, popolare. Perché, forse perché vogliono un nome conosciuto e popolare rispetto a qualcuno che è bravo ma sconosciuto.
2: Ma non so se il nome conosciuto e popolare

0: è la vera soluzione.
1: Certo,
2: questo è questo.
1: Quindi staremo a vedere, ragazzi.
2: Comunque,
1: qui arrivano
2: poche ore,
1: decine di abbracci a Riccardo Cucchi.
0: Grazie, ragazzi. Buon lavoro, un abbraccio e viva la radio.
2: Riccardo Cucchi, grazie.
1: Ciao,
2: grazie, ciao, Riccardo.

0: ragazzi, io vi adoro, ma sentire Riccardo Cucchi in radio è stata un'emozione vera.
1: Lo capisco.
0: Ciao a tutti da Fabrizio da Trapani.
1: Fabrizio ci riporta indietro a quello che è ancora peraltro tutto il calcio minuto per minuto, insomma, ricordiamo

0: Poi Riccardo divenne la prima voce della trasmissione dopo i fasti di Enrico Ameri, di Sandro Ciotti. Questa è storia della radio, oltre che storia del calcio, quindi è normale che l'emozione sia forte. Io ho avuto poi la fortuna e il privilegio di conoscere bene Riccardo in tante trasferte che abbiamo fatto insieme per la nazionale. E quindi capisco anche l'emozione degli ascoltatori nel sentire, nel vibrare.
1: Una voce così forte è inconfondibile.
2: Le qualità di Mancini sono note a tutti. Anche quella di essere scappato per guadagnare una marea di soldi, e quindi ogni commento lo lascio ad altri.
0: L'abbiamo detto, Valerio. Valerio, che facciamo? Teniamo il muso a Mancini per vita natural durante, o ci turiamo il naso e speriamo che Mancini possa riportare la nazionale a certi fasti? Perché lo ricordiamo, è vero, nel 2023 c'è stato uno sgarbo immenso di Mancini nei confronti della Federcalcio italiana, quando si stava preparando un percorso che doveva portare l'Italia a raggiungere dei risultati importanti dopo aver vinto l'Europeo, ma appunto, tecnicamente parlando, statisticamente parlando, i numeri sono insindacabili. Roberto Mancini è stato l'ultimo tecnico vincente della nostra nazionale, e quindi questo va tenuto conto.
1: Antonio chiede se tramite la radio possiamo fare una raccolta firme per Baldini.
0: Non si può fare, io ritengo stuzzicante la proposta dello stesso Riccardo Cucchi di proporre magari Silvio Baldini come tecnico, lui che sta facendo molto bene con l'Under 21, però
1: perché conosce i giovani, ha fatto bene, quindi dice se dobbiamo ripartire dai giovani lui.
0: Però la sensazione è che la Federcalcio voglia puntare su un nome più strutturato e anche più accattivante.
1: Però poi Conte e gli altri quanto subiranno le pressioni?
0: Questo da vedere. Certo.
1: No, delle singole squadre.
3: Vi do la soluzione. Roberto Baggio, direttore tecnico, Baldini, CT della Nazionale, e si riparte dai giovani. Allora, ciao, Lele da Pavia.
0: Lele, Roberto Baggio presentò un progetto da ipotetico presidente della Federcalcio un po' di anni fa, un progetto che però venne accantonato, non so per quale motivo. È un nome che poi riaffiora ogni volta che c'è da rimettere le mani al management della FIGC, poi puntualmente non se ne fa nulla. E purtroppo adesso è un po' uscito da quello che è il circuito calcistico Roberto Baggio, che ha ben altri interessi. È un'idea che secondo me, dal mio punto di vista, io l'ho adorato anche come calciatore, è stato il mio idolo per anni, sarebbe ancora percorribile, ma evidentemente la Federcalcio non la pensa così.
4: Riccardo Cucchi, un grande, ha toccato due punti fondamentali, e cioè bisogna istituzionalizzare le scuole calcio, fare in modo che parta dall'alto l'organizzazione e quindi anche i contributi economici per poter far crescere il tutto e non delegare ai privati. E poi la questione di questa grossa ipocrisia che c'è stata nel discorso con Pirlo. È la chance, insomma, che bisognerebbe dare a uno come Baldini. Evidentemente ci sono interessi diversi.
0: Vedete, è un'idea che piace quella di Baldini come possibile nuovo commissario tecnico, ma credo sia poco percorribile. Brevemente due messaggi.
1: Sì?
0: Rispondo a Cristiano che dice: non mi intendo di calcio, ma lo Special One è fuori dai giochi? Parliamo di José Mourinho, che però
1: appena firmato
0: per il Real Madrid, quindi penso sia piuttosto complicato.
1: Era girato anche il suo nome.
0: Sì, era girato anche il suo nome, ma non credo sia percorribile. Stupendo. Anche quella storia. Invece, per quanto riguarda le scuole calcio e anche i costi, volevo leggere questo messaggio che avevo selezionato di Roberto, che dice: attenzione, perché adesso anche mandare un ragazzino a giocare al calcio costa fra i 600 e i 900 euro,
1: certo.
0: Quindi anche i
1: spesa
0: costi
1: imponente
0: per cercare di instradare i giovani verso il calcio, verso certi risultati, sono prezzi importanti.
1: Questa idea della palla di stracci e del campo di terra non c'è più,
0: e dell'olio canforato.
1: Qualcuno ci ricorda le parole di Nanni Moretti del 2002, quando a Piazza Navona c'era il comizio dell'Ulivo, lui salì, chiese la parola e disse: con questi dirigenti non vinceremo mai.
5: Ho bisogno di qualcuno

0: gruppo di dirigenti non vinceremo mai. Mi dispiace molto.
1: Era Nanni Moretti, che volete sentire, l'abbiamo fatto sentire.
2: Abbiamo ritrovato questo.
1: Si applica bene, no?
2: Sì, assolutamente, cioè. Sì. Poi per fortuna ci sono le altre discipline dove invece l'Italia svetta, ne siamo particolarmente contenti. Il riferimento in questo caso è ai mondiali di scherma che si stanno tenendo ad Hong Kong e che si chiuderanno proprio tra poche ore, giovedì 30. Ebbene, nelle ultime ore è arrivata una medaglia molto bella, quella di Martina Favaretto, che ha vinto l'oro nella finale del fioretto, che comunque in qualche modo avrebbe premiato l'Italia, perché in finale c'era una veterana come Arianna Enrigo, che è stata appunto battuta da questa 24enne, la Favaretto, che ha vinto il suo primo oro individuale in un mondiale. Ne aveva già vinte due a squadre, sempre nel fioretto negli anni passati, però questo è stato il suo primo successo di grande prestigio. E soprattutto siamo a quota 5 medaglie, quindi siamo in testa nelle medagliere, perché oltre all'oro e all'argento di Favaretto ed Enrigo hanno vinto l'argento anche Filippo Macchi nel fioretto individuale maschile, Davide Di Veroli nella spada individuale maschile, Giulia Rizzi nella spada individuale femminile. Quindi ancora una volta la scherma italiana si ritaglia un ruolo bello, di enorme importanza nei mondiali che sono in corso a Hong Kong.
1: Con grande coraggio oggi Repubblica ci dedica quasi due pagine, insomma, quindi molto importante, perché tutta la parte della nazionale è finita nelle prime pagine.
2: Nella cronaca soprattutto, nell'apertura vera e propria. Sì.
1: Citavi Arianna Enrigo a 38 anni, la Favaretto ne ha 24. E poi la intervista Repubblica dice: pesante sentirsi chiamare la nuova Vezzali sin da ragazzina. E lei dice: beh, un po' di pressione l'ho sempre sentita, sì, e me ne sono messa tanta. Mi hanno detto che avevo talento, avrei potuto vincere molto, ci sono riuscita in Coppa del Mondo, ma alle Olimpiadi o ai Mondiali mai. A un certo punto mi sono chiesta: se mi dicono tutti che posso farlo, perché non l'ho ancora fatto? Come si dice, mi sono tolta un sassolino dalla scarpa.
2: È brava Martina Favaretto che in qualche modo si è scrollata anche un po' di dosso, no, questa etichetta è molto ingombrante, perché se no Valentina Vezzali, una delle sportive italiane più vincenti di tutti i tempi nella scherma, quindi insomma il paragone è di quelli ingombranti, ma la Favaretto sta facendo vedere che deve avere tanta stoffa.
1: Fa, ragazzi, cioè abbiamo un grande pilota di Formula 1 bolognese.
2: Kimi Antonelli, simpatico come non mai peraltro.
1: Tra l'altro, bravissimo.
2: Personaggio, esatto, molto simpatico anche al di fuori dell'abitacolo.

0: al sax, Lucio Dalla.
1: Alla voce, Annie Lennox.
2: Al piano, Joe Jackson.
3: Always something breaking us into.
2: Alla batteria, Phil Collins.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Le notizie alle 9, buongiorno da Simone Di Gregorio. Sconto per 7 giorni solo sul diesel. Arriva il decreto del governo contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio costerà 17 centesimi in meno. Un'operazione da 125 milioni, spiega il ministro dell'economia Giorgetti. Per coprirla però salta l'aumento sulle sigarette, con Lega e Forza Italia contraria a nuove imposte per ridurne altre. Per la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein non basta scontare soltanto il diesel. Pensavo scherzassero, ha commentato Schlein. Le borse di Asia e Pacifico in profondo rosso. A Tokyo il Nikkei lascia sul terreno il 4,4%, poi chiude a meno 3,95%. Seoul affonda meno 10,3%. L'indice in corso di seduta è stato anche sospeso. Taiwan meno 4,65%, Shenzhen meno 3%. Le borse europee attese in flessione, così come i futures su Wall Street. Prima Zelensky, poi Netanyahu. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontra alla Casa Bianca il presidente ucraino e il premier israeliano, i protagonisti di due conflitti che rischiano di unirsi. Enzo Panizio.
15: Conseguenze imprevedibili, ha minacciato il ministro degli esteri iraniano Araghchi dopo che l'Ucraina ha attaccato una nave iraniana nel Mar Caspio giorni fa su una rotta cruciale per gli scambi tra Mosca e Teheran. In Iran trasportava armi, la motivazione detta da Kiev all'attacco che, secondo il Pasdaran, ha fatto un morto e diversi feriti tra i marinai. Atto contro una nave mercantile che non resterà impunito, dice invece Araghchi, che parla di violazione della Carta delle Nazioni Unite. Il Cremlino rincara la dose, si innalza il livello della tensione ed è estremamente pericoloso, ha detto il portavoce Pieskov.
14: A Navate Milanese un incendio è scoppiato alla piattaforma ecologica, in cielo una fitta colonna di fumo nero, tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando. Sul posto i vigili del fuoco con 12 mezzi sono al lavoro. Il custode della piattaforma piattaforma è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda per le ustioni. E l'Unione Europea avverte che nei prossimi giorni c'è un alto rischio incendi anche al centro-sud Italia. Intanto in Francia è stato dichiarato sotto controllo il rogo nella Gironda che ha devastato 42.000 ettari, mentre in Spagna sono ore decisive. Dice il ministro dell'interno spagnolo, oltre 80.000 ettari in fumo finora, più di 100.000 persone costrette a lasciare le proprie case per sfuggire alle fiamme. Situazione fuori controllo a Valencia, nella regione di Avila, il rogo più esteso mai registrato nella storia recente del paese. Per il premier spagnolo Sanchez, la situazione è diretta conseguenza dell'emergenza climatica. Quello che stiamo vivendo non è una successione di episodi isolati, è l'espressione più dolorosa dell'emergenza climatica, che rende gli incendi più devastanti. Le ondate di calore più frequenti e di conseguenza il nostro territorio più vulnerabile. La regola è sempre la stessa, estate più difficili, distruttive e mortali. La multinazionale farmaceutica Johnson & Johnson pagherà 5 miliardi e mezzo di dollari per chiudere decine di migliaia di cause contro il suo talco per bambini, considerato cancerogeno, un accordo che copre 76.000 richieste di risarcimento per i prodotti sospettati di aver causato cancro alle ovaie. L'accordo potrebbe chiudere una battaglia legale durata 10 anni, ma perché diventi effettivo deve essere accettato dal 95% delle persone che hanno presentato richieste di risarcimento. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 10.
16: Ci sono luoghi che entrano negli occhi, ci sono suoni che restano nella memoria, le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
18: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
17: Colombo, navigando sull'app Family,
19: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09€.
20: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. galleriedditalia.com

0: grazie a Benny per essere entrato nel momento in cui il programma è pieno, in onda. Ma lui è come la grande bellezza, non voleva partecipare, lui voleva rovinare
1: il
0: programma.
1: Io voglio far fallire questo programma.
2: Ma perché sei così sadico?
1: Però siccome sto do una piccola attenzione spoiler parleranno di libri adesso, sì, i nostri due moschettieri. Io seguo tanti influencer di libri sui social.
0: Ci sei cascato, nel senso te li sei comprati poi?
1: Sì. E devo dire che bene, perché comunque leggo anche i commenti per cercare di capire.
2: Ma c'è una cosa che ti disturba?
1: C'è una cosa che poi mi disturba, cari influencer, quando fate questi video di 4-5 minuti e cominciano sempre dalla, come si chiama, la costa del
2: la
1: libro.
2: La costa del libro,
1: ti fanno vedere, questi sono i 4 libri imperdibili.
0: Ah, è vero, 4 libri imperdibili.
1: E ti fanno vedere, non mica ti
2: nella
1: fanno,
2: bio,
1: poi link in
2: nel
1: bio,
2: link,
1: oppure nel primo commento il libro più bello.
2: Dimmelo tu, no? Sei il libro.
1: Esatto.
2: Hai ragione.
1: Vado nel sarcofago.
2: Vai a preparare con quell'altro filibustiere di là.
1: Sì, io preparo lui. Io come sono come Penelope. Faccio la tele e lui la disfa. A dopo.
2: Grazie a Benny. Ma perché stiamo parlando di libri? Perché fra le tendenze, non soltanto quelle che ha discusso il nostro Benny per quanto riguarda i social e gli influencer, ce n'è un'altra che mi ha colpito particolarmente, che questa mattina viene riportata con grande spazio sulle pagine della cronaca di Roma di Repubblica. Sarà capitato anche a voi di entrare in una libreria, in particolare della catena Feltrinelli, e di trovare sulle copertine dei libri dei post-it con delle due righe, tre righe, delle piccole annotazioni che sono un po' la trama, no? Se vogliamo, molto compressa.
0: Però qualcuno rovina anche, perché uno ha scritto: si baciano dopo 900 pagine.
2: L'ha fatto nello scaffale riservato ai romance che vanno tanto in questo periodo. Però anche questo trend è iniziato sull'onda dei book talk, cioè le comunità dei lettori che si scambiano pareri e recensioni sui social. Quindi se volete trovare magari una trama, ripeto, molto compressa, molto sintetica del libro, aggirandovi nelle librerie vedete questi post-it applicati e quindi diventa una tendenza molto interessante.
0: Il problema è quello che ci fidiamo di chi fa questo tipo di recensioni? Quanta garanzia c'è che quel libro è piaciuto a qualcuno e non a noi? Io ci sono cascato qualche volta, in effetti, ho cominciato a leggere un libro che insomma mi ha deluso fortemente. Insomma, loro si presentano sempre

0: leggere. Questi sono i quattro libri imperdibili.
1: Tra l'altro stavo leggendo alcuni aneddoti legati a questi post-it, ad esempio c'è degli avvertimenti sul rischio di piangere in pubblico per quanto riguarda quello abbinato a Chloe Walsh, che è una scrittrice irlandese divenuta un fenomeno mondiale grazie al libro The Voice of Tommen, che è una serie travolgente. Allora si è trovato un post-it riferito a questo suo libro dove c'era scritto: se non lo avete ancora letto, fatelo immediatamente. Fin qui ci sta, perché è un avvertimento abbastanza comune. È un capolavoro, ma vi distruggerà la vita. Allora, se voi doveste leggere un post-it di questo tipo, quel libro lo prendereste?
0: Certo.
1: Lo leggereste? Perché, come vedete, poi possono essere dei giudizi che possono influenzare pesantemente la scelta quando entriamo in libreria, soprattutto adesso che c'è questa nuova tendenza dei fogliettini adesivi appiccicati sulle copertine.
0: No, perché poi ognuno dà il proprio contributo, insomma. Adesso vi faccio sentire questo.
2: I motivi per cui questo libro mi ha cambiato la vita.
3: Sei proprio buffo.
2: Aia! Sei buffo e simpatico, Donato. Tre motivi per cui ti ha cambiato la vita questo libro? Lo sai perché sei buffo e simpatico?
3: Perché
2: è la quarta volta, Donato. È la quarta volta in un mese che tu mi dici che un libro ti ha cambiato la vita. Io faccio fatica a mantenermi saldo. Cosa stai espiando in questi video, in queste cose? Il fatto che il nostro sistema scolastico ti ha deluso, Donato?
3: Ma
2: cosa ti diceva la maestra?
3: Se tu vuoi,
2: se studi ti impegni, ce la farai. No, Donato, non è così, Donato. Non è così. Se tu vuoi, non puoi. A meno che non voglia qualcuno più potente di te che decide che allora
1: ovviamente
2: forse vuoi. Capito, Donato? Capito, Donato? Per cui i libri impegnati teniteli per te. Perché noi vogliamo vedere Diabolik.
0: Diabolik.
3: Ma non mi piace.
2: Ma come non ti piace? Fatelo piacere, Donato, come ti stai facendo piacere la vita.
0: Proprio ieri ho visto questa TikTok che appunto prende in giro. Tu
1: certo.
0: Sei quattro libri, tre libri che
1: e
0: mi hanno
1: fatto. Fine,
0: ma se so tre volte che ti ha cambiato,
1: evidentemente il cambiamento
0: quante
1: è arrivato troppe volte. E poi ci sono questi fogliettini che possono però fungere da pericolosissimi spoiler, come detto il caso di un romance che era lì sugli scaffali, c'era scritto appunto: si baciano dopo 900 pagine. Se sono poco di più, praticamente il finale te l'ha già spoilerato e diventa una specie di dispetto.
0: Ragazzi, però ci sono anche delle avvertenze e troviamo anche delle bestemmie,
1: ecco,
0: dice uno su un fogliettino. Poi un libro di Niccolò Ammaniti, triste però da leggere assolutamente.
1: Io e te, che è stato un libro meraviglioso di Ammaniti, sì. Poi anche commenti ad esempio sul giovane Holden, insomma grandi classici come quello, allora, di Salinger, dove c'è scritto: introspettivo, divertente e scorrevole.
0: Dobbiamo dire che la Feltrinelli accetta tutto questo perché crea comunque traffico.
1: Assolutamente sì.
0: E qui sta il bello, dice un commesso: si entra convinti di scegliere un libro e si finisce tra i post-it di lettori che non si incontreranno mai, ma che ci tengono, insomma, spoiler, lacrime, battute. Hanno trovato un modo per connettersi fuori dal digitale, quindi dobbiamo, insomma, ragazzi che si impegnano, entrano nelle librerie,
1: no,
0: cercano il libro che hanno letto e ci attaccano i post-it.
1: È chiaro che poi per il lavoro dei commessi, che ripeto in qualche modo hanno sdoganato questo metodo del post-it come breve introduzione, come breve commento e breve recensione da parte dei lettori, ogni tanto hanno a che fare con dei fogliettini che sono un po' molesti, dove ci sono addirittura delle parolacce e quelli ovviamente vanno rimossi.
0: Dovremmo
1: però un'indicazione
0: anche
1: di massima, perché non farlo?
0: Potremmo farlo anche noi nel programma, un avvertimento.

0: Vabbè, cambiare la vita mi sembra un po' esagerato, però un libro che mi ha, che ha influenzato il mio modo di pensare è Soffocare di Chuck Palahniuk, non so se si pronunci così,
1: sì,
0: anche se non l'ho capito subito, ci ho messo un po' di anni, l'ho letto forse troppo giovane, però se si va oltre alla parte diciamo pruriginosa, il libro è molto molto molto non mi viene la parola. Ciao.
2: Vabbè, però vedi, è una recensione, se vogliamo. No, non sei una alfabeta, non ti vengono le parole. Molto molto molto, però ci ha lasciato così con questo, con questa curiosità.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Io è da una vita che leggo i libri consigliati da questi post-it, però sì, sono dei ragazzi che lavorano all'interno anche della libreria, sì, Giunti. Ho la mia personale, che ora si è trasferita all'interno di un centro commerciale qui a Roma, Gran Roma, e vado direttamente da loro per acquistare i miei libri preferiti. E loro sono del settore e io degli influencer neanche uno ne seguo, né su Instagram né su Facebook. Ciao Patrizia. Vabbè, da Roma, Patrizia, ed un saluto carissimo ad Imma.
1: Che gireremo alla nostra Imma. Sì, no, c'è anche questo discorso di fidarsi appunto di chi all'interno di una libreria è ancora in grado di dare consigli, perché un tempo era così, quando non c'erano le grandi catene, si andava nella piccola libreria e si chiedeva: senti, sto cercando un romanzo di questo tipo, e la proprietaria della libreria andava lì, tirava fuori qualcosa dallo scaffale, te li proponeva e tu ti fidavi ciecamente di adesso. Poi adesso ci sono le recensioni, i passaparola, i post, come abbiamo detto poco fa nell'approfondire questo servizio che abbiamo letto questa mattina con molto interesse su Repubblica, e allora diventa un altro metodo, no, di scelta.
4: Buongiorno, perché ci fa troppa fatica leggere le sinossi, i riassuntini dietro l'ultima pagina del libro, le prefazioni, le postfazioni, certo, sempre più veloce, sempre più traffico.
2: Questo mi fa venire in mente che io entrai in un'enoteca poco tempo fa, non c'era però la responsabile, aveva lasciato il padre di una certa età, e comprando una bottiglia di vino lui ha detto: ma tutti questi corsi che fanno di vino sono inutili, è tutto scritto qua dietro l'etichetta. Quindi leggi quella e hai risolto, è un po' quello del libro.
1: Lo so, no? Però se uno quel vino poi l'ha assaggiato, hai la sensazione che possa darti un commento più completo. Poi il gusto cambia anche in quel senso, è un po' lo stesso anche per i libri. No, a me capita di, cioè per me è fondamentale quando entro in libreria, se non chiedo un consiglio direttamente, me la vado a guardare la sinossi del libro, la trama, guardo la quarta di copertina, è normale.
2: Io guardo se vanno bene con i crudi di pesce e non lo prendo. Scusate, sono contrario ai crudi di pesce. Vado fuori argomento.
1: Allora, 342-342-2190.
2: Un ascoltatore chiede un consiglio, o un'ascoltatrice, non lo so. Io sto andando a spendere 28 euro per Max Miscia e l'offensiva del Tette. 28 euro, qualcuno ha già letto? Vale la pena? Prima che spendiamo questi soldini?
1: Questo non lo so, dovremmo chiedere, non so.
2: Volete rimandarlo indietro dopo che l'avete letto? Non
1: possiamo fare un reso. Che poi non c'è niente di più brutto, purtroppo, restare delusi da un libro, magari scoprire di non poter entrare in sintonia con quel testo dopo aver letto qualche
2: perché
1: pagina.
2: Perché a qualcuno è piaciuto e a noi no?
1: Quello non lo so,
2: forse, ma anche le condizioni, magari sei scomodo.
1: Cioè, esistono i libri oggettivamente brutti? Cioè, è questo il discorso.
2: E
1: no?
2: Oggettivamente belli, per cui dice non può non piacerti. Quando dice non può non piacerti,
1: anche
2: non
1: quello è discutibile.
2: Cioè, siamo tutti vicini, magari vicini alla stessa età, facciamo dei lavori simili, però magari non ci piace.
1: Poi diciamo la verità: il libro più bello è quello che una volta chiuso ti fa alzare gli occhi al cielo per una trentina di secondi, no? Perché stai riflettendo sul finale, di solito funziona così.
2: Caro Riccardo, il libro più bello è quello che ancora devi leggere.
1: E che ancora non è stato scritto.

0: Radio Capital, volevo dire che alla Feltrinelli di Napoli, Piazza Garibaldi, c'è del personale veramente veramente in gamba. Io ogni volta che ci vado compro dei libri bellissimi, ti consigliano, ti, e in un certo senso ti studiano anche, capiscono che tipologia di persona sei, che cosa vuoi leggere, che cosa ti interessa, che tipo di curiosità, e devo essere sincera, mi hanno sempre aiutato. Inoltre non ho mai trovato sempre la stessa persona, ma personale diverso.
1: Ecco. Forse e questo, okay, okay. Questo è interessante, yes. Perché in effetti il consiglio diretto e ad personam fino a un po' di tempo fa era prerogativa delle piccole librerie, perché in quelle delle grandi catene diventa un po' più difficile. Però questa è una cosa che può anche essere smentita, perché ad esempio a me recentemente è capitato di entrare in una Mondadori di Roma e di ricevere dei consigli molto illuminati da parte del personale.
2: Ma non è che un libro che ci è piaciuto a 20 anni poi non ci piacerà,
1: è anche quello, o il contrario, possiamo apprezzare di più una cosa che magari da giovani non avevamo particolarmente condiviso e che invece adesso diventa una cosa piacevole.
3: Ciao ragazzi, Linus per molto tempo sponsorizzò Furore di Steinbeck, sì, dicendo bellissimo, stupendo, ha fatto storia, un libro che bisogna leggere e così via. Ho provato a leggerlo due volte, l'ho comprato, ho provato a leggerlo due volte, non ce l'ho fatta, 0-0-0. Ognuno ha i suoi libri.
2: Perché
3: non
2: ci dovete mettere in difficoltà così? I libri di Linus si leggono a prescindere.
1: E poi
2: quelli scritti da Linus,
1: esatto,
2: assolutamente.
1: Poi
2: abbiamo pure presentato quello di Linus.
1: Oltretutto.
2: Tanto sì, io ve lo consiglio perché è uno dei libri che mi ha cambiato la vita.
1: Uno dei tre libri.
2: È uno dei tre libri.
1: E l'hai detto più volte anche.
2: Gli altri,
1: no?
2: Due erano i due di Linus precedenti.
1: Quindi, esattamente.
2: I tre libri che
1: diciamo che noi abbiamo l'opera omnia di Linus a casa.
2: Certo.
1: E quindi. Quando è? Quando siamo in crisi e non sappiamo che leggere, rileggiamo quello perché comunque ci riempie di letizia.
2: Sì. È giusto, è giusto.
4: Ancora. Sono un po' non piacerti, mi hanno fregato con i pilastri della terra.
2: Bravo. Oh.
4: Due palle. Cioè io è il primo libro che ho mollato a metà. Cioè io prima i libri li leggevo tutti, forse anche per rispetto dell'autore. Poi è subentrato il rispetto verso di me, mi sono detta no, sapete.

0: cioè basta.
1: Vince allora, quell'aspetto lì,
0: per cui non può non piacerti, è molto soggettivo.
2: Allora, vabbè, io sono cresciuto con questa attenzione di mia madre per i pilastri della
3: terra. Sì.
2: Un bacio al cielo a mia madre che non c'è più.
3: Sì.
2: E ci sono cascato. Cioè, da adulto ho detto: mamma mia, mia madre se la sarà a letto 3 volte, mo tocca a me. E non sono riuscito ad andare avanti.
3: Ken Follett, vabbè, d'altronde lì devi entrare
2: nel personaggio. Tra l'altro era tutta un'edizione piccola, ma piccola, piccola. Comunque ci segnalano, Riccardo, una persona che noi abbiamo intervistato, Aurora Boreale.
3: Come no, quello
2: che
3: dei
2: ha
3: libri
2: questa
3: brutti.
2: Simpaticissima sì. Pagina Instagram, che è Libri Brutti. È stupendo. È tipo, volete un libro brutto? Scegli il sesso di tuo figlio con il metodo rivoluzionario della dieta. Sì. Poi, come insultavano gli antichi? Se dice, vedi, questa almeno in pullman con Prodi, Natale a luci rosse, poi La cucina della sorallella, che però secondo me ci sta, imperdibile, un libro che mi ha cambiato la vita, Valerio Staffelli, Le avventure di Valerio Staffelli e del tapiro d'oro. E infine, diciamo, per chi si vuole spingere un pochino più in là, attenti al nano sodomizzatore.
3: Ecco, è quello, se il contenuto secondo me andrebbe un po' analizzato. Ne approfittiamo perché abbiamo parlato dei consigli della bella frequentazione delle librerie. Vogliamo salutare il libraio della sezione di Ostia della Feltrinelli.
2: Certo.
3: Di cui Elisa
2: è diventato ricco grazie a Elisa Lancia.
3: Testimonial, lui ci ascolta, si chiama Manuel, e quindi
2: ciao,
3: noi ne approfittiamo
2: Manuel.
3: Per salutarlo e gli promettiamo che presto andremo a trovarlo. Li metteremo noi post-it adesivi.
2: Ci costa 30 euro di benzina e poi dopo non ci fa lo sconto.
3: Aspettaci,
2: non lo so.
3: Manuel. Ecco,
2: 1,50 euro
3: del trenino. Sul consiglio di Elisa.
2: Grazie.
3: Ciao, Manuel.
4: Con questa pranzi. Con loro sei in buona compagnia.
5: Questo è un programma che parla della vostra vita. Ci sono testimonianze vere.
6: Noi abbiamo la nostra zona di rifugio.
5: Zona di rifugio.
6: Di rifugio nella leggerezza. Che non è
5: mai superficialità.
4: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Radio Capital. Solo bella musica.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Ragazzi, 2 anni. 2 anni e siamo ancora qui.
2: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
11: D'altronde, siamo pizza surgelata.
10: E le notizie continuano.
2: Noi pure.
11: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
12: Pizza surgelata. La giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
10: Da 2 anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
12: Una produzione. One Podcast.
13: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da 1 litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ecco, e poi c'è chi per i troppi libri è costretto, visto che stiamo parlando appunto di pubblicazione di libri, è costretto a lasciare casa. È una storia abbastanza curiosa che arriva da New York, dove uno scrittore di 31 anni che si chiama Mendel Huminer è stato sfrattato a causa dei suoi libri. Lui aveva un appartamento in affitto, era in affitto di 55 metri quadri in pieno centro, praticamente a due passi da Central Park, ma si era portato dietro una libreria troppo voluminosa, 10.000 testi, che sono veramente tanti. C'è anche una foto che rende molto chiara la situazione, si vede dalla finestra una casa praticamente invasa dai libri. E per chi affittava questo appartamento, per il proprietario dell'appartamento, gli amati libri di Huminer costituivano un pericolo per lui, per la casa, per il condominio, forse anche per la città, perché erano troppo numerosi e troppo facilmente infiammabili, quindi c'era stata una sorta di violazione degli obblighi sottoscritti dall'inquilino al momento delle firme. È stato sfrattato Huminer, che ha provato a reclamare, a fare una causa in tribunale, che però stava risultando troppo costosa, quindi poi questa causa si è interrotta, l'ha persa, ha comunque trovato un'altra sistemazione più ampia, dove si è potuto portare dietro i suoi 10.000 libri senza altre problematiche.
1: A proposito di casa, in questo caso di Bed and Breakfast, c'è una polemica di cui scrive oggi la Stampa: nella Firenze che vieta i bed and breakfast, le case per i bisognosi trasformate in alloggi turistici. Tutto parte da una richiesta dell'opposizione, due mozioni per chiedere alla sindaca di parlare di questo caso. Quale caso? Si chiama caso Montedomini. Un caso che è scoppiato dopo che la giunta Funaro ha vinto la battaglia al TAR sul blocco dell'autorizzazione per gli appartamenti destinati agli affitti brevi.
0: Sì.
1: Che cos'è Montedomini e qual è il motivo della bufera? Allora, Montedomini ha una storia a Firenze lunga più di 5 secoli. Prima costruisce un convento, poi una casa di riposo, un centro d'accoglienza per anziani a due passi da Santa Croce, e nei secoli, grazie proprio a donazione e acquisizione, è diventata proprietaria di un ricco patrimonio immobiliare, 232 appartamenti e case, la maggior parte proprio nel centro storico,
0: esatto,
1: di Firenze.
0: Croce, sì.
1: Oggi è una ASP, è un'azienda servizi alla persona, cioè un ente di diritto pubblico senza fini di lucro, con personalità giuridica autonoma gestionale.

0: presidente, vicepresidente e un consigliere sono nominati proprio dal comune di Firenze. Il polverone è scoppiato quando si è scoperto che alcuni appartamenti di proprietà di questi, i conventi, residenze per gli anziani, erano affittati a turisti tramite le piattaforme online.
1: Sostanzialmente erano diventati dei bed and breakfast che quindi ricoprivano una veste completamente diversa rispetto a quella che era stata cucita loro addosso.
0: Prima un alloggio, poi altro appartamento, poi un'intera palazzina a due passi da Palazzo Vecchio, la palazzina Fusi, destinata fino a pochi anni fa ad alloggi per bisognosi e poveri. Ora è stata trasformata in un hotel con 13 camere e appartamenti.
1: E prezzi insomma, neanche da 120 a 200 euro a notte, quindi come vedete aveva cambiato completamente aspetto e soprattutto uso questi immobili proprio nel pieno centro di Firenze.
0: Sì, davvero particolare, insomma. La sindaca darà una sua versione al ritorno dalle vacanze all'estero, al momento si è assentata, vediamo che spiegazione darà per queste case che erano per i bisognosi e poi sono state trasformate in bed and breakfast.

0: In una spiaggia qualunque d'Italia, sì, vedete dei bambini, un crocchio di bambini che guardano tutti verso il basso, sono radunati a cerchio, stanno guardando qualcosa verso il basso. Voi vi avvicinate e quella è una delle scene che ogni anno si ripetono: bambini che hanno catturato qualche granchietto, lo fanno,
1: sì,
0: stare
1: nel secchiello con l'acqua di mare,
0: e
1: sì,
0: poi dopo lo liberano dopo un po'.
1: Sappiate che questo può trasformarsi in un reato previsto proprio da
0: della
1: due
0: miseria.
1: Articoli del codice penale, assolutamente sì. 544 bis e ter del codice penale si parla di uccisione non necessaria e anche di maltrattamento. Si può scattare una sanzione di 60.000 euro addirittura,
0: bambino,
1: all'arresto.
0: Bambino, ce l'hai 60.000 euro?
1: Soprattutto adesso che si va verso una
0: inasprimento
1: no? dei reati anche
0: della
1: per
0: punibilità dei minori,
1: bisogna stare attenti, perché se si conservano appunto granchi o altri molluschi o comunque meduse anche all'interno di questi secchielli con poco acqua e magari anche sotto il sole, sotto temperature proibitive di questi tempi, è riconosciuto come reato. In quel caso sostengono gli esperti, quindi non solo gli animalisti ma anche biologi marini, poi ributtare in mare dopo un po' di tempo questi
0: crea comunque lo stress,
1: può creare,
0: sì,
1: comunque, certo, delle problematiche, perché potrebbero non essersi ripresi dallo stress generato.
0: Non
1: da
0: me l'ero mai posto da bambino questo problema,
1: ma l'abbiamo fatto tutti, il granchietto
0: poi si libera, mica lo devi torturare,
1: certo.
0: Anche, e questo è più importante, il selfie con la stella marina, nel senso prendere stelle marine, le stelle marine non si toccano,
1: non si possono tirare
0: sono
1: fuori da dove abita,
0: dice,
1: certo,
0: vietato fare un selfie con un delfino tenuto abbracciato.
1: Chi è che fa il selfie col delfino?
0: No, non lo so. Sì, certo, al delfinario.
1: Provo quasi invidia da farlo dentro l'acqua, naturalmente.
0: Ti vai a fare
1: fuori
0: un tuffo con la macchina, cioè con la macchina, con il, sì, cellulare, e te fai sto, torni a casa con questo selfie.
1: Però insomma, chi prevede queste pene è molto chiaro nel definire pesci, molluschi e crostacei come non giocattoli viventi. Non sono proprio giocattoli, sono esseri senzienti, perché appunto secondo i biologi e gli animalisti sono capaci di provare dolore. Lo dimostrano anche degli studi sui polpi che sono stati fatti anche recentemente, che dimostrano peraltro l'intelligenza di questo animale, del polpo.
0: Quanto è bello fare snorkeling e guardare i pesci che passano
1: sotto. Si guardano, ragazzi, e basta, si fotografano al
0: veramente
1: massimo.
0: Veramente bene. Certo. E al limite il suggerimento, una macchina fotografica resistente all'acqua, anche di quelle usa e getta, che adesso non vanno più, prima andavano di moda.
1: Moltissimo.
0: Dice, però potete, certo, lasciare ai ragazzini quella, andare in giro e fare le foto
1: e
0: in
1: fare
0: acqua.
1: Le foto. Però certo, immaginate che questi bambini non possono più giocare con quel secchiello pieno d'acqua con i granchietti dentro, mi mette un po' di tristezza.
0: Adesso risolviamo la questione.

0: che vengono fatti esibire, quanta multa dovrebbe essere fatta a queste persone, fermo restando che sono d'accordissimo, oggi c'è una sensibilità diversa, tutti da bambini abbiamo giocato con i granchietti, con i ricci e quant'altro, però io credo che l'assurdità degli acquari è una cosa veramente di una cattiveria incredibile.
1: Però scusate,
0: buongiorno.
1: Qui entriamo poi in un problema quasi filosofico che ci porta fuori, perché qualcuno comincia a dire: allora i polipi sbattuti sulla,
2: ma ragazzi, ma quella è pesca,
1: sulla roccia, quello che lega le chele alle aragoste, credo che non sia più possibile quello.
2: Sapete, no, che soprattutto per quello all'interno, che accade negli acquari dei ristoranti, c'è una polemica sempre aperta su questo.
1: Poi c'è la pesca
2: di
1: sportiva, si pesca il pesce e lo si ributta in mare,
2: quelli piccoli soprattutto, per non danneggiare l'ecosistema.
3: Era successo in Brasile tempo fa che un gruppo di turisti avevano preso un cucciolo di delfino, tirato fuori dall'acqua per farsi le foto, e il cucciolo è morto, disidratato. Quindi oltre sarebbero stati ad ammazzare i turisti, però probabilmente per quello hanno specificato.
1: E dice Laura: anni fa, durante un'escursione nell'Oceano Indiano, ci portarono a fare il bagno con i delfini, invitandoci ad accarezzarli. Io non lo feci perché non mi sembrava rispettoso farlo senza il loro consenso.
2: Vabbè, insomma, ma lì si tratta di una carezza di pesci che sono nel loro habitat. Io ho avuto la fortuna di farlo tanti anni fa nel Mar Rosso e fu un'esperienza bellissima, anzi.
4: Ma bel bambino, non ti preoccupare, anche se adesso non puoi torturare le meduse e i granchietti, poi quando hai 18 anni ti prendi una bella carabina e con il nuovo DDL caccia puoi fare tutto quello che vuoi,
1: ragazzi,
4: anche
1: calma.
4: Andare a sparare in spiaggia.
1: Vedete,
4: buona
1: che
4: giornata,
1: c'è sempre
4: Simone Ravenna.
2: Questa è la sintesi di
1: Simone, per cui c'è sempre qualcosa di più pericoloso che però in questo caso è autorizzato naturalmente dallo Stato. Valerio dice: ragazzi, doveva uscire anni fa questa legge, mi risparmiamo ore sugli scogli a
2: bambini, cioè che
1: e non c'è stata possibilità,
2: che non è mai facile perché si muovono in modo così insolente.
1: Ma questi 60.000 euro chi li paga?
2: Chi li paga? Chi commette, immagini i genitori a quel punto.
1: Io so che molti bambini hanno tantissimi soldi messi da parte anche grazie ai nonni. Cominciamo a intaccare quel tesoretto.
2: Ma loro lo fanno perché quello è un tesoretto proprio per pagare le eventuali sanzioni.

0: Sì, ma lo vogliamo capire che la tutela degli animali non è solo una questione che riguarda gli animalisti, queste creature mitologiche, ma è una questione che riguarda noi tutti come creature del pianeta?
1: Mamma mia ragazzi, manca Imma, però siete veramente forti.
2: Cioè, abbiamo parlato di un secchiello e due granchietti.
1: Un altro che dice: il primo biologo che vedo mangiare una fritturina mista lo impalo.
2: Perfetto di vacanza.
1: Per esempio, tanti nominano gli acquari, no?
2: Sì.
1: Tanti acquari ci sono nel mondo. Noi ce n'abbiamo uno qui vicino all'Eur,
2: no,
1: bellissimo.
2: Non è stato mai
1: stupendo.
2: Fatto. Anzi, è un acquario. Credo che sia per fortuna finita questa presa in giro, perché per chi frequenta Roma l'avrà,
1: sì,
2: l'avrà visto
1: due volte.
2: Io stavo
1: ancora a Lugano, pensa.
2: Sì.
1: Ero nato, avevo due anni, ero a Lugano e già avevo
2: cominciato. Sono passati un po' di anni, cioè campeggia uno striscione sì, praticamente appunto all'Eur, all'altezza del laghetto dell'Eur, dove c'è scritto sta per arrivare,
1: sta per aprire.
2: Ma sono 32 anni e adesso per fortuna
1: la cosa è tramontata. Che non lo faranno, però
2: non lo faranno mai.
1: I lavori hanno provocato l'inquinamento del laghetto. Questa è stata
2: anche
1: questa.
2: Quello,
1: chi pagherà
2: sì.
1: questo? Nessuno. L'idea di fare l'acquario, tra l'altro abbiamo Ostia così. Sì, almeno potevano fare la Ostia.
2: Sì, tanto cioè, si era avvicinata bene o male a Ostia, c'era da fare un tratto di Colombo
1: sì,
2: e poi sei lì alla rotonda.
1: È stato un grandissimo fallimento
2: però,
1: di tutte le amministrazioni.
2: Ci hanno provato tutti a farlo, st'acquario non ci sono riusciti.
1: Niente.

0: Bohemian Rhapsody da un'altra angolazione, quella dei Braze, brano evidentemente più recente della storica versione dei Queen. Con cui chiudiamo.
1: Sì, ragazzi, dobbiamo risolvere la questione dell'allenatore della nazionale, quindi ci assentiamo un attimo, ma domani vi diamo la notizia.
0: Tranquilli, seguiamo tutto, perché tra l'altro a breve conosceremo questo nome. Grazie a Sergio Martelli, regia, Elisa Lanci, redazione. In arrivo il mezzogiornale. The Breakfast Club torna domani mattina. Vi aspettiamo come sempre dalle 7. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
4: Ma hai prenotato?
6: No!
7: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
8: A Radio Capital sono le 10. Buongiorno da Enzo Panizio. È il giorno del Consiglio federale della FIGC. Giovanni Malagò conta di arrivarci col nome del nuovo commissario tecnico della Nazionale. Ora Roberto Mancini è il favorito dopo l'esclusione di Andrea Pirlo e le dimissioni di Leonardo e Maldini dalla carica di dirigenti. Il commento a The Breakfast Club del radiocronista sportivo Riccardo Cucchi.
9: Ma direi che siamo forse di fronte al momento più basso, più drammatico in termini sportivi della storia della Federazione Calcio. Purtroppo anche queste vicende confermano la grande confusione, la mancanza di un progetto chiaro. Probabilmente non ci sono idee neanche su come procedere, come andare avanti. Io, se la vicenda Pirlo, sinceramente ho solo una domanda da farmi, ma io dico, è possibile che nessuno sapesse, ecco, che Pirlo aveva, certo, questo contratto con la società russa? È una notizia di dominio pubblico da mesi, quindi perché inserirlo nella lista dei papabili commissari tecnici sapendo già che aveva un contratto con la società russa? È qualcosa che francamente sfugge alla mia comprensione.
8: Poco fa un terremoto di magnitudo 7.1 nel sud del Giappone. Le autorità hanno diramato l'allerta tsunami. L'Oman propone all'Iran una gestione congiunta dello stretto di Hormuz. I Pasdaran non avrebbero così il controllo esclusivo e il pagamento per il transito sarebbe su base volontaria, con soldi destinati a gestione, protezione ambientale e operazioni di salvataggio. Arrestato un dipendente Nvidia, contrabbandava i chip per l'intelligenza artificiale con la Cina. Questa le accuse delle autorità di Taiwan. Per i nuovi timori di una bolla finanziaria nel settore dell'intelligenza artificiale, le borse asiatiche hanno chiuso in rosso. Tokyo a meno 3,95%, crollo di Seoul con un meno 10%. Milano ha aperto in lieve rialzo, più 0,35%. Se il portiere della squadra in vantaggio perde tempo con un finto infortunio, alla ripresa del gioco un suo compagno di squadra dovrà uscire per un minuto. Una nuova regola che sarà sperimentata in Inghilterra nel prossimo campionato di Premier League. L'allenatore avrà 10 secondi per indicare chi lascia il campo, altrimenti uscirà il capitano. Sono esclusi i casi gravi e quelli in cui il portiere si fa male per davvero. Prossima edizione di Capital News alle 11.

0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
1: Il nostro paese vedrà un netto miglioramento delle condizioni meteo a causa del graduale ritorno dell'anticiclone subtropicale. Nella prima parte di giornata modesti disturbi insisteranno solamente fra la Bassa Calabria e il Messinese, mentre un ampio soleggiamento garantirà stabilità sul resto della penisola. Durante le ore pomeridiane avremo ancora una discreta variabilità al sud, con rischio di rovesci e temporali tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto della penisola la giornata proseguirà all'insegna del bel tempo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
5: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
0: Radio Capital. Solo bella musica.
6: Mel, se Telecuore Show si potesse votare da casa, io voterei sempre te, a prescindere.

0: Candy Candy Staton. Tu te la ricordi Candy Candy? Sì.
1: Ma allora, tu ipotizzi che io non ricordi Candy Candy? Io ero detto il Terence della Salaria.
0: Sì, vabbè.
1: Cioè, Terence ero io.
0: Ma Terence non era, io sto guardando la nostra Sara. Terence non era quello Moro dei due? Che lei era un po' divisa, diciamo. Però,
1: e guarda, mentre lo dico, non sono neanche sicuro che sì. Terence fosse
0: appartenente. Sì, sì, no.
1: Era l'uomo
0: sì,
1: di...
0: sì, era Candy Candy. Era uno dei personaggi.
1: Terence, no,
0: di Candy
1: era
0: Candy.
1: Il biondo. Era il biondo,
0: no,
1: che credo.
0: Terence,
1: avesse...
0: no,
1: Terence
0: no.
1: Era biondo.
0: Non era biondo.
1: Era biondo. Controlla. Scrivi Terence.
0: Intanto
1: Candy
0: andiamo
1: Candy.
0: Con la sigla. Poi...
1: Sì, ma la sigla è secondaria.
2: Il mezzogiornale.

0: meglio che c'è.
1: Allora, andiamo con ordine. Terence Grantchester è il celebre e ribelle coprotagonista maschile della serie Candy Candy.
2: E com'era?
1: Sto guardando le immagini, è castano, ecco. Perciò non è né moro né biondo, è una via di mezzo.
2: E mentre l'altro era Anthony, l'altro amore di Candy Candy. Di Candy.
1: Ah, perché la signorina era B.
2: Era B.
1: Era B amorale?
2: Vabbè.
1: Era amorale, appunto, B amorale.
2: Diciamo che
1: amava due.
2: Diciamo che frequentava il villaggio dei fidanzati ogni tanto.
1: Amici di Temptation Island, non avete inventato niente. Già in Candy Candy c'erano tutti gli elementi.
2: Tutti.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno. Oggi è martedì, siamo al 28 di luglio.
1: 342-342-2190 è il numero del Mezzogiornale, questa fortunata trasmissione. Chi guardava Candy Candy, chi ricorda Terence, chi ha sognato con l'uno o con l'altro o anche con Anthony, ci fa faccia sapere adesso cosa si porta dentro di quell'esperienza.
2: Beh, gruppo Terence o gruppo Anthony?
1: Cioè, falò? Cioè falò?
2: Il falò di confronto.
1: Ieri sera,
2: tra i due.
1: Buongiorno Sara Moretti.
2: Buongiorno.
1: Insostituibile
2: buongiorno.
1: Personaggio insieme a Chef Blues del nostro programma.
2: Sì?
1: Ieri sera ho guardato insieme a mia moglie un quarto d'ora di Temptation Island solo per poter dire che stamattina avrei parlato del fatto che avevo guardato un quarto d'ora di Temptation Island.
2: E ti è piaciuto?
1: Ho visto l'appassionato monologo di tale Soraya.
2: Sì, beh, Soraya. Cioè,
1: personaggione?
2: Personaggione di Temptation Island.
1: Tu che mi guardi con questo sguardo, come a dire...
2: Sì, beh, certo, io
1: te ne
2: conosco
1: sei accorto
2: Soraya.
1: Adesso. Cioè, tu guardi Temptation Island.
2: Io, lo stiamo dicendo da un mese che Donna Moretti guardiamo Temptation Island.
1: Ma anche tu sei abbastanza...
2: Ma certo, noi siamo fan appassionati di Temptation Island, dei falò di confronti.
1: Per
2: cose...
1: farvi capire, amici, tanto lo so che il 90% degli amici ascoltatori di Radio Capital per fortuna non ha la più pallida idea di cosa si stia parlando.
2: Storie d'amore,
1: sì, fortunato programma di Canale 5. Vi dico soltanto il succo, diciamo, di questo monologo, perché i due ex fidanzati a un certo punto davanti al falò si stanno lasciando pubblicamente e lei a un certo punto, a lei piaceva un altro, e lei a un certo punto dice: lo sai perché preferisco lui a te? Perché lui mi dava 100, tu mi davi 8.
2: Vabbè, questo sì, più o meno è quello che è successo ieri. Un po' come Candy Candy, appunto, con Terence che le dava 8, allora lei è andata con quell'altro.
1: Lo vedi che
2: è andata
1: tutto.
2: Con Anthony.
1: Chef Blues, tu che hai visto ieri sera?
3: Ma che hai visto ieri? Ho mandato un cazzo, io lo buonasera. Io lavoro tutto il giorno, me la prega a cazzo, da quello che guardate voi.
2: Alle 10 chiude già un occhio, ma anche l'altro.
3: Io do l'acqua al finocchietto selvatico, porto a spasso al cane e mi metto a dormire.

0: Allora, qui siamo a tutti gli effetti di fronte ad un cold case.
1: Beh, sì.
0: Dobbiamo cercare di capire a distanza di quanti ha 50 anni, quanti è uscito Candy Candy, stiamo parlando di un cartone giapponese.
1: Ma sai, quella roba lì si guarda nell'adolescenza, e tu sai, Benny, che l'adolescenza è il periodo decisivo della vita, cioè ci formiamo lì.
0: E allora dobbiamo cercare di capire, Candy era divisa esattamente, però aspetta, perché c'è tutto un discorso da fare, da capire.
1: C'è un pregresso, c'è tutto un background.
0: Terence, Anthony,
1: assolutamente.
0: Sentiamo allora le nostre ascoltatrici, credo.
2: Ciao ragazzi, vi prego per favore, non potete distruggerci il mito di Candy.
0: No.
2: Terence era innamorata di Anthony, ma Anthony morì in un incidente. Solo dopo si innamorò di Terence. Ragazzi, fate i bravi.
0: Hai capito?
2: Bacio da Renata.
0: Hai capito?
1: Sì, Renata, te sei sbagliata, hai parlato di Terence innamorato di quella. No, allora.
0: Vabbè.
1: Candy.
0: Magari di nascosto si vedevano
1: quello
0: anche loro due.
1: Da quello non possiamo escludere, ok. Però era Candy innamorata di Anthony. Anthony muore per una caduta da cavallo e lei viene associata a questa scuola che si chiama Royal Sample School. Lì conosce Terence e supera, grazie all'amore di... ho capito, quello era morto,
0: sì.
1: E lui le fa passare il trauma della morte.
0: È giusto che sia così.
3: Buongiorno, sì. Terence era l'archetipo del malessere. Un bacio da Napoli, Carmen.

0: Allora, Sara Moretti ci ha spiegato che il malessere è il nuovo modo di definire una relazione tossica. Quando tu stai con uno che è meglio, che ti fa più male che bene, quando tu stai con uno che ti provoca più arrabbiature che gioie, si chiama, un tempo si chiamava relazione tossica, adesso si chiama malessere.
1: È quello di Temptation Island.
0: È tutto un malessere.
1: Poi l'ultimo.
2: Assolutamente, Terence era moro, non c'è nessun dubbio. E Candy non era indecisa tra il moro e il biondo. Sempre amato solo Terence.
1: Ma come? No, dai, però
0: vabbè,
1: il biondo
0: amava prima l'altro.
1: Dai, su, all'inizio era un amore platonico, poi è arrivato Terence, cime tempestose.
0: Comunque, nota a margine. Avete sentito quest'ultimo messaggio che è arrivato?
1: Sì.
0: Sara, vuoi per caso rimetterne soltanto 5 secondi?
1: Che hai sentito in sottofondo?
0: No, no, senti, senti.
2: Assolutamente Terence era moro, non c'è.
0: Ok. Così dovete mandare i messaggi.
1: Cioè?
0: Si sentiva bene, senza radio in sottofondo, l'ha registrato vicino al telefono, non stava su un camion col volume alto.
1: Allora, sono 6 anni che io lavoro con questo Cristiano e io mi lamento sempre di questa cosa qui, no? I messaggi delle volte.
0: Vengo da te.
1: E mi hai preso sempre in giro. Adesso, dopo 6 anni, hai capito che forse è il caso di mandare
0: perché
1: in onda.
0: Perché io sono per la radio verità, però se riuscite a parlare almeno vicino al telefono è meglio.
1: È una cosa positiva, anche perché i messaggi sono importanti. Tanti signori, perché alla fine dell'anno,
0: signori,
1: e noi lo stiamo facendo questa settimana qui, noi mettiamo in onda i migliori messaggi.
0: Ricordiamo che da lunedì il Mezzogiornale va in ferie tra le 10 e le 12. Le nostre programmazioni musicali saranno sospese. Andrà in onda 2 ore consecutive di intervallo con i messaggi migliori degli ascoltatori.
1: Questo è un esempio.
3: Adelina, alza il volume che inizia il Mezzogiornale, per cortesia.
1: Questa è una.
0: Poi 50-60 minuti di sola musica, intervallo con arpa, e poi.
4: Faccio il tassista e sto a portare adesso 2 turisti americani a vedere il balcone pendente di Benny.
1: Poi?
0: Esatto, poi ancora.
5: Hai la cannola fuori asse? Me lo caro Sassera, drizza la tua cannola in men che non si dica.
0: Sì, questo era quando dicevo che io raddrizzo le cannole dei lavandini.
1: Però posso dire una cosa sul mio balcone pendente che dà su via Gianni Togni, che in realtà sarebbe via Giovannipoli, che era la storica sede di una battaglia di tanti secoli fa. Stamattina hanno rifatto le strisce, hanno rifatto non quelle pedonali, sarebbe chiedere troppo, le strisce continue, quelle bianche dei parcheggi. Però siccome c'erano delle macchine parcheggiate, non erano continue, erano a tratti.
0: Un tantino.
1: Ma io dico una cosa, no? Ma mettete degli avvisi, non parcheggiate, perché stanotte
0: Il giorno X non parcheggiate.
1: Troppa fatica.
0: Poi aspetta, poi dovrebbe passare la mattina un carro attrezzi che se uno ha parcheggiato la macchina lì,
1: la sposta in modo da fare non è una striscia continua, è a tratti così.
0: Io ricordo ancora oggi nel mio periodo di residenza monzese,
1: Monzese
0: in Brianza, c'era il lavaggio delle strade. Tipo il martedì dalle 8 alle 12.
1: Che bello,
0: c'era il cartello con scritto non parcheggiate qui martedì dalle 8 alle 12 perché lavaggio strada. E io pensai, dico, te pare mai? io venivo dalla mentalità del centro Italia, dico, secondo te stamattina qui. Una mattina arrivo lì
1: e non c'era
0: della mia macchina, c'erano i trattini così
1: hai capito? Il nord laborioso. Va bene, finita la questione Anthony e Candy, abbiamo risolto, abbiamo deciso. Va bene così, dai.

0: Deserts Never Forget You alle 10:24. Questa è Radio Capital, il mezzogiornale. Abbiamo detto ultima settimana e abbiamo anche alcuni messaggi sulle strisce, se non vado errato, perché abbiamo detto, no, delle strisce continue dei parcheggi, bianche tra l'altro, strano che non fossero blu.
1: Beh, le caselle dove devi mettere la macchina.
0: Esatto, esattamente. E quindi, siccome c'erano delle macchine parcheggiate dove c'erano le ruote, non hanno passato la vernice.
1: Però ogni
0: quindi...
1: tanto anche su Instagram capita di vedere, sì, che ne so, anche piste ciclabili tracciate, diciamo, con fantasia, ecco, con
0: ma non lo so, ci sono
1: creatività
0: su questo, sentiamo.
2: Cioè, ciao Radio Capital. Buongiorno. Una volta a me è capitato invece che avevo parcheggiato, sì, dovevano rifare le strisce, ma io non lo sapevo, sì, e sono andati a fare le strisce a circa una decina di centimetri dalla ruota, eh, e mi hanno verniciato anche la ruota. Allora, mi sono trovato la ruota bianca.
0: Non è brutta la ruota.
1: A parte che le ruote bianche negli anni 50-60 andavano forte e oggi vendono su internet, puoi comprare su Amazon o dove vuoi, proprio delle ruote adesive bianche, degli adesivi bianchi che fanno la tua gomma, il tuo copertone dell'auto a un po' anni 60.
0: A che pro?
1: Per farla più bella. Era per bellezza.
0: Ecco, allora ritieniti fortunato, gratis, però solo due ruote.
1: E
0: le altre
1: tu prosegui
0: due
1: sulle altre due.
0: Chi c'è? Abbiamo altro.
3: Nei primi anni 2000 vivevo a Milano, sì, e lavavano le strade la sera.
1: Sì.
3: E mi ricordo che le macchine erano parcheggiate tutte, sì, sul marciapiede, quindi avevamo spostato il problema di,
0: giusto,
3: un paio di metri.
0: Giusto.
3: Così i pedoni poi passavano per strada. Ciao, buona giornata.
0: Hai capito? Certo. Loro devono avere le macchine parcheggiate sul marciapiede, così lasciavano libera la strada.
1: Certo, ma non passavano i pedoni per quella sera.
4: Anche quando passano le macchine a raccogliere le foglie,
1: sì,
4: ci sono le autovetture parcheggiate.
0: Vero, vero.
4: E si vede una specie di S. E quando va via la macchina ci sono le foglie a tratti, come le linee tratteggiate.
1: Eh sì, è quello, è arte moderna, arte contemporanea. Comunque, ragazzi, attenzione, a proposito del tema auto in genere e traffico, mi pare di aver letto, chiedo conferma ai presenti romani, che da settembre a Roma sarà proibito il carico-scarico dei furgoni,
0: sì, sì,
1: in ore diurne.
0: Dalle 8 alle 18.
1: Nella cerchia cittadina, interno, quella centro storico. Che è giustissimo.
0: Adesso è giustissimo. Magari se uno deve fare carico-scarico lo fa prima delle 8 e dopo alle 18.
1: Ragazzi, ma nelle città grandi è necessario prendere qualche provvedimento di questo tipo, se no
0: si creano gli intoppi.
1: Poi un giorno parleremo anche dei simpatici pullman turistici. Ma quello
0: quello è un altro discorso ancora. Sì. Allora, lui, Bruno Mars, è stato in Italia recentemente, ma attenzione,
1: sì,
0: si dice spie.
1: Chi
0: dicono,
1: lo dice? Quali sono le fonti?
0: Le fonti da cui attingiamo non si possono
1: non
0: dire.
1: Si può, certo,
0: perché si dice il peccato non è il peccatore, certo, ma potrebbe, attenzione, essere lo super ospite del prossimo Festival di Sanremo.
1: Io pensavo a tale quale show, se lo vado a Sanremo,
0: parlo tu a tale quale show.
1: Ma io già ci sono.
0: Vabbè, la voce è quella, dai, tutto sommato.

0: vicino a casa mia hanno dipinto le strisce, diciamo, lungo la carreggiata, e c'era un mucchio di ghiaia, gli hanno pitturato sopra. Spostata la ghiaia, è rimasto il buco.
1: Alla voce David Bowie.

0: batteria Ringo Starr.
1: Al basso, Bernard Edwards.
0: Alla chitarra, Eddie Van Halen.
1: Alle tastiere, Vangelis.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Aier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: maggio.
1: Sì.
0: Aprimmo lo spettacolo al Teatro 7 di Roma, sì, con questo pezzo. Con un gustoso sketch iniziale, sì, tra l'altro, in cui Benny cantava ovviamente a memoria il pezzo.
1: Sì.
0: E Meloccaro cantava e Benny aveva il testo scritto sotto.
1: E facemmo una sola prova.
0: Questo era nel frattempo Chef Blues che radunava gli spettatori all'ingresso.
1: Una sola prova e si è sentito e si è visto.
0: Beh, insomma,
1: almeno un'altra andava fatta.
0: Voleva essere proprio, diciamo, volutamente un po' raffazzonata.
1: Secondo quarto del mezzogiornale di oggi, abbiamo parlato molto d'amore, di Candy, di Terence, ma anche di strisce pedonali che vengono fatte, ma ci ha mandato un povero. Sì. Un nostro ascoltatore, siccome quando ci sono delle macchine parcheggiate non si mette un avviso e si preferisce comunque operare con le strisce, rifare le strisce, e vengono attratti. Perché,
0: sì, anche perché l'operaio dice: io qui devo lavorare, oggi io devo sapere che, sì, ho finito questo tratto di strada, esatto, per cui chi c'è.
1: C'è un nostro amico che ci ha mandato lo screenshot di un'edizione locale della Stampa, il quotidiano di Torino.
0: Sì.
1: Dipingono le strisce blu e passano sopra un topo morto, come hanno fatto, sì, a non accorgersi.
0: C'è una bellissima immagine del povero roditore, sì, ecco, diciamo bello, così, inglobato in una striscia blu.
1: A proposito di cose di strada, volevamo salutare l'amica Chiara, che è una trail runner. Che cos'è una trail runner, prego, Stefano?
0: Ma direi proprio quei pazzoidi, ma molto simpatici che corrono in montagna, sì. Che fanno le gare, diciamo, in luoghi molto su superfici molto variegate.
1: Allora, sta organizzando la prima edizione di una gara di trail nel Lago Rai Trentino, partirà l'8 agosto e sta cercando una canzone per la partenza, qualcosa che crei la giusta atmosfera.
0: Lei dice, per capirci, alla 120 km della Lavaredo Ultra Trail,
1: 120 km
0: usano l'estasi dell'oro di Ennio Morricone.
1: L'estasi dell'oro
0: di
1: Ennio Morricone.
0: Vabbè,
1: la musica,
0: immagini,
1: che...
0: tanto Morricone dove peschi bene.
1: Deve aiutare in qualche modo, no?
0: E lei chiede giustamente a noi, ma noi ovviamente riverberiamo sui nostri ascoltatori la richiesta. Avete...
1: Questa è l'estasi dell'oro.
0: Beh, effettivamente per partire...

0: ma insomma.
1: Vabbè, poi cresce, dicono.
0: Bello però.
1: Normalmente per questo tipo di gare si parte tipo alle 5 del mattino.
0: Eh sì, eh.
1: Vabbè, ma ripeto, Morricone va sempre. Avete tu qualche brano da suggerirmi, lei dice? Sono sicura che saprete tirare fuori un'idea speciale. Grazie di cuore, continuate così, va bene. E amici ascoltatori, non lo so, volete, vogliamo
0: qualcosa
1: fare
0: qualcosa per cominciare una gara?
1: Ci vuole una musica di quelle proprio, ecco, su questo genere qua, cioè fortemente evocativa, una musica di quelle che crescono.
0: Sì. Non un pezzo cantato, secondo me. Beh, anche no, musicale
1: più,
0: va
1: è
0: bene.
1: È proprio sì, è più colonna sonora,
0: colonna
1: film,
0: sonora, esatto,
1: una cosa che dia la carica per affrontare i chilometri.
0: La cavalcata dei Valchirie?
1: Beh, andrei su qualcosa di un pochino meno frequentato.
0: No, però un aiuto, dai, può esserci poi da questo punto di vista. Ah, magari chi corre lo fa già, no? Al mattino alcuni ci ascoltano, certo, mentre corrono, eh?
1: Certo.
0: E va bene.
1: Ci vuole un pezzo, ho capito, tirate fuori un pezzo, poi magari il migliore lo seleziona, proviamo a selezionarlo noi. Un pezzone proprio che dia veramente una colonna sonora.
0: Esatto, per correre questi pazzi che corrono per 120 chilometri in montagna. Ma poi quando arrivano, no? Cosa stanno? Stesi per 3 giorni, non si alzano più.
1: Beh, ma normalmente chi fa queste cose è molto allenato, per
0: sì,
1: cui.
0: Beh, certo.
1: Per cui arriva, ti riposi un po', però poi non è che muori stramazzando. Proprio.
0: Ma sono 120 proprio di corsa, oppure magari fanno un po' di corsa, un po' di bici? Perché
1: allora, credo che questa sia trail runner, per
0: proprio
1: cui
0: corsa.
1: Immagino proprio che sia,
0: mamma
1: soltanto
0: mia,
1: corsa,
0: ragazzi.
1: Però esistono anche poi gare molto
0: sento
1: diverse.
0: Sento stanco per loro, guarda. Vabbè, arrivano dei suggerimenti.
1: Questa magari potrebbe andare? Questa potrebbe andare?
0: Secondo me sì. Freak Power!
1: Corri, corri!
0: Vai!

0: con Tune In, Cop Out, Freak Power su Radio Capital. Questa è una grande comunità, Stefano. Noi siamo veramente contenti perché quando c'è un ascoltatore, anzi nella fattispecie un'ascoltatrice, che chiede un aiuto, tutti arrivano in soccorso.
1: Gli altri arrivano proprio a supporto. Per esempio Deborah sente il dovere di spiegarci. Dice: io ho fatto, prima delle colonne sonore che vi abbiamo chiesto, fatto un mese fa trail running 80 km Lavaredo Ultra Trail. Allora, lei dice, i professionisti corrono, cioè quelli straallenati. Le persone normali camminano veloci in salita. Si cammina, si corre piano in discesa, se si hanno le gambe ovviamente la corri sempre. All'arrivo, come prima cosa, si va a prendere il bicchiere di birra che è sempre compreso nel pacco gara.
0: Ah, bello.
1: Capisci? Finisce così.
0: È da mangiare o c'è niente?
1: E Deborah. Lei si firma Deborah.
0: Con l'H. Però l'amica di prima ci diceva, chiedeva anzi un consiglio, una musica da mettere
1: per partire,
0: la prima di partire.
1: Perché ne organizza una lei.
0: Esatto, una musica che sia, abbiamo detto, quindi solo musica, non parole, e quindi anche una colonna sonora di... E allora ci sono arrivate tre in particolare, tre titoli, tre colonne sonore dei nostri ascoltatori che potrebbero fare il
1: che
0: caso.
1: Che noi, come si dice in gergo di calciomercato, attenzioniamo.
0: Allora andiamo. Allora la prima, guarda, la faccio io, la metto. Ce l'è? Allora, sentiamo un vocale, si dice Sara, attenzione. Questa è l'ultimo dei Moicani.

0: un po' medievale, capito? Mi è un po' Branduardi, no? Senti, senti, vai, vai.
1: Però non lo so, a me non convince tantissimo. Andiamo con l'altra, vediamo un'altra gettonata. Un'altra gettonata è questa, sentiamo.
0: Sì. Questa è un'altra, eccoci.
1: Beh, ragazzi,
0: San Marino 1400, sì.
1: Ma questo è il bolero di Ravella, eh.
0: Ho capito, però tamburi. Sì, però no. Bene, caro Ravella. Ravella, io ti voglio bene, però ti abbiamo ascoltato
1: però
0: troppo.
1: Però cresce, cresce, senti,
0: sì,
1: come cresce.
0: Però
1: senti,
0: è già troppo sentita.
1: Lievita, lievita, come il pane di Altamura, senti, lievita.
0: Sì, dan, non dubito. Dan, dan, taradan, E anche qui un po' Branduardine deve fare queste gare. Io ho visto Angelo Branduardine, molti mi dicono che Branduardine nel tempo libero
1: corre,
0: faccia le ultra trail.
1: Ah, davvero?
0: E beh, senti qua, è tutta roba sua.
1: Vabbè, bolero di Ravella, sì, mica.
0: Poi
1: prendi nota, anche questa molto citata, ma forse questa forse la più citata.
0: Beh, vabbè, questo però è Mr. Bean, è Mr. Bean, dai. Cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2012, Mr. Bean alla tastiera. Sentite questo effetto sotto, che strumento esce?
1: A pianola, buon tempi.
0: È un sintetizzatore, e questa nota fissa che sentite, se non l'avete visto cercatelo, so che lo conoscete tutti, però Mr. Bean Rowan Atkinson,
1: sì,
0: falla sentire, chef, falla sentire. Che insiste con un tasto solo.
1: Falla sentire, ma se stai zitto un attimo.
0: No, devi spiegare però, no.
1: Ok. Questa potrebbe andare bene. Ma attenzione, in zona Cesarini, come si chiama l'amica che ci ha chiesto? Vabbè,
0: adesso
1: ce n'è un'altra. Questa, sentiamo.

0: Forse la migliore. Amici Ultra Trailers, partite così, infilatevi nei boschi e vedrete.
1: Questa che stagione era del mezzogiornale? Questa
0: un Lenz. Paio d'anni fa.
1: Ein Zustände Neu Beuten, sono loro, tedeschi.
0: Fanno anche concerti in Italia?
1: Assolutamente. Con questa 120 km passano in un attimo.
0: Questa però fate una cosa, fatela la gara notturna,
1: sì,
0: e nei boschi.
2: Ecco qua.
0: Deserti però. Immaginate bosco deserto.
1: Sì, sì. Ecco qua, poi ti caghi sotto.
0: Possibilmente di notte con un po' di nebbiolina.
1: Vabbè, in bocca al lupo, dai. Buona corsa, buona scelta anche della canzone, della musica.
0: Sono arrivato.

0: Chandelier sia su Radio Capital 10:52. Allora abbiamo deciso che quella degli Einstein e noi, tra l'altro,
1: assolutamente abbiamo ricevuto molti, sì, molti, molti assensi.
0: La canzone giusta per prepararsi ad una corsa in montagna era proprio
1: mi
0: quella.
1: Raccomando, Chiara, era Chiara, sì, che ce l'aveva chiesto, notturna, che la gara sia notturna. Si parte alle 2 del mattino di notte in, sì, autunno inoltrato in un bosco.
0: Mi aveva fatto venire in mente l'unico film horror che abbia mai visto in vita mia, era un film del 2000, non so se te lo ricordi, The Blair Witch Project,
1: come no, quello girato tutto con la telecamerina, bosco, sì, telecamera amatoriale, sì,
0: sì, sì, però allora, un occhio era chiuso e l'altro aveva la mano davanti, perché è proprio,
1: sì, un po' un tantino
0: era un po'
1: forte,
0: spaventoso, sì, per, sì, dire, sì, la verità. Ma in tema di canzoni, visto che è arrivato l'aiuto dei nostri ascoltatori e all'amica Chiara nella scelta di una canzone o di una musica in generale.
1: Ragazzi, ricordiamoci sempre che questa è una radio che parte da un substrato, da un humus, sì, fortemente musicale, di grande cultura musicale.
0: Ebbene, signori, ieri mi è capitato, sì, un momento nostalgia, sì, scrollando, scrolla di qua, scrolla di là, mi è capitato davanti agli occhi, sì, un pezzo storico straordinario, ma soprattutto nelle parole mi è venuto in mente Chef Blues, perché è lui.
1: Cioè, secondo te il testo di questa canzone, il pezzo che stiamo per ascoltare, in qualche modo evoca, riproduce, strizza l'occhiolino al tipo di stile di vita del nostro regista Chef Blues?
0: Assolutamente sì.
2: Ma voglio sentire che sono gli assonanti di fuori, perché io sono con te, cioè...
0: Chef, senti, senti bene le parole di questa canzone.
2: Sentiamo il tuo vecchio.

0: ho mai capito effettivamente che cazzo significa.
1: Cosa ama?
0: Forse l'ultima è la più bella. Ecco, retto.
1: Professionista nell'amore.
0: E qui ci sono tutto sì. Io, tutto il chef,
1: e tutto chef condensato in una canzone. Le grandi
2: grazie,
1: Julio.
2: Grazie Marco.
1: Grazie, è stato un momento altissimo.
2: Molto bello.
1: Mi devo riposare un attimo.

0: L'amica Viviana pone un quesito. Buongiorno Benny e Melocaro, voi tornerete dopo la pausa estiva? Se sì, in quale fascia oraria?
1: Amica Viviana, sì, tra poco saprai

0: Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Ehi umano, si parte, si parte!
4: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
3: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Le 11 e un minuto a Radio Capital. Buona giornata da Enzo Fanizio. Soldi in prestito per acquistare armi. L'Italia ha prenotato circa 15 miliardi di euro dal pacchetto di prestiti a lunga scadenza SAFE previsto dall'Unione Europea. Entro la fine dell'anno decideremo quanti utilizzarne, ha detto il ministro degli esteri Tajani in un'informativa con il ministro della difesa Crosetto. Salta un vertice di leader europei e Stati Uniti sullo sminamento dello stretto di Hormuz. Tajani ha anche parlato della missione europea per proteggere il traffico marittimo dagli attacchi dei ribelli Houthi.
8: Continueremo a essere protagonisti dell'azione di protezione anti-Houthi e anti-pirateria. Abbiamo sollecitato però gli altri paesi dell'Unione Europea a dare un sostegno più forte alla missione Aspides, dove, perché sono soprattutto italiani e greci che si stanno facendo carico di questa azione di protezione che, come riconoscono tutte le compagnie di navigazione, ha permesso a centinaia di navi mercantili di passare attraverso Suez e il Mar Rosso e andare verso i mercati orientali.
7: Incidente sul lavoro, un 23enne è morto mentre tagliava gli alberi in un bosco a 1400 metri ad Averara, in provincia di Bergamo. È stato travolto da un tronco mentre lavorava per una ditta della zona ed era da solo. Quando è arrivato l'elisoccorso non c'era già più nulla da fare. Prezzo del diesel in lieve calo ai distributori dopo il taglio delle accise. Secondo i dati di Staffetta Quotidiana, solo Eni ha applicato al momento lo sconto di 17 centesimi disposto dal governo a partire dalla mezzanotte. Nel resto dei casi lo sconto è appena percepibile, il gasolio resta sopra i 2 euro al litro. La ragione del ritardo forse lo smaltimento delle giacenze. Nuovo record nei cieli, un aereo Airbus di nuova generazione ha completato un volo lungo 17.000 chilometri da Melbourne a Tolosa, rimanendo in aria per 24 ore. Era un test per i mezzi che verranno consegnati alla compagnia australiana Qantas.

0: battuto un precedente record del 2005 quando un aereo era rimasto in volo 22 ore. Le notizie di Radio Capital tornano a mezzogiorno.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro e da giovedì, bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Boogeyman, KC and the Sunshine Band, l'uomo nero, quello che ti spaventa.
1: Cioè, tu mi stai dicendo che, come ha anche suggerito dal grande Andrea Prezioso, yes, il Boogeyman è l'uomo nero?
0: Sì. Io non so, poi ogni parte d'Italia c'è un modo di definire quello che spaventa il bambino.
1: Beh,
0: no?
1: Da noi nel centro d'Italia era il mommo.
0: Il mommo?
1: Il mommo.
0: Che origine ha?
1: Oh, non lo so, ma mommo. Senti, già il nome è un po' onomatopeico, no? Mommo.
0: Il mommo.
1: Che tu metti, tu ascolti il mommo, gli Einzustand noi Beuten.
0: Sì, esatto.
1: Ed è già tutto un...
0: E vai, capito? A dormire.
1: Dice,
0: sereno.
1: Sta arrivando il mommo. Capisci?
0: Io quando ero piccolo,
1: sì,
0: mio papà diceva, ehi, mo arrivo mammone. Che però, vedi, la radice più o meno, vedi, credo che sia quella.
1: Mom. Comunque 342-342-2190 è il nostro numero di telefono per cose alte o per cose medie.
0: Che poi comunque posso dire, no?
1: Diteci come si dice mommo da voi.
0: Quando si diceva arriva l'uomo nero, sì, arrivano, sì, il mammone, il mommo, sì, no? Sì, ogni,
1: sì,
0: zona.
1: Sì.
0: Ma era una cazzata, cioè, ma perché dire questa cosa qui?
1: No,
0: bambini,
1: no, no, io,
0: cioè,
1: a casa mia arrivava veramente, a un certo punto arrivava un uomo, no? Si chiamava Venom. Tu l'hai visto il film Venom?
0: No.
1: Quando Eddie Brock si trasforma, sì, e arriva alla casa.
0: Sì, però creare, no, questa paura al bambino.
1: Beh, cioè, ormai non si fa
0: non
1: più.
0: Non è che fosse proprio intelligente.
1: Ormai
0: come
1: non
0: cosa,
1: si fa più. Però 50 dai, sì, anni fa ci terrorizzavano con l'uomo nero, con le fiabe in cui gli orchi mangiavano i bambini.
0: Il nostro uomo nero è Linus, questo lo certo, sanno certo, tutti. E quindi ha deciso, siccome abbiamo, sì, chiuso la prima ora con la domanda, ma quando tornerete? Poi, quando tornerete? E dove? E dove andrete nel variegato palinsesto di Radio Capital? Allora, noi torneremo il 14 di settembre, anche se la prima puntata sarà una sorta di preparazione, aspettando il mezzogiornale, ecco, diciamo così.
1: Sì.
0: Visto che tu sarai in viaggio in quel momento.
1: Sì, speriamo bene. No, speriamo bene, perché i voli, sai, in America sono...
0: Già stai mettendo le mani avanti.
1: No, vediamo.
0: Quindi torni il
1: credo
0: 20,
1: che atterrerò il martedì mattina al tipo alle 8 a Fiumicino.
0: È
1: perciò...
0: perfetto, quindi alle 10 sarai
1: perciò...
0: qua.
1: Sì,
0: problema.
1: Ho capito, ma ammetti che un vento di controvento.
0: Vabbè, arriverai alle 10 meno 2 minuti, come al solito, non cambia niente.
1: Non cambia nulla.
0: Dunque, quindi torneremo il 14 di settembre alle 10 del mattino. E questo è il nostro orario, d'altronde.
1: D'altro canto,
0: saremo qui alle 10. Ma nel frattempo, che cosa succede?
1: Oh, l'abbiamo detto tante volte. Dalle 10 alle 12 ogni giorno ascolterete l'intervallo,
0: sì,
1: appunto intervallato dai migliori messaggi dell'anno dei nostri ascoltatori, tipo:
2: buongiorno Benny, buongiorno Stefano, mi sono alzata alle 3, attaccato al lavoro alle 3:30, c'era la luna bella, però non è che sembrava così grande.
1: Voi capite, questa è tutta vita vissuta, perché parlavamo di luna quel giorno.
0: Bellissimo,
1: poi,
0: bellissimo.
3: Non mi immagino più un Benny senza Melocro. Ma sì. Benny, prima di Melocro, con chi la faceva la radio?
1: No, l'ha fatta con tanti,
0: No, la non la
1: guarda, guardate ragazzi, che sotto Benny ne sono passati tanti,
0: Io sono come Andreotti settimo, guarda quanti governi.
1: Esatto.
4: Benny, che delusione. Il gol in trasferta vale doppio.
1: Qui era una volta che tu avevi detto.
0: Non me lo ricordo, cos'era?
1: Perché aspetta, gol in trasferta? Perché tu avevi raccontato di aver avuto, diciamo, forse una storia,
0: scappatella.
1: Una scappatella
0: estera,
1: altrove?
0: Estera,
1: qualcosa del
0: so,
1: genere.
0: Vabbè, basta così.
5: Benny, vieni qua a Polignano che ci tuffiamo insieme.
0: Questo era il gol in trasferta. Va bene, no, dai, però nel frattempo. Nel mese di agosto,
1: no, ma c'è
0: il nostro uomo nero ha cercato, dice cosa, chi mettiamo da... Flavia ha cercato.
1: Cercato
0: e è arrivata, l'ha cercato. Lei, poi una seconda parte con Betty, quindi non rimarrete.
1: Vogliate bene
0: da
1: a tutti
0: soli,
1: quelli che lavorano a Radio Capital.
0: Altro che intervallo, qui non ci si ferma mai, mai, mai. La nostra grande musica. Allora arrivano i messaggi sull'uomo nero, in ogni parte d'Italia, quindi insomma.

0: Comunque siamo riusciti a risalire a... Allora, rimettiamo un attimo, scusami, il messaggio di Driver, perché poi da lì siamo riusciti a risalire, sì, grazie agli ascoltatori.
1: Ovviamente.
2: Benny, sì, che delusione. Il gol in trasferta vale doppio.
0: Esatto.
1: Ok, noi ricordavamo qualcosa di esterno di Ben. Era successo che avevamo dormito insieme, io e Benny, in occasione di una trasferta milanese per radio. Avevamo dormito in un hotel e Benny aveva raccontato, era arrivato il giorno prima, aveva raccontato che Benny era stato abbordato, sì, da
0: una signorina,
1: da una signora elegante, sì, ma alla fine aveva rifiutato la di lei compagnia, per cui Driver, sì, piccato dell'orgoglio,
2: sì, Benny, che delusione. Esatto. Il gol in trasferta vale doppio.
1: Il gol in trasferta avrebbe valso doppio, o sarebbe valso doppio.
0: Dalla signorina buonasera all'uomo nero, il passo è breve, modi di dire in varie regioni d'Italia, abbiamo detto a Rieti si dice il mommo, sì, in Salento per esempio c'è Francesco che ci dice l'uru.
1: L'uru?
0: L'uru.
1: Ok. A Pordenone il babau, in molte parti del nord.
0: Vai a letto che arriva il babau. Poi sentiamo qualche vocale, dai, per altrimenti.
3: Dalle mie parti si chiamava Ciuto, Ciuto. Di Gambettola, in Romagna.
1: Ciuto?
0: Ciuto.
3: Arrivava Ciuto perché lui era uno stracciaio e passava per le case a raccogliere le pelli di coniglio e tutto quanto. Quindi se non facevamo i bravi, Ciuto ci metteva dentro un sacco, okay, e poi ci portava via.
1: Ah, beh, certo.
3: Ciao a tutti.
1: Sì, quelle simpatiche cose che poi ti terrorizzano per tutta la vita e vabbè. Ciuto. Da noi a Corato, provincia di Bari, ci dicevano ora ti porto alla mamma di Ruvo.

0: Ruvo, cos'è?
1: Sicuramente anticamente a Ruvo di Puglia c'è, cioè, sarà stata una signora che faceva le fatture, capito? Le fatture al tempo si facevano.
0: Oggi adesso non le fa più nessuno.
1: Andiamo avanti.
2: Ciao ragazzi, a Cagliari è Momotti. Sta arrivando Momotti.
0: Momotti. Il Basadone a Trento.
1: Il Basadone.
0: Momotti, comunque Momotti Mammone, tutto con la una cosa del genere, sì, l'origine.
1: Giuseppe Carosi dice, da noi si dice Vannacci.
0: L'uomo nero, ragazzi, più nero di lui.
1: Ah, caspita, lo scherziamo.
0: Ovviamente lui lo ha detto, non è che stiamo parlando, lo ha detto lui, dice, l'uomo nero. Siamo la feccia dell'Italia.
1: Ma non c'era problema, lo dicevamo noi se non lo diceva lui.
0: Ma a proposito di uomini giusti nei posti giusti, ragazzi, amici,
1: la dirigenza della Federazione Italiana Gioco Calcio ha le idee chiare.
3: Chiarissime.
1: Il nuovo corso parte alla grandissima.
0: Alla grande.
1: Poche idee precise.
0: Vai.
1: Niente, ricomincia tutto da capo.
0: Esatto. Italia da rifare. La Gazzetta dello Sport titola: Caos nazionale, Malagò vuole Mancini.
1: Allora,
0: quindi siamo tornati a Mancini.
1: Rapido riassunto delle puntate precedenti: il presidente Malagò, quando si è insediato, ha detto: ok, prendo Maldini, e Maldini ha preso Leonardo, tutti insieme. Indicate voi, che siete forse più bravi di me, ne capita tanto.
0: Voi siete giovani.
1: Maldini ha detto: per noi Pirlo. Ok? Poi Pirlo si è scoperto che aveva fatto una pubblicità per un sito di scommesse russo. Da quel momento lui è filo putiniano.
0: Esatto.
1: Vabbè, diciamo che la consecutio non è. Allora, Pirlo è amante di Putin, cioè sì. Pirlo si è espresso, quello ha fatto una foto per un sito, gli hanno dato un po' di soldi, però Pirlo è amante di Putin.
0: Secondo me gli hanno dati tanti.
1: Ma magari ci sarei andato pure io, per cui Pirlo non va più bene. Ammesso anche questo, che secondo me già c'è una costruzione, ripeto, della consecutio temporum strana, Maldini dice: allora vado via pure io. Ma c'entri tu. Cioè, hai indicato Pirlo, se c'è un motivo esterno al calcio.
0: Certo.
1: Perché è un motivo esterno
0: al calcio.
1: Rimani e scegliene un altro.
0: Si è sempre detto: l'Italia ha 59 milioni di commissari tecnici, non ce ne sarà un altro.
1: Pare che Maldini abbia indicato come sua seconda scelta Thiago Motta.
0: Thiago
1: Motta. Ma Thiago Motta non va bene per altri motivi, perché non adesso, ma alla fine Maldini e Leonardo, ciao. 16 giorni è durata il nuovo corso della nazionale. Ritorna Malagò da solo.
0: Sì.
1: Adesso cercherà un nuovo direttore tecnico. Si è parlato anche di Chiellini.
0: Chiellini, direttore tecnico.
1: E si ritorna ai nomi di Mancini, Conte,
0: eccetera, eccetera.
1: Tu
0: eccetera.
1: Cosa pensi, Ben?
0: A te, Ben? Pensare? Io non penso niente.
1: No, tu sei un.
0: Ma scusami un attimo, allora pagate me e ci vado io a fare.
1: Tu sei un opinionista radiofonico, dimmi cosa pensi.
0: Ma no, penso. Occhio, non rompere.
1: Scusate, è accaduto.
0: No, il discorso di Pirlo che ha firmato questo contratto da Global Ambassador alla Russia, e non va bene la Russia, ma Mancini che
1: allora,
0: ha firmato.
1: Adesso domani mattina facciamo una cosa, prendiamo Roberto Mancini che ha lavorato per 3 anni pagato da governi che tagliano le capoccette come se anche
0: lo stavo
1: le
0: per dire io, no. Quello è, cioè, l'Arabia Saudita non mi sembra il paese proprio, capito, il miglior paese in circolazione.
1: Se cominciamo a fare, hai capito, il pelo nell'uovo, la risonanza magnetica a tutti, chi è che non ha fatto almeno una. Allora cosa facciamo?
0: Scheletrino nell'armadio.
1: Allora cosa facciamo? Francesco Totti, che anche lui non lo facciamo più entrare negli stadi italiani.
0: Ma anche Baggio fa la pubblicità per un'azienda, un'agenzia di scommesse. Ragazzi, qui il più pulito c'ha la rogna, ma che dobbiamo fare?
1: Anche io collaboro.
0: Con chi?
1: No, dico sono.
0: Via, fuori Meloccaro dal Mezzogiorno.
1: No, c'ho una cosettina.
0: Con chi? Con i russi?
1: Ma no.
0: Di dove sono?
1: Cosa italiana.
0: Ah, italiani. Ma vabbè, dai, prima

0: Che rumore fa la felicità, Negrita? I nostri ascoltatori ci hanno scritto un po' di messaggi, no, sulla questione CT, ma sì, certo. Sorvolerei, anche se ci dicevano a proposito di Mancini, no, di quei famosi 25 milioni di euro l'anno che riceveva dall'Arabia Saudita, sì. E la PEC. Tu la storia della PEC. Perché Mancini mandò la PEC al presidente Gravina, l'allora
1: presidente. Rassegnò le dimissioni tramite PEC.
0: Da Mykonos. E mi sei venuto in mente tu.
1: Sì, che non riuscivo a trovare la password.
0: Esatto. Sì, e sì. Mancini però la trovò. Era lì in spiaggia.
1: Beh, ce l'aveva già.
0: Era in spiaggia. Diceva, certo. Adesso mandiamo una bella PEC, certo. A Mykonos al presidente Gravina, e da lì appunto comunicò che avrebbe lasciato.
1: Molti fanno il nome di Baldini, anche, che era Silvio.
0: Beh,
1: ovviamente.
0: Allora, sai, ti dico la verità. Lui mi sembra davvero uno da cui riparte, uno con la schiena dritta, che l'ha detto in conferenza stampa prima di quelle famose due partite in cui ha allenato la nazionale maggiore. Disse: il calcio italiano è governato dall'estofanti. Quindi sicuramente non sarà lui.
1: Ottimo motivo per non fare le altre della
0: nazionale. Non sarà lui. Tra poco!
1: Oh, mamma mia.
0: Tra poco.
1: E ho già, eccocelo, guarda, mi è arrivato adesso via PEC.
0: Via PEC.
1: Un dispaccio d'agenzia. Un tempo si diceva un dispaccio d'agenzia.
0: Con la domanda di oggi, è una delle ultime maglie che regaliamo, Attenzione, ragazzi.
1: Questa arriva con la ceralacca.
0: La ceralacca, sì, assolutamente. E bisogna sapere cose ursine.
1: Sì?
0: Ursine, in particolare della California. Ora, io non so se ti capita di vedere ogni tanto dei documentari, no? Quelli che fa Alberto Angela, vabbè, citiamo lui perché è sempre il massimo divulgatore dopo il papà in Rai, no? Ci fa vedere i documentari,
1: sì,
0: da ogni parte.
1: Guardo anche quelli delle televisioni per ricchi, però, anche, tipo Sky,
0: sì,
1: Nature.
0: Sì, Sky, certo, sì, ma sì. Ma anche su Netflix, anche lì ritroviamo i documentari bellissimi.
1: Anche su YouTube c'è un sacco di roba gratis, ragazzi.
0: Quelli preferiti miei sono degli animali della savana, cioè in assoluto. Leoni, licaoni, tutto ciò che finisce con oni.
1: Io da oggi, Benny, quando incontrerò un licaone, penserò a te.
0: Vabbè, a me piacciono i documentari sulla savana. Sì. Ma mi piace.
1: A me piacciono i lemuri.
0: I lemuri.
1: Io guardo, sai, i lemuri, su quei cosetti quadrupedici che si mettono poi in piedi.
0: E si guardano attorno, con circospezione.
1: Sì, ma proprio anche con faccetta veloce.
0: Sì, sono molto carini i lemuri, sì. Sono carini. Però io rimango totalmente affascinato.

0: dai documentari sugli orsi. In certo. particolare gli orsi che si mettono nel fiume, nei fiumi, insomma, certo. nei fiumiciattoli, nei torrenti, e pescano i salmoni.
1: Che aspettano che...
0: I salmoni che cosa fanno? Risalgono dal mare, risalgono ai fiumi per andare a depositare le uova su, no? E per poi ritornare quando certo. sono, quando nascono, diciamo, i salmoni in
1: e l'orso
0: mare.
1: Si mette lì, fai che aspetta,
0: no, gli saltano in bocca questi poveri salmoni certo, che sono certo. stremati dal viaggio, perché viaggiano controcorrente, come cantava Neck, però Neck diceva le carpe in realtà.
1: Sì, ecco. Sì, come una carpa al fiume.
0: Fiume, esatto, sì, sì, sì, in realtà sono salmoni, e loro mangiano così, proprio aprono la bocca e gli saltano.
1: Chiaramente
0: proprio.
1: Benny, qui viene fuori tutta la tua provenienza sì. geografica, il tuo humus territoriale, sì. perché sì. Benny nasce sì. negli Abruzzi.
0: Beh,
1: e l'Abruzzo è terra di orsi, l'orso
0: no?
1: marsicano.
0: L'orso marsicano. Certo.
1: Tu hai vissuto per anni dalle parti di Avezzano,
0: sì.
1: e Avezzano lo si sa che l'orso marsicano è là.
0: Anche l'orso marsicano mangia i salmoni, il famoso salmone abruzzese.
1: Certo, che risale ai famosi fiumi abruzzesi con i salmoni abruzzesi.
0: Vabbè, allora, cose ursine.
1: Comunque roba di orsi.
0: Roba di orsi, avete capito, certo. questa cosa qui. E soprattutto, vogliamo dare un altro piccolo aiuto?
1: Sì, salutiamo Nando Orsi, grande ex portiere della Lazio.
0: Assolutamente, ma andremo in California. Okay.

0: Buongiorno ragazzi, ma questi Maldini, Leonardo, che tipo di contratto gli hanno fatto? Per 16 giorni come li pagano?
1: Con questa Viaggi. You show us everything you got. You keep on dancing and the rhythm gets hot. Con loro non sei solo.
2: Come dice la nostra sigla, con Mix Luca De Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui no. Prima di...
3: certo, prima le più giovani.
1: Capital Records.
4: Vi ricordate cosa avete portato?

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
6: Radio Capital. Solo bella musica.
7: Siete così lesine che utilizzate tutti i messaggi che vi abbiamo mandato per tirare avanti la baracca? Però ragazzi, perlomeno a chi ha mandato il messaggio che mandate in onda, una maglietta regalatela.

0: Behind Blue Eyes su Radio Capital a inaugurare l'ultimo quarto di oggi.
1: Ma come qua, Blue Eyes?
0: Beh, sono i tuoi.
1: Io già c'ho la tattica con Cristiano Malgioglio.
0: Con Cristiano?
1: Quando Cristiano mi dirà, senti, non gli somigliavi per niente, io gli dirò, Cristiano, è colpa dei miei Blue Eyes, ecco. Guardali. E lì si crea un rapporto che ti giudica bene.
0: Ma credo che non basterà. Allora, pronti? Pronti per la maglia? Per il cappellino? Per l'adesivo? Bisogna sapere cose sugli orsi. La notizia di oggi è questa, perché ritornano i grizzly. Gli orsi, quelli più grandi, quelli più temuti.
1: A Avezzano?
0: No, che Avezzano?
1: Dove?
0: In America, in California.
1: Perché noi già li abbiamo gli orsi?
0: Attualmente in California ci sono 0 grizzly, cioè perché li hanno purtroppo ammazzati tutti.
1: Però fino agli anni 20
0: sì.
1: ce n'erano e
0: tanti.
1: Come?
0: Sì, sì, sì. Però ce ne sono tanti altri, sono intorno ai 30-40 mila esemplari di orsi neri, che sono più piccoli rispetto ai grizzly. Allora, che succede? È successo che si è infiammato il dibattito su una presentazione di una proposta di legge in California per il ritorno dei grizzly. C'è uno studio di fattibilità, la selezione anche delle zone, dell'habitat, sono alcune aree la Sierra Nevada meridionale, oppure le foreste nel nord-ovest della California. Stiamo parlando di posti, diciamo, dove uno fondamentalmente non aree urbane, però certo sono dei posti dove ci si va ad ammirare la natura e quanti
1: certo,
0: sono
1: la,
0: stati
1: la California
0: nei
1: uno dice sa California no, beh, i parchi pare che ci sono, però ci sono anche gli orsi.
0: I parchi californiani sono famosissimi nel mondo, cioè sono bellissimi, stesse sequoie altissime.
1: E comunque attenzione, perché ricordiamo sempre che i nostri amici ascoltatori sono stati, molti di loro perlomeno, tutti quelli che hanno più o meno la nostra età, la mia in particolare, sono stati traumatizzati dal film del 1976 Grizzly, l'orso che uccide.
0: Certo.
1: Produzione di genere horror incentrata sulle vicende di un orso grizzly che massacra diverse persone in un parco nazionale degli Stati Uniti. E questi li vogliono reintrodurre.
0: Certo, se gli vai a rompere gli zebedei è ovvio che ti uccide. Come tu... Allora, dove li prendono questi orsi? Lo dico.
1: E li prenderanno dal Nord Dakota.
0: Dall'Alaska, lì li catturano. Non vorrei essere nei panni di chi deve andare lì
1: andate
0: a catturare.
1: Là, perché pare ne vogliano reintrodurre 25. Ora io dico, devi andare da 25 grizzly a dirgli, senta signor grizzly,
0: si vuole trasferire un po' più a sud?
1: Gentilmente noi la portiamo, c'è anche un clima migliore.
0: Certo.
1: Si sta bene, poi la California, ci sono le grizzlesse californiane.
0: Non sai, bionde, formose. Pamela Anderson. Attenzione.
1: Sì.
0: Non è tutto così semplice.
1: No.
0: Perché se c'è una proposta di legge, ovviamente c'è anche chi non è contento.
1: C'è l'opposizione.
0: Gli allevatori delle comunità rurali, perché comunque questi prendono la predazione del bestiame dietro l'angolo. E poi, dicevamo prima, è molto aggressivo l'orso grizzly rispetto all'orso bruno.
1: Leggo qui. L'orso che uccide.
0: Poi soprattutto. Posso dire una cosa sulle fattezze dell'orso?
1: Sì.
0: Cioè è molto più grande dell'orso bruno, dell'orso normale, ma le unghie, tu le vedi queste dita?
1: Sì.
0: Le dita delle guardatevi le dita, ecco, quelle sono gli artigli dell'orso, sono lunghissimi gli artigli.
1: Capisci.
0: Ti arriva un'artigliata, ti porta via.
1: Per approvvigionarsi la maglia del mezzogiornale, 4 affermazioni sul grizzly, 4 cose accadute a base grizzly. Una di queste non è, e dunque non come la stiamo dicendo.
2: Number 1.
1: C'è un documentario che si chiama Grizzly Man, ispirato alla vera storia successa in Alaska a un signore che si chiamava Timothy Treadwell, che lui visse in Alaska a stretto contatto con i grizzly.

0: ci faceva amicizia.
1: Sì.
0: E che devo come
1: documentario.
0: Documentario.
2: Number two.
1: Il nome Grizzly deriva dal verso che questo orso emette quando attacca.
0: Verso.
2: Number three.
1: Nel film di DiCaprio, The Revenant, c'è una scena realmente ispirata da un vero attacco grizzly all'uomo.
0: Ecco, sì, DiCaprio.
2: Number four.
1: Conoscerai, Benny, la come si chiama? La franchigia NBA dei Memphis Grizzly.
0: Ah, sì.
1: Che però non si chiama così perché a Memphis ci siano grizzly.
0: Memphis. Allora, documentario Verso, DiCaprio, Memphis. Una è sbagliata. Quale? WhatsApp 342-342-2190.
1: Consigliamo nella tarda serata di oggi, ascoltando gli Airband Norrbotten, il film Grizzly, l'orso che uccide.
0: Ah, inizia a fare un mashup.
1: Con gli Eye Sturzende.
0: In sottofonte. Bene. Ci proverò, poi vediamo.

0: la nostra Donna Moretti senza di lei. Ma tornerai tu dopo a settembre, quando, per una nuova stagione?
1: Certo, non vi libererete di me.
0: Ah, sicura? No, perché no, potevi pure un po' tirartela.
2: Sara Moretti, io cercavo stamattina, ho raccontato di aver visto un quarto d'ora ieri di Temptation Island per poter avere un dialogo con lei. Lei mi ha detto: non basta, un quarto d'ora è su, devi vedere almeno tutta una puntata per entrare nel meccanismo.
1: Ma certo, non si può giudicare una cosa su un quarto d'ora. Devi valutare in maniera più approfondita, devi studiare la psicologia dei personaggi, la loro storia, capire perché sono arrivati lì.
0: Posso dire una cosa, spezzare una lancia a favore della nostra Sara Moretti, la quale sicuramente verrà criticata,
2: dileggiata,
0: guarda Temptation Island, roba proprio da serie B, programmi trash. Cosa hai appena finito di leggere?
1: Sto per finire. I Convitati di Pietra,
0: ecco
1: il libro
0: di che ha vinto il premio Strega di Mari.
1: Ne
0: scrittore.
1: Avevo letto uno poco tempo fa, sempre in un paio di giorni, invece di Stefania Andreoli, Un'ottima Famiglia. Molto
2: perché
1: bello.
2: La Moretti lavora al Mezzogiornale?
0: Perché?
2: Perché sa mescolare l'alto e il basso. È la chiave della vita, ragazzi.
1: Temptation Island è sociologia.
2: Purtroppo, Benny, il problema, abbiamo una Moretti talmente interessante come personaggio che ci scordiamo l'ospite poverino che sta aspettando da un quarto
1: oggi
2: d'ora.
1: Oggi c'è Antonella da Roma.
3: Antonella, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno Antonella, perdonaci, stavamo parlando dei fatti nostri. Tu hai guardato tutta la puntata di Temptation Island ieri?
4: Neanche una.
0: E hai letto il libro di Mari?
4: No, quello lo dovrò leggere.
2: Bene, bene.
4: Comunque sono a favore di Sara a prescindere.
1: Grazie.
0: La confermiamo anche per la nuova stagione?
4: Direi proprio di sì.
2: E invece cacciamo Chef Blues secondo te?
4: No.
0: Si tocca niente.
2: Formazione confermata per l'anno prossimo. Grazie Antonella.
0: Allora, cara Antonella, abbiamo parlato. Innanzitutto, dici qualcosa di te, qualche secondo su di te, cosa fai nella vita.
2: Ecco. Certo.
4: Sono nulla facente. In attesa di prendere una pensione tra un paio d'anni.
0: Okay.
4: Vabbè,
2: siamo colleghi, Antonella. Cioè, gente che non ha mai fatto niente dalla mattina alla sera.
0: Esatto,
2: questo
0: Stefano, è nulla facente.
4: Però ho sempre ascoltato Radio Capita.
0: Brava, questo è per la pensione, vale? Per gli scatti.
4: Speriamo, contributo.
0: Puoi riscattare qualche cosina. Abbiamo detto degli orsi, dei grizzly, che molto probabilmente torneranno ad abitare nelle foreste della California. C'è insomma, qualche polemica, c'è stata, però la notizia arriva proprio dall'idea di questi orsi famosi anche nei film, no? Di cui parlavamo prima. E a proposito dei grizzly abbiamo citato quattro elementi, uno è sbagliato, allora erano le opzioni:
1: documentario, Verso, DiCaprio, Memphis.
0: Qual è quella sbagliata?
4: La number two.
2: Il nome Grizzly, brava Antonella, non deriva dal Verso, deriva da Grizzled, scritto Grizzled,
0: Grizzled,
2: cioè brizzolato, perché è il colore che ha dei chiarori, il pelo dell'orso. In realtà l'amico Timothy Treadwell visse in Alaska a contatto con i grizzly per anni. Una scena del film The Revenant, l'attacco a DiCaprio dell'orso, è in realtà ispirato dalla vera scena di un attacco che successe a un signore che si chiamava Glass. E i Memphis Grizzlies si chiamano così perché originavano a Vancouver, dove i grizzly ci sono veramente, ma poi si spostarono a Memphis e mantennero il nome.
0: Da oggi il nostro Chef Blues sarà Grizzly.
2: Sarà Grizzly.
0: È un orso brizzolato.
2: Allora,
0: blues,
2: marsicano, a lui piace l'Abruzzo. È brizzolato, ha il carattere da orso.
0: Esatto.
2: Chef Blues Grizzly.
0: Allora, cosa mandiamo alla nostra amica Antonella?
1: Riceverà dopo l'estate.
0: Sì.
1: La maglia del Mezzogiornale, il cappellino di Radio Capital e l'adesivo. Tutti evasi dopo l'estate.
0: Tanto l'estate è finita, Antonella, tranquilla.
2: Tanto, Antonella, voglio dire, è un attimo che arriva Natale. Per cui,
4: speriamo.
0: Un abbraccio grande.
4: A voi, grazie.
0: Ciao.

0: Prova
1: microfono.
0: No,
1: uno,
0: no, no,
1: due.
0: No, prova a fare zucchero.
1: Ah! No, zucchero ce l'ho, ce l'ho.
0: Ce l'hai?
1: Dai,
0: zucchero.
1: Sai che sto per, potrebbe essere l'apertura?
0: Zucchero va fatto,
1: Potrebbe essere l'apertura.
0: Ah, amici, per chi ancora non lo sapesse,
1: sì.
0: Il vincitore della prossima edizione.
1: Però così, cazzo, mi sta
0: porta sfiga, no?
1: Che
0: allora, vincitore per noi,
1: morale.
0: È uno dei concorrenti del prossimo Tale Quale Show.
1: Citi sempre me e non la Pettinelli.
0: Cioè. Vabbè, ma perché lei lavora per un'altra radio? Chi se ne frega?
1: Ma che
0: io
1: c'entra?
0: Devo
1: però
0: portare...
1: è tua congiunta.
0: Vabbè,
1: cioè...
0: vabbè, che c'entra? Sarà un derby.
1: La domanda, la notizia non è Melocaro a Tale Quale, è Melocaro e Pettinelli a Tale Quale. Benny col cuore spezzato. State con noi, amici, da settembre ne sentirete delle belle.
0: Bene, sarà un autunno caldissimo e non per gli scioperi per una volta. Allora, Donna Moretti, che cosa c'è adesso?
2: Sì. Adesso c'è Fattore C con Mary Cacciola e Flavio Cercato.
0: Non me l'aspettavo, onestamente. Quindi...
1: Beh, però è una notizia buona.
0: È una notizia buona, sì, assolutamente. Sì. Grazie, chef, grazie a tutti. Ci sentiamo domani alle 10.
1: Ciao. Ciao. Ciao.
3: Melocaro, visto che adesso vai a Tale Quale Show, che è l'unico talent che guardano i miei genitori, tra un po' diventerà il mito dei miei genitori.
0: Lo vedi?
1: E dei nonni.
4: Caro, il meglio che c'è.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
5: È mezzogiorno, Radio Capital, buona giornata da Enzo Panizio. Giovanni Malagò è arrivato alla sede della Federcalcio al via il Consiglio federale per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo e l'esclusione di Andrea Pirlo come candidato alla panchina. Roberto Mancini torna favorito per il ruolo di CT. Quello dell'allenatore è solo uno dei problemi dell'Italia del calcio, secondo il radiocronista sportivo Riccardo Cucchi.
6: Credo che il problema non sia il commissario tecnico, non sia questo cioè il problema della nostra nazionale. Io credo che di fronte agli occhi di tutti cosa è successo in passato, con l'unica eccezione di Mancini, che è stato bravo, anche un pizzico fortunato, tutti i commissari tecnici hanno fatto i conti con un organico della nazionale scarso di talento. Quindi il problema è quello di creare una generazione di calciatori, come ha fatto la Spagna per anni, che sia in grado di creare una nazionale in grado di continuare ad essere quella che è stata. Il vero grande problema è una rivoluzione organizzativa, una ristrutturazione complessiva di un progetto che deve ricominciare, soprattutto pensando ai settori giovanili.
5: Una notizia tragica arriva dalla Francia. Nella casa di una coppia a Orange in Provenza sono stati trovati i corpi di 5 neonati in dei cartoni. Secondo le prime informazioni, il marito ha dato l'allarme perché ieri la moglie trentenne ha partorito il terzo figlio dopo che aveva negato di essere incinta. Così sono partite perquisizioni e ritrovamenti. La coppia ha altri due figli di 8 e 12 anni. Diversi crolli e feriti, ancora in numero imprecisato dopo la scossa di terremoto magnitudo 7.1 in Giappone. Nel sud, a 10 km di profondità, vicino alla città di Kumamoto, le autorità parlano anche di incendi e hanno diramato l'allerta tsunami. Per ora non si registrano anomalie ai siti nucleari della regione. Ma è così pochi nuovi nati dal secondo dopoguerra. Nel 2025 sono nati solo 355.000 bambini, nuovo minimo storico. Il tasso di fecondità scende a 1,14 figli per donna, dice il dossier 2026 della Fondazione Natalità in collaborazione con Istat. Il 62% delle persone senza figli dice di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Il Brescia Calcio dichiarato fallito dal Tribunale di Brescia. Il club ha militato per 114 anni in Serie A e B. Il Tribunale ha dichiarato la liquidazione giudiziale dopo l'esclusione dai campionati professionistici per mancato rispetto delle scadenze economiche. È un atto di punizione, il commento amaro dell'ex presidente Cellino, che oggi compie 70 anni. Capital News torna alle 13.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Alta pressione in rimonta sull'Italia a garanzia di bel tempo e temperature in aumento. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. Da segnalare solo qualche isolato addensamento sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte condizioni sempre anticicloniche ovunque, senza particolari disturbi. Clima via via più caldo anche durante le ore notturne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza.

0: Convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life.

0: E Gloria Gaynor, 12 e 7 minuti da Roma, Flavio Ceccato, e da Milano Mary Cacciola, e si parte con la sigla più cantata in Italia, credo.
1: Cacciola, Ceccato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Ceccato.
2: Questa mattina mi sono svegliata molto di molto presto e sì, ho fatto tutta una serie di commissioni ovunque io andassi, gente che cantava la sigla del Fattore C.
0: Lo so. Sai che questa mattina anche io mi sono svegliata molto ma di molto presto e ho pensato che di essermi svegliata solamente qualche minuto prima della sveglia, per cui ho detto vabbè, ormai mi alzo. Poi a un certo punto l'ho guardato ore dopo e ho detto ma ancora sono le
2: 3 di notte,
0: le 9. Cioè, ma che è follia. E ho cominciato facendo gli auguri a una persona in anticipo, a Sabrina, e gli auguri in ritardo a Lisa. Quindi diciamo che io per oggi sto bene.
2: Beh,
0: ho fatto
2: allora,
0: proprio
2: il compleanno di Sabrina è domani, lo dico
0: lo so,
2: con certezza,
0: appunto.
2: Insieme a quello della mia amatissima amica Federica in arte Pavel.
0: Ecco, anche alla quale farò anch'io ovviamente gli auguri, però meno male che me l'hai detto, lo faccio domani, capito? Perché farlo il giorno prima non è bello, non è carino.
2: Ma io sto per fare quella cosa che si fa in terza età, cioè prendermi un bel calendario dove scrivo solo i compleanni.
0: Sì.
2: Così la mattina ti svegli, sai, non perdi nessuno, perdi la giornata a ricopiarli tutti e via.
0: Sì, ma è la cosa che tu mi hai tratto in inganno ieri per Sabrina, ma non parleremo adesso noi di queste cose.
2: Scusa,
0: perché sono cose...
2: Te pareva che fosse colpa mia,
0: esatto,
2: già al nono minuto dall'inizio del programma.
0: Ecco, c'è Fosca, però c'è Fosca Donati, c'è l'Indovena, c'è Franco Russo, Flavio, Americo, e fin qui ci siamo. Hai fatto un bel tragitto, lo raccontiamo dopo, magari, se sei d'accordo.
2: Io sono sempre d'accordo con te, Mary.
0: No, perché scusa, sta bussando Billy Idol.
2: Sentite, mi stanno chiamando da Busto Arsizio. Secondo voi rispondo?
0: Sì.
2: E dico sì, sì, eh? E a tutte le domande di

0: Hai salutato quelli di Buster Sizio anche da parte degli ascoltatori di Radio Capital?
1: Io, siccome imparo dalle lezioni della vita, sì, mi sono guardata bene dal rispondere, amica.
0: Ecco.
1: E se non avete capito il contesto di cui stiamo parlando, significa che non avete seguito la spinosissima puntata in cui mi sono avventurata nel rispondere al telefono e subito ho detto sì. Sì, sì, e sì, poi terrorizzata dal fatto che quel sì potesse essere utilizzato a fini di turlupinamenti vari.
0: Ma tutto questo perché anche molto spesso uno si ritrova a rispondere sì al telefono mentre in macchina, per esempio, non mentre, che ne so, sta andando al lavoro, mentre si sta spostando da una parte all'altra, magari perché pendolare, magari perché si sta o recando o tornando dal lavoro. Sì, lo so, sì, lo so. Più di così non potevo fare.
1: No, sei una straordinaria professionista, Mary.
0: No, lo so.
1: E questo significa che vuoi collegarti a questo bell'articolo su Al Femminile di Repubblica che parla del tragitto casa lavoro. In effetti, se ci pensate, quando si accetta un nuovo lavoro, prima di accettarlo si controlla, numero uno, lo stipendio.
0: Vabbè, certo.
1: Come va? Quanto andiamo a guadagnare?
0: Vabbè, anche la posizione, anche insomma il ruolo,
1: posizione
0: che mi danno.
1: Com'è? Ruolo, che lavoro dovrò fare?
0: Che lavoro è, insomma.
1: I colleghi come sono? Gradevoli?
0: Ma quelli non so.
1: C'è
0: quello
1: che si lava poco? Quello che si lamenta molto?
0: Lo scoprirai solo vivendo,
1: esatto,
0: e vivendo in quel posto, diciamo.
1: Però
0: ecco,
1: pochissimi controllano quanto ci metteranno ad arrivare sul nuovo posto di lavoro.
0: È una cosa che viene dopo, diciamo, perché il poco lavoro che c'è in giro ti fa fare questo salto, dice vabbè chi se ne frega, poi ci penso. In realtà invece è una cosa molto importante.
1: E noi siamo un po' offese che non ci abbiano telefonato per il per lo studio qua, perché noi siamo la prova vivente, da pendolarista a oltranza io e da rotolatrice giù dal letto dritta in studio Mary Cacciola,
0: si manca a far
1: che
0: così,
1: tutti i giorni affrontiamo il nostro livello di stress tra quella che è stata nel traffico e quella che Tolon è rotolata giù dal letto e si è trovata accanto al microfono.
0: Anche Tolon non so perché, ma non mi piace, te lo voglio dire, Tolon proprio non so, un po' Tolon
1: fa un po' Tolon.
0: Capita, un po' sì. Io devo essere sincera, più che altro penso tanto sempre alla casa, mai alla zona. Questo in generale, ogni volta che ho cercato una casa cercavo che mi piacesse la casa, perché non usandola come dormitorio, secondo me è meglio trovare la casa piuttosto che la zona vicino al lavoro, perché magari la zona vicino al lavoro ti serve tanto e non quanto. In questo caso a Milano mi serviva tantissimo, era perfetta, però diciamo che in generale preferisco avere una bella casa da vivere.
1: Mi fa piacere gettare subito la maschera, Mary, in quanto reincarnazione di un bradipo, anzi credo di essere stata bradipo in almeno una decina di vite precedenti. Per adattarmi a questa nuova vita rutilante ho cambiato casa in affitto, ovviamente, a seconda del posto di lavoro, per tutti i primi 15 anni credo della mia vita professionale. Poi è arrivato l'amore e con l'amore uno deve anche considerare gli altri.
0: Hai cercato, diciamo, di avvicinarti all'amore, nel senso che a quel punto il rapporto, la questione era come faccio ad arrivare all'amore.
1: Quindi non è detto che il mio pendolarismo possa essere incasellato tra i pendolari del lavoro. Potrei essere incasellata tra i pendolari dell'amore, che mi piace di più.
0: Oppure tra i pendolari che hanno scelto magari una zona un po' più lontana dal lavoro, ma per avere una casa che magari gli assomigli di più, che gli piace di più, che gli costi di meno, perché pure questo, voglio dire, ci sta nel borbottio, diciamo, quotidiano.
1: In ogni caso, adesso è ufficiale, visto che noi ci siamo interrogate sulla faccenda e che mettiamo la voce lunghezza del tragitto tra le caratteristiche del nuovo lavoro che andiamo ad accettare, sappiate che ci sono conseguenze non solo mentali, non solo fisiche, ma anche chiaramente economiche.
0: Lo so. Certo, se vai con i mezzi, però magari nel frattempo puoi erudirti con dei libri.
1: Puoi anche spiare le

0: Pala su Radio Capital 342-342-2190. Questo è il messaggio, questo è il messaggio, questo è il numero più che altro al quale potete mandare i vostri messaggi qui per il Fattore C per Radio Capital. Dimmi, bella di casa, che volevi leggere? Quale messaggio volevi leggere?
1: È da un pochino sì. che volevo rispondere a Gio da Napoli, perché si parlava del fatto di segnare sul calendario tutti i compleanni, i modi per ricordarsene, e lei ovviamente ha mandato un lunghissimo messaggio audio dove dice: poi il problema è leggerlo il calendario, perché in effetti anche a me succede di skippare quel momento, di saltare a pie pari quel momento, e poi è finita, perché non è che lo guardi la sera.
0: Saluterei Claudia invece, che è famosa tra amici, parenti, colleghi, clienti worldwide, quindi in tutto il mondo, per ricordarsi i compleanni di tutti. È una roba imbarazzante, però è utile e divertente, ma soprattutto poi, se te li ricordi, li devi ricordare. Questa è la cosa fondamentale. No, li devi ricordare agli altri.
1: Se no sei solo
0: sei presa,
1: tu sei presa
0: come agenda vivente praticamente.
1: Se no sei solo tu che hai preso 10 lode in ricordo di compleanni.
0: Sì. Vogliamo gentilmente invece sottolineare una cosa un po' per tutti gli ascoltatori, lo diciamo raramente, però insomma lo diciamo. Buongiorno, dice Paoletta, vi seguo da tempo, ma mi sorge spontanea una domanda: perché non guardate i messaggi che invio e che spesso richiedete dai vostri ascoltatori?
1: Forza, allora. Paoletta!
0: Sì, ok. Paoletta, allora, dunque, intanto non credo che ci siano più le spunte blu, non so se le hanno tolte, non so. Comunque c'è tutto un meccanismo per cui noi leggiamo tutti i messaggi, ma magari a voi non risulta. Detto questo, la mole di messaggi è tanta.
1: Sarò meno diplomatica, Paoletta, abbiamo fatto già un'altra puntata in cui ci siamo risentite per essere così sottovalutate.
0: Sì.
1: Cioè, quando di solito uno scrive: ma i miei messaggi non l'avete letti in onda, noi cerchiamo di darvi voce, di leggere il numero di messaggi possibile nello spazio che abbiamo, però per fortuna ne arrivano in numero nettamente superiore a quelli che poi riusciamo a riportare. Ecco.
0: Sì, adesso non perché gli altri si bullano di avere tutti questi messaggi,
1: esatto.
0: eccetera.
1: Non
0: okay?
1: è che perché Meloccaro e Benny fanno la competizione con Biondi,
0: esatto.
1: allora noi siamo delle poverine, capito?
0: No, lo vogliamo dire, anche perché noi, siccome ci teniamo a guadagnarci anche il nostro stipendio, cerchiamo di non far fare tutto il lavoro a voi, va bene? È questo che volevamo dire, vero?
1: È un duro lavoro, Mary, ma qualcuno deve pur farlo.
0: Lo deve pur dire.

0: tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
3: Ehi umano, si parte, si parte!
4: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E

0: Con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90 euro, risparmio 8 euro. Katsan, lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98 euro.
1: Baule pieno in store su arcaplanet.it. Arcaplanet,
0: convenienza nostra. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Chuck is in love, Ricky Lee Jones su Radio Capital, 12:34. Quanto mi piace questa canzone, che parla d'amore anche, perché l'amore, Flavia, non è che te lo trovi solamente su Tinder, dove vai sempre, o su Inge o come si chiama lui,
1: certo,
0: che i siti, diciamo, appunto di amore,
1: adesso,
0: di tanto tanto amore,
1: per
0: adesso,
1: trovare l'amore,
0: ecco, dillo,
1: basta
0: dillo.
1: Andare su LinkedIn,
0: ecco, io ci sto da una vita, non mi ha mai scritto nessuno, vorrei dirlo, cioè nel senso, non per offrirmi lavoro, per altri inciuci, lo volevo già dire.
1: Ma perché tu, Mary, in quanto persona seria, intercetti le altre persone serie che temono di compromettere la propria reputazione professionale facendo delle avance sul sito serio deputato alla ricerca e all'offerta di lavoro.
0: Perché adesso praticamente si sono spostati tutti lì, in poche parole?
1: Ma in realtà ci sono delle ragioni, cioè sembrerebbe dai numeri, mm-hmm, che stiano crescendo le persone che trovano l'amore, diciamo l'amore o delle fugaci relazioni, quello che più preferite, che state cercando,
0: sì,
1: su LinkedIn, perché LinkedIn è nato come una piattaforma solamente, sì, per il lavoro, deputata al lavoro, poi piano piano però gli utenti delle varie piattaforme, stufi di far tutta quella fatica a trovare l'anima gemella sulle piattaforme dove prima lo ordini, poi ti arriva a casa, poi ti accorgi che quello che ti è arrivato a casa differisce,
0: è leggermente fallato,
1: esatto, troppo da quello che avevi ordinato, e allora LinkedIn sembra facilitare la faccenda, innanzitutto perché tu su LinkedIn non bari.
0: Beh,
1: cioè se stai cercando lavoro non puoi mettere un'immagine tua sexy dove sembri non so Apollo disceso dal Parnaso e poi nella realtà sei lo scrondo, capito? Ecco,
0: no,
1: su LinkedIn un po'
0: c'è una via di mezzo, Flavio, te lo voglio dire.
1: La
0: a parte che lo scrondo se lo ricordano solo quelli che hanno almeno 50 anni, almeno, ma va bene.
1: Vabbè, diciamo il Gollum, dai, facciamo
0: un'altra
1: citazione più dal Signore degli Anelli. Allora, quindi che cosa succede? Che su LinkedIn le informazioni fornite, a cominciare dalle immagini, sono più veritiere secondo gli utenti, per cui si fidano di più e vanno lì a dare un'occhiata. Inoltre, le informazioni personali riguardano anche il livello di istruzione, la posizione lavorativa, quindi tu conosci cose immediatamente senza dover domandare, che poi chiedere è un po' spiacevole. Ma quanto guadagni? Che lavoro fai? Ma come, capito?
0: Ma
1: cosa
0: quanto
1: fai?
0: Guadagni? No, ma di che cosa ti occupi? Di solito si dice così.
1: Ma di che cosa ti occupi? Fai il pandana anche con quanto guadagni?
0: Sì, detto questo, quanta gente ha potuto mentire nella propria vita sul curriculum? Adesso c'è un'infinità. Penso che tutti, anche lì su LinkedIn,
1: sì, però
0: possano
1: quello
0: in qualche
1: che fai
0: modo...
1: è che al massimo aggiungi, colorisci un po', aggiungi qualche esperienza che non può essere verificata e che ti fa gioco, però non puoi mettere un'immagine che differisce completamente dalla realtà, né dei dati che non sono reali, perché poi vai a fare il colloquio e quelli ti rimbalzano.
0: Ecco, allora, niente, sono anche su LinkedIn, però il fatto che io non l'abbia mai utilizzato, se non per accettare chi mi chiede il collegamento, mi sta facendo venire qualche dubbio. Forse è quello. Non ho capito bene le regole del gioco, tanto per cambiare, voglio dire.
1: Certo, Mary, ma io dico, seguite Mary Cacciola solo e sempre sull'unica piattaforma social che utilizza, ovvero Instagram.
0: Instagram? No, io comunque uso anche Facebook, te lo volevo dire.
1: No, io uso solo Instagram.
0: E sei, tutto questo per dire Flavia, appunto, cercato.
1: Certo.
0: Cioè, alla fine era solo
1: per quello. Ci serve molto in questo periodo, Mary.
0: Vabbè, perché ci serve molto?
1: È per rimanere tutti in stretto contatto.
0: Sì, capito? Per dire dove andiamo dopo, sì.

0: Mani, Firenze, canzone triste, canzone meravigliosa qui su Radio Capital, a Fattore C. Come ti vai a rovinare una poesia del genere? Ricordando appunto lo scorondo, perché tu non ti sei resa conto di quello che hai combinato praticamente. Qua intanto, per esempio, Fosca ovviamente non lo conosceva, quindi troppo giovane. Allora, lo scorondo era un
1: personaggio televisivo, sì, degli anni che furono. Cos'era?
0: In realtà no, in realtà era, sì, era un fumetto che io ho imparato a conoscere su Tutti i Frutti, che è una,
1: sì,
0: era una rivista rock.
1: Disegni e Caviglia.
0: Bravo, Disegni e Caviglia, e che poi invece arrivò anche in televisione con l'Araba Fenice. Siccome al mio telefonino, proprio privatamente, mi sono arrivati un sacco di messaggi di appunto nostri coevi che se lo ricordano. Ecco. Però vabbè, per quelli allora, che non se lo ricordano, sì, Fosca ha detto è un personaggio punk.
1: È, vedi, un personaggio molto punk, però
0: molto
1: il punk,
0: punk
1: ha la sua grande bellezza, mentre lo scrondo ha solo,
0: no,
1: la sua grande bruttezza.
0: O almeno lo aveva. Invece un po' di messaggi, vuoi leggere tu?
1: Sì, allora si parlava di incontri, di appuntamenti, di, sì, LinkedIn, di LinkedIn che starebbe soppiantando Tinder per una lunga serie di ragioni su cui ci siamo soffermate, e arriva il messaggio di PP, lo chiamerò P puntata, sì, perché magari è un po' ma il suo nickname che sta ovunque,
0: sì,
1: che ne so.
0: Sì.
1: Dice: allora, alle superiori il mio insegnante di matematica, un bellissimo uomo, mi insegnò, sì, una cosa fondamentale: dire, sì, sempre che facevi il panettiere, in modo da poter scappare via verso le 3 di notte da qualunque amata.
0: Beh, numero uno, vedi? Era proprio
1: che
0: uno.
1: Il professore di matematica, invece di spiegare le equazioni, spiegasse un po' la vita, Mary.
0: Esatto, del resto anche la matematica è vita. Quelli che sono appassionati di matematica, e qui noi ovviamente siamo fuori dal giro, perché sia io che te non ne capiamo una mazza.
1: No, noi siamo gente da riga, non da quadretto.
0: Esattamente, non ti spiegano che proprio tutto è matematica, come io dico che tutto è politica.

0: matematica, loro dicono che tutto è matematica. Ma vorrei leggerti quest'altro messaggio. Non dirò il nome della persona in questione, perché anche qui se no si rischia. Fattore C, io avrei tante cose da dirvi a riguardo, ma poiché l'ultimo vocale che vi ho mandato per errore è arrivato al numero WhatsApp del radiotaxi della mia città, preferisco la prudenza, soprattutto sull'argomento conoscenze su Facebook, Instagram e Tinder.
1: Comunque non ti preoccupare, perché se è arrivato al radiotaxi, io credo non ci sia professione che sappia i fatti degli altri più del taxi, per cui stai in una botte di ferro.
0: Però quelli sono i tassisti, non tanto quelli dei centralini dei tassisti, capito?
1: Sì. È un ma po' diverso. Sai al centralino quante gliene raccontano.
0: Abbiamo però anche un altro spinoso, un'altra spinosa questione, quella di Silvia, che volevi sintetizzare.
1: Sì, allora Silvia scrive: allora, io ho conosciuto mio marito in barca, a proposito di LinkedIn, che permette di conoscere anche il livello professionale della persona che vuoi approcciare. L'ho conosciuto in barca in vacanza, quando poi è nata la relazione e ha conosciuto il mio curriculum, mi ha detto: l'avessi saputo prima, non t'avrei avvicinato. E Silvia, vorremmo conoscere dettagli su questo curriculum che tanto spaventò tuo marito, che è ancora marito, quindi
0: esatto,
1: insomma.
0: Quindi c'è qualcosa che non torna, Silvia, quindi dici,
1: facci sapere
0: che cosa c'era di così scandaloso,
1: perché noi siamo in piccione come le scimmiette, cara Silvia.
0: A voglia.

0: Snap.
1: Snap, Rosalyn su Radio Capital, prima Red Hot Chili Peppers e Scar Tissue. Prima delle ultime notizie, una doverosa rettifica dalla redazione, prego Fosca.
2: Un sacco di messaggi.
3: Beh, sì, Mary, attenzione, era dentro al tutti frutti, ma l'allegato interno si chiamava tutti i rutti.
1: Ecco.
3: E lì c'era lo scrondo.
1: Ok.
4: L'ho trovato doveroso, Mary, brava.
1: L'ho trovato, infatti, grazie. Adesso tra poco invece la redazione è quella vera.
5: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
6: La musica di Isaac Hayes che omaggia Ennio Morricone con la chitarra Wah Wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West con riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
5: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20. Radio Capital, solo bella musica.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: ragazzi, 2 anni. 2 anni e siamo ancora qui.
1: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
2: D'altronde, siamo pizza surgelata.
0: E le notizie continuano.
1: Noi pure.
2: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
3: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
0: Da 2 anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
3: Una produzione One Podcast.
4: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite e Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
5: Le 13 Radio Capital, buona giornata da Enzo Panizio. Soldi in prestito per acquistare armi. L'Italia ha prenotato circa 15 miliardi di euro dal pacchetto di prestiti a lunga scadenza SAFE previsto dall'Unione Europea. Entro la fine dell'anno decideremo quanti utilizzarne, ha annunciato il ministro degli esteri Tajani in un'informativa con il ministro della difesa Crosetto. Bene l'annuncio di oggi, ma l'Italia chiarisca e decida, altrimenti i fondi verranno riallocati, dice Bruxelles. Esplosione in un centro commerciale in Giappone dopo il terremoto. Si parla di molte persone intrappolate, poi ci sono almeno 50 persone ricoverate in ospedale e 150.000 nei rifugi dopo il terremoto di magnitudo 7.1 nel sud del paese, 50.000 case senza elettricità, crolli e incendi, dicono le autorità dopo la scossa vicino alla città di Kumamoto. Ritirata l'allerta tsunami, ma per ora non ci sono problemi alle centrali nucleari della regione. Nuova ondata di calore in Italia, giovedì ci saranno 16 città da bollino arancione e 3 da bollino rosso, Campobasso, Perugia e Rieti. A Firenze gli affitti brevi sono sotto accusa, ma ora c'è finita anche un ente pubblico nato per aiutare anziani e persone in difficoltà. Andrea Lucatello.
6: È il caso Montedomini, storica istituzione fiorentina di accoglienza che possiede 232 immobili, molti dei quali nel centro della città. Alcuni appartamenti sono stati destinati al turismo, tra questi anche una palazzina un tempo riservata a poveri e bisognosi, oggi trasformata in una struttura ricettiva con 13 camere e appartamenti da 120 a 200 euro a notte. Montedomini spiega che quelle attività sono state avviate prima dello stop alle nuove licenze e che gli incassi servono a finanziare e costose ristrutturazioni. Ma la polemica resta. Mentre Firenze limita gli affitti brevi e la casa è sempre più difficile da trovare, un ente pubblico per bisognosi può fare ciò che molti privati non possono più fare.
5: Zinedine Zidane è il nuovo allenatore della nazionale di calcio francese. È un sogno che si avvera, la felicità in conferenza stampa dell'ex fantasista che ha giocato anche nella Juventus. La sua prima partita ufficiale in panchina sarà proprio contro l'Italia in Nations League a ottobre ed è in corso la riunione del Consiglio federale della FIGC per decidere il prossimo allenatore della nazionale italiana dopo la mancata conferma di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Tutti gli aggiornamenti nella prossima edizione di Capital News alle 14.
4: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano

0: nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ecco. Quando c'è il campionato di air guitar, io invece faccio quello del drum, cioè della batteria. Me su questo proprio faccio sempre solo la batteria. Police, Roxanne, 13-8 minuti, quello che state ascoltando è Fattore C sulla radio più bella del mondo mondiale.
1: Scusa,
0: Radio
1: Mary,
0: Capital.
1: Ma quando dici quello che fai, cioè che inizi a sfoggiare i tuoi numerosi talenti, io non posso sottrarmi dal chiederti a nome di tutti gli ascoltatori del Fattore C un 5 secondi della tua imitazione numero uno. Benissimo, questa è la foca di Mary Cacciola.
0: C'è qualche altra cosa che devo fare?
1: Si performa meglio di chiunque altro al mondo.
0: Molto bene.
1: Non avete partecipato
0: questo
1: al campionato dove ha vinto,
0: no.
1: Però insomma
0: no.
1: I talenti sono tanti.
0: I
1: e
0: talenti
1: questa
0: sono tanti.
1: Dovrebbe essere la sigla del momento Animali, Mary.
0: Ah, è per quello.
1: Cioè,
0: scusa.
1: Esatto.
0: Pure quell'altro.
1: Non di foche parleremo oggi.
0: No.
1: Ma di mucche.
0: Bene, sempre amiche e sorelle, diciamo, le voglio bene.
1: È successo in Val Brembana, in provincia di Bergamo, lì nella Bergamasca, quando o andate a Bergamo o andate a destra in Val Brembana, ecco.
0: E guarda, io mi fido perché tanto non so manco se mi dici a sud di Milano. E dove sta a sud di Milano?
1: No,
0: capito?
1: È a
0: quindi
1: nord
0: proprio
1: di Milano, capito?
0: Sì,
1: vai
0: quello
1: verso
0: lo immaginavo
1: provincia
0: perché
1: di Bergamo, strettissima a Lombardia, e poi si prosegue.

0: segue perché la Val Brembana insomma si inerpica e niente, succede questo, che una turista che già l'anno scorso aveva frequentato la Val Brembana,
1: quindi
0: ha chiesto di parlare con il sindaco del paese perché i campanacci delle mucche le arrecavano disturbo.
1: Allora, intanto i campanacci delle mucche sono anche una tradizione di cui De Gennaro potrebbe tanto parlare, ne ha tanto parlato, messa anche nella musica, cioè i campanacci sono anche registrati in grandissimi pezzi rock, quindi voglio dire,
0: certo.
1: Numero uno. Numero due.
0: Ma soprattutto,
1: numero due, cioè se vai in montagna e sai che ci sono le mucche, no? Cioè, è ovvio che abbiano il campanaccio.
0: Ma Mary, tu andresti d'accordissimo con il signor sindaco, che è stato addirittura intervistato dal Corriere della Sera perché ha dato udienza alla signora che si è lamentata alla turista.
1: C'è altro da fare.
0: Il sindaco ha risposto: vi spiego, è già successo l'anno scorso.
1: Chi è?
0: Salve signor sindaco, sono una turista. Si
1: sono quella dell'anno scorso.
0: No, quest'anno non le ha aperto la porta. Toc toc. Dice: sono una turista, volevo segnalare che le mucche fanno un gran casino perché i campanacci fanno rumore. E il sindaco ha risposto: signora, siamo in montagna, è un po' come venirmi a dire che è andata a prendere una casa in riva al mare, però le dà fastidio lo sciabordio delle onde.
1: Esattamente, cioè vada in altezza a quel punto.
0: La signora però ha insistito e lui ha detto: guardi, ho scritto alle mucche, le ho convocate qui in amministrazione, ho detto se gentilmente
1: potessero...
0: le ho invitate sia a rispettare l'ora o le ore del silenzio, ma quelle...
1: a scuotersi di meno, diciamo, ecco, più che altro.
0: Ma quelle hanno risposto
1: che sarebbe nu.
0: Sì,
1: no.
0: Ha anche sconsigliato alla turista di tornare, nel senso che ha detto: signora, questo è un territorio che vive di questo, noi alleviamo circa 500 capi, ci tengo anche un po' a difendere l'attività zootecnica che ci dà da mangiare, per cui io le mucche non gliele posso far sta zitte.
1: No,
0: per cui eventualmente il prossimo anno scelga una
1: cambi
0: località,
1: zona.
0: Sì, la campagna, che poi la disturberanno i grilli e le cicale.
1: E le cicale.
0: Oppure il mare così la disturba, ma non torni. E invece anche quest'anno il sindaco ha sentito: toc toc, chi è?
1: Chi è?
0: Sono la turista, quella delle mucche. Non ci sono!
1: Non ci sono! No. Signore, non c'è, mi dispiace, signore, non c'è sindaco.

0: Ciao, sono Marco. Abito e ho la casa al mare.
1: Sì.
0: Dove le campane suonano ogni mezz'ora, anche di notte, che devo andare dal Papa a dirgli di non farle suonare.
2: Io proverei.
0: Ma ciao!
2: Io proverei a bussare a San Pietro, alla Basilica di San Pietro. È tornato tra le altre cose dalle vacanze, quindi lo trovi serenamente e gli dici: allora, se ste campane me le fate un attimo fermare, tanto di guadagnato, grazie.
3: Sì.
2: E non quelle dei campanacci.
3: Se avete acceso la radio solamente adesso, si sta parlando dello scambio tra una turista della Val Brembana e il sindaco di un paesino che non le ha dato udienza perché era il secondo anno di fila in cui gli chiedeva di mettere a tacere i campanacci delle mucche.
2: Ma tra le altre cose, dice un nostro ascoltatore, ho vissuto 4 anni in Val Brembana, i campanacci delle mucche sono una delle cose più interessanti della valle, insieme alla casa di Arlecchino. Quindi, cioè,
3: dipende, in Val Brembana c'è anche il mio falegname che è interessantissimo perché è super bravo. Ciao Ivano. Sì.
2: Ciao Ivano.
3: Non ha bisogno di pubblicità, perché se cercate di fargli fare qualcosa dovete prendere appuntamento adesso per i prossimi 6 mesi, credo. Dice: vabbè, vengo a marzo. Ma come a marzo? È agosto. Tanto lavoro.
2: Tanto lavoro, signora. Signora, ma se uno invece di voler andare in montagna volesse andare al sole, che so,
3: nel deserto?
2: Sì, sto dicendo qui. Lo so.
3: Sì,
2: lo so.
3: Allora, lo so. E purtroppo
2: il link è la mia vita, è proprio dentro la mia vita.
3: Inside
2: my life. Sì.
3: Siccome ci stiamo occupando di animali, è giusto dire anche che i poveri cammelli hanno delle grosse difficoltà, nel senso che il deserto è diventato troppo caldo pure per loro.
2: Pensa a te.
3: Cosa gli succede ai poveri cammelli?
2: Quando si dice bere come un cammello, perché loro fanno le provviste, no? Per tante ore, quantomeno,
3: certo,
2: insomma,
3: per
2: di
3: non
2: acqua,
3: disidratarsi, quando... ma adesso il deserto è diventato talmente caldo che rischiano spesso la disidratazione.
2: Non
3: gli vengono le vesciche alle gambe, sono soggetti a infezioni, è stato notato un aumento della mortalità, cioè sia nel Corno d'Africa che nel Sahara. Perfino questi, che sono gli animali che simboleggiano la resistenza al caldo e la possibilità di resistere a lungo, mostrano i primi segni di cedimento. E la cosa che si scopre leggendo Repubblica oggi è che anche i cammelli possono subire stress termico, esattamente come noi, che abbiamo parlato solo di quello nelle precedenti settimane, di quanto facesse caldo rispetto agli altri anni, quando le temperature superano quello che è considerato il loro intervallo di comfort, cioè dentro a un certo intervallo ci stanno tranquillamente, dopo anche loro come noi cominciano ad attaccarsi alle app del meteo per sperare che le temperature scendano un po'.
2: Le famose aree geologiche, da dove verranno fuori? Credo da quello, a occhio e croce, per cui soffriamo noi, ma soffrono anche loro, evidentemente. Poi
3: poverini,
2: gli animali si
3: estinguono,
2: infatti. Ci sei mai stata sopra?
3: E una volta sì, da ragazzina.

0: Doors, Noah Kahan su Radio Capitale, prima anche Irem All the Way to Reno. Allora, qui a Fattore C, attenzione, adesso facciamo un po' un riassunto, Flavia, con i messaggi che sono arrivati al 342-342-2190 tra cammelli e mucche, ma eviterei di riraccontare tutte le varie cose, ok?
1: Però certamente c'è una... Mary, sento però... questa, che il tono è intimidatorio, quindi non farò il riassunto.
0: No, perché sennò si sta andando un'altra mezz'ora. Allora, intanto, precisazione, io ti ho chiesto, sei mai stata su un cammello? E tu mi hai detto sì una volta, giusto?
1: Sì, da piccoletta.
0: Da piccoletta, attenzione.
2: Comunque, volevo dirvi, mie care ragazze del Fattore C, che monogobba sono dromedari, bigobba sono cammelli. Dove siete state voi, forse sono monogobba. Magari, non so.
0: Ecco.
2: Precisazione, la precisazione è necessaria.
0: È necessaria.
2: Ciao.
0: Okay. Allora, io ammetto di non essere mai salita né sull'uno e né sull'altro, e manco su un cavallo, per dirne una, cioè se non quello finto delle giostre che giravano.
1: Ma,
0: fine, poi lì mi fermavo.
1: Semplicemente perché il dromedario lo trovi più vicino a noi, cioè Nord Africa e Medio Oriente,
0: sì,
1: hanno i dromedari, mentre più lontano, tipo verso la Cina, la Mongolia e non so dove altro nel mondo, ci sono i cammelli.
0: E con questo hai, diciamo, fatto capire che sai la differenza, che conosci la differenza.
1: Me
0: perché ti hanno mandato a scuola te.
1: Una gobba dromedario, due gobbe cammello.
0: Ok? Sì. E questa è un'altra. Poi, buongiorno care, dice Lucia. Mi fate venire in mente, a proposito della signora e del campanaccio delle mucche che tanto la disturbava in montagna dove si trovava in vacanza, in Val Berembana, mi fate venire in mente la storia di quell'attivista trasferitasi in Svizzera che aveva iniziato una campagna per la liberazione delle mucche dal fastidio dei campanacci. Secondo lei era maltrattamento animale, invece a loro serve. Ovviamente al paese nessuno ne dà retta nel paese, e poi quando anni dopo ha chiesto la cittadinanza svizzera gliel'hanno negata perché era appunto un po' una rompiscatole, dice Lucia. In realtà sono servono proprio per trovarsi tra di loro, tra le altre cose, quindi insomma serve il campanaccio. Ma abbiamo un vincitore anche per quest'oggi, Flavia.
1: And the winner is?
0: Prego.
3: Ciao ragazze, ma è bellissimo il suono del campanaccio. Io abito in campagna a nord di Genova e me lo sono comprato in Val d'Aosta, appeso in taverna. Ve lo faccio sentire, eccolo qua.
0: Grazie Sergio, grazie per aver condiviso con noi il tuo campanaccio, guarda.
1: Tra l'altro Mary è esattamente come canto io, quindi è anche una rivalutazione involontaria del mio essere stonata come il campanaccio di una mucca.
4: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
5: Alla voce Donna Summer. Alla chitarra Keith Richards. Ai cori America. Al piano, Stevie Wonder.

0: Jeff Porcaro.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: So Glad That I'm a Woman, Love Unlimited su Radio Capital, la Fattore C. E ti voglio dire che Fattore C è diventato Fattore Cammello adesso, non come il noto vecchissimo programma di Radio Rai 2. Ma attenzione, perché ti voglio far sentire questi due messaggi veloci veloci a proposito di tutti.
1: Ciao Flavia, la vera differenza tra cammello e dromedario è che cammello si scrive con due M e dromedario con una sola.
0: Ed è uno.
2: Grazie,
0: e questo
2: giusto,
0: è uno.
2: Giusto.
0: E questo è uno. Aspetta che non è finita.
3: Ma se il cammello ha due gobbe e il dromedario una sola, perché sul pacchetto del camel c'è un dromedario e non un cammello?
0: Ecco, in realtà c'è un motivo che adesso ci spiega molto sinteticamente appunto il nostro zoologo di fiducia, Franco Russo.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, grazie per avermi interpellato.
0: Prego.
4: Ok, allora, praticamente appartengono alla stessa famiglia dei cammellidi.
0: Quindi... dei cammellidi, appunto.
4: Okay. Basta,
0: a posto così, la ringrazio, sì.
4: Prego, quando
0: ma
4: vuole.
0: Cambiamo decisamente argomento. Vuoi, Flavia?
2: Ma volentieri. Sai che io faccio sempre quello che vuoi tu, Mary.
4: Ti ho spiazzato, Flavia.
2: E ti ricordo. No, che la nostalgia, Franco, nel sentire la tua voce si è fatta così forte che non riuscivo ad andare avanti.
0: Sì. Sentitevi voi, no?
2: Ti chiamo
0: ecco,
2: dopo.
0: Appunto. Bravo, sentitevi dopo.
2: Detto questo, Mary Cacciò, allora è arrivato un messaggio che dice che sono una paracula perché dico sempre che sei la regina del link, che sei bravissima, una straordinaria professionista. Allora, sì, caro
0: dice
2: amico,
0: anche a me che sono paracula, che ho un carattere orribile, peraltro è vero.
2: Caro amico, dormi preoccupato perché abbiamo già dato il mandato ai nostri avvocati perché il tempo in cui volevamo fare l'airbag del vostro scontento è scaduto ieri, quindi pigliatevela con qualcun altro da oggi. Detto questo, cara mia, c'è un modo per andare d'accordo in famiglia e fuori con chiunque ed è darti ragione, non so se
0: ecco,
2: per
0: ecco,
2: cui battagliate solo per i fondamentali, sul resto risparmiate,
0: lasciate perdere.
2: Allora, ho scoperto oggi che io e Mary Cacciola siamo su due barricate opposte, anche per quel che riguarda il popcorn al cinema.
0: Sì, no, io non solo il popcorn, patatine, qualunque cosa si mangi e che non sia invece strettamente utile all'idratazione del corpo, ecco, proprio la bandirei da sempre.
2: Ecco, noi perché ne parliamo? Perché oggi c'è un bell'articolo su Il Post, quotidiano online, che si parla proprio di questo business del popcorn al cinema, perché fa lievitare notevolmente gli incassi.
0: Certo.
2: Io non credo di poter immaginare un film senza il popcorn nel cestello, contenitore. E sai quando mi è presa la... ricordo ancora nettamente, erano i primissimi anni 90 e questa pulzella fece il suo primo viaggio negli Stati Uniti d'America e andò al cinema. Perché non andare? Erano tutti quelli che adesso sono i grandi cinema in Italia, qui erano i cinema piccoli ancora, lì
0: ancora,
2: invece c'erano questi multisala giganteschi, dove tu per il popcorn potevi scegliere se piccolino, medio, grande. Adesso è così dappertutto, ma all'epoca non era così. E quindi noi pulzelle nel nostro viaggio andavamo al cinema solo per poter prendere il contenitore gigante, entrare lì in sala con questa vasca di popcorn che ognuno infilava
0: le manacce
2: dentro a questo cesto gigante che teneva quella al centro, ovviamente.
0: Ecco, e tu stavi al centro?
2: Certamente.
0: Bella di casa.
2: Non avrei mollato l'osso, Mary, per nulla al mondo.
0: Pensa, perché ai tempi dei virus non gliene fregava niente, capito? Poi gli è venuta la pazzia.

0: Her Song, Michael Jackson su Radio Capital. A Fattore C, attenzione, c'è una nuova psicosi nel mondo.
1: È la mycosis.
0: Esattamente. Che cos'è esattamente la mycosis?
1: È l'insieme di Michael Jackson e la psicosi.
0: Ed è della generazione Z, cioè di quelli che in realtà quando Michael Jackson faceva le sue canzoni e noi le cantavamo e noi le ballavamo e li vivevamo e vivevamo tutte le straordinarie avventure di Michael Jackson, loro in realtà manco c'erano.
1: Diciamo che quando noi ci cimentavamo nel moonwalk, loro non sapevano neanche, non erano nella mente dei loro genitori forse.
0: No, però sono andati a vedere il film mangiando i famosi popcorn, di cui te lo voglio dire non so quante persone dà fastidio sentire il rumore.
1: Sei veramente sfacciata, guarda, no, fatelo dire, perché io invece stavo leggendo i messaggi di tutti quelli che mai il cinema senza popcorn, no. E chiaramente chiediamo scusa a Nanni Moretti che da sempre dice che al cinema bisogna andare senza mangiare e senza bere.
0: Eleonora, invece io sono con te, cara Mary, sono perfettamente d'accordo con te, infatti sono anche io d'accordo con me stesso, ho visto da poco l'Odissea, 3 ore intense senza neanche una pausa. Se avessi mangiato i popcorn alla prima uccisione, perché non so se vi è arrivata voce, qualcuno muore nell'Odissea, mi sarebbero andati di traverso, dice Eleonora da Matera.
1: Vabbè,
0: molto
1: dai
0: bene.
1: Mary, allora se qualcuno muore non lo vado a vedere.
0: No,
1: niente, cose tristi.
0: No, stata a casa, guarda, te posso dire, stata a casa. No, comunque, a parte gli scherzi, lui che rimane in assoluto quello che ha venduto di più dischi, Michael Jackson intendo dire, ormai è tantissimo utilizzato anche sui video di TikTok dalla generazione Z, che comunque sente questo dolore, questa nostalgia di qualcuno che non ha mai vissuto in prima persona.
1: Però voglio dire, ci sono degli idoli talmente grandi che anche se li ascolti quando non ci sono più, se non li hai mai sentiti prima, un po' il sopracciglio ti si alza, come dire. E la cosa che mi incuriosisce particolarmente invece dei ragazzi che acquistano musica è che acquistano un sacco di CD adesso, perché sono arrivati i dati di Billboard, che sono quelli della società di analisi che fornisce i dati a Billboard per stilare le classifiche ufficiali, e si parlava di un numero di CD venduti altissimo, 16.300.000 nella prima metà del 2026, un aumento del 16% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ma
0: almeno il 60% poi appunto della generazione Z che acquista questo il CD, meno male che ce l'ho ancora.
1: La maggior parte di questi ragazzi, addirittura il 60%, poi però non ha il lettore CD. E questo cosa significa? Che in realtà non
0: che glielo dovete comprare a vostri figli il lettore CD. Non è che costa tanto adesso, non costa granché, francamente. Costa meno di un piatto dove mettere il vinile, che peraltro utilizziamo solo

0: noi grandi, perché ci è rimasto nel cervello quel rumore, quel caldo rumore del vinile, insomma,
1: in realtà
0: quel suono diverso.
1: In realtà significa semplicemente che non gli interessa ascoltarlo sul supporto fisico, perché poi ascoltano la musica in un altro modo, in digitale, poi però
0: allora
1: vogliono collezionare quei CD che comprano, capito? Ma io sono contenta, perché io ho ancora una cosa che ho comprato tanti anni fa, un'opera di design, che è la gigantesca ruota con dentro tutti i CD, che tu fai ruotare e prendi il CD che vuoi, ed è a tutta parete nel salotto. Ogni tanto dico, qua se mi restringo devo farne qualcosa. Secondo me si impennano le vendite se le collezioni.
0: Sì. Infatti io ne ho credo un 5.000 a casa. Infatti io l'altro giorno guardavo una casetta e ho detto, ma sarebbe fantastica questa casetta, perché costava molto poco, zona molto bella, tutto il resto. Dopodiché ho detto, vabbè, o entrano loro e esco io, oppure boh, non so.

0: Charlie Puth su Radio Capital con Attention. Infatti richiamerei anche la tua attenzione, Flavia, visto che parlavamo di lettori CD, su questo messaggio dell'ascoltatrice.
1: Mary, ma dove vivi? La cinesata di lettore CD, un rivenditore qua a Milano, 200 euro. Pensi che sti ragazzetti si possano permettere un lettore CD 200 euro? Bah, beati loro.
0: Allora, intanto abbiamo trovato anche da 37 euro, se vuoi amica ti mandiamo il link, e comunque io vivo a Chinatown, quindi diciamo che con le cinesate ci vado d'accordo. Facciamo che ci troviamo domani?
2: Hai litigato con l'ascoltatrice?
0: No,
2: sul finale.
0: Ti sembra che ho il tono di una che ha litigato?
2: C'è stato un contraddittorio, Mary.
0: C'è stato un contraddittorio? No, la volevamo aiutare a trovare un lettore CD che costasse poco, non te mettere pure per
2: grano. La volevamo aiutare.
0: Certo che sì, l'abbiamo trovato. Io mandiamo
2: a domani per farvi aiutare.
0: Ciao.
2: Ancora.
3: 'Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No!
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Le notizie alle 14, buona giornata da Enzo Panizio. Roberto Mancini torna sulla panchina della nazionale di calcio, l'annuncio di Malagò, Jean-Paul Bellotto.
9: Più che nell'aria, la scelta di Mancini sembrava aver già messo radici, almeno dallo stop a Pirlo, se non da prima, con il presidente della Federcalcio Malagò che è riuscito a tenersi ai margini della pista mentre il duo Maldini-Leonardo, da lui scelto, sbandava fino a quando il prescelto per la panchina ha rotto il motore, tra ombre russe e critiche alla luce del sole, fin su al presidente del Senato in versione Berlusconi contro Zoff. Ora Milan delenda Est. Come direttore tecnico si passa da Maldini a Claudio Ranieri. Mancini ha scritto che a Roma ha lasciato il cuore. Torna da CT dopo il trionfo all'Europeo nel 21, la mancata qualificazione al Mondiale l'anno dopo, la fuga in Arabia Saudita nel 23. Da vincente sa cosa tutti si aspettano da lui.
8: Mai così pochi nuovi nati dal secondo dopoguerra. Nel 2025 sono nati solo 355.000 bambini, nuovo minimo storico. Il tasso di fecondità cala ancora a 1,14 figli per donna, dice il dossier 2026 della Fondazione Natalità in collaborazione con Istat. Il 62% delle persone che non farà più figli dice di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Emergenza in Giappone dopo il terremoto di magnitudo 7.1 nel sud del paese. I media locali riportano di vittime in un centro commerciale in cui c'è stata un'esplosione che ora rischia di crollare, mentre diverse persone sono ancora intrappolate all'interno. Decine di persone sono già finite in ospedale, 50.000 case sono senza elettricità ed è stato chiuso un aeroporto e dei treni sono deragliati. La protesta in Libia raggiunge gli impianti energetici. Questa mattina i manifestanti contro il governo Deiba e la crisi energetica hanno assaltato il complesso di Mellita, uno dei più importanti hub energetici del Mediterraneo dove opera anche l'ENI, bloccando l'accesso e interrompendo il flusso dei gasdotti che alimentano le centrali elettriche. La compagnia nazionale teme un blocco totale della rete. Raffaella Grigi sarà la nuova conduttrice di Chi l'ha visto. La giornalista, da anni nella squadra e volto del programma, prenderà la guida dopo Federica Sciarelli per la nuova edizione del programma che inizia a settembre su Rai 3. Alle 15 torna Capital News.
10: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Alta pressione in rimonta sull'Italia a garanzia di bel tempo e temperature in aumento. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. Da segnalare solo qualche isolato addensamento sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte condizioni sempre anticicloniche ovunque, senza particolari disturbi. Clima via via più caldo anche durante le ore notturne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

incredibile come ogni canzone si porti dietro un ricordo o anche più ricordi. Io qua tutte le volte che sento questa versione di Are You Ready for Love di Elton John, tratta da un mitico mini album, in realtà era una specie di maxi singolo con tre brani uscito agli albori delle radio private, si chiamava The Tom Bell Session. Tom Bell era un produttore di Filadelfia di Philly Sound, quindi diciamo di disco music un po' raffinata. Elton John invece veniva dall'Inghilterra, ma come David Bowie e come tanti altri, come gli stessi Rolling Stones, insomma, erano questi inglesi che si erano fatti affascinare giustamente dalla maestosità del sound della disco music e cercavano di entrare un po' nel mondo della musica afroamericana, del funk. Bowie con Golden Ears, con Young Americans, e Elton John andando a Filadelfia e registrando queste session con Tom Bell, di cui questa canzone Are You Ready for Love era una delle tre che poi uscì inizialmente su disco. Ma la ragione per cui questa canzone è legata a un ricordo è perché eravamo agli albori delle radio private e io stavo in una radio di Genova. Come in ogni posto, in ogni città c'era la radio, poi c'era la radio rivale, no? C'erano diciamo le due o tre radio più forti della città che se la giocavano un po'. Non c'erano ancora gli indici d'ascolto, quelle cose che ti dicevano gli ascolti maggiori, Auditel, queste cose qui, per cui ce la si giocava a figaggine, e la figaggine era data da quanti dischi più nuovi degli altri tu avevi. Per cui io mi ricorderò sempre il giorno in cui in macchina ascolto la radio rivale, che tra l'altro credo che esista ancora a Genova, si chiama Radio Baboleo, che era la radio che un po' insieme a Radio Genova International, che è quella in cui ero io, si giocava il ruolo di radio più figa, e loro avevano questo disco. Io ho detto no, porca miseria, ce l'hanno prima di noi, ci hanno fregato. È incredibile, una volta la radio eri più forte tanto quanto prima degli altri avevi le canzoni e potevi metterle. Vabbè, questo è Capital Records, cominciamo.

0: Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Anche oggi con Mixo e Luca De Gennaro non è propriamente corretto, perché Mixo non c'è, come per tutta la settimana. L'abbiamo detto ieri, ci dispiace molto doverlo dire, perché Mixo non c'è per un motivo triste, nel senso che è a Torino, perché insomma la sua mamma, che ha la veneranda età di 90 e qualcosa anni, 97 mi dice Alex Paletta, sta molto male, e quindi Paolo è andato a vegliare sulla mamma. Non ci sono notizie, diciamo, fresche, però insomma sicuramente non potranno essere belle notizie, ecco. Quindi insomma siamo con lui con il cuore, sia io che Alex Paletta, che Jennifer Engelmann e Stefania Tringali. Abbiamo anche Anna, la nostra nuova redattrice country, ok, che tra l'altro è anche una cantautrice, quindi prima o poi vorremmo anche sentire della musica, perché insomma, voglio dire, noi siamo qua anche per il disc jockey, è qua per far sentire la nuova musica, oltre che a mettere i grandi classici. E tra l'altro stiamo per ascoltare una nuova canzone. Mandate i vostri messaggi al 342 342 2190. E a proposito di nuove canzoni, non mi ricordo se l'ho detta ieri questa cosa, ma mi fa piacere ripeterla. Sapete che al Festival Cinzella abbiamo visto tre sere fa i Kerala Dust, che sono una band inglese elettronica che noi trasmettiamo da diversi anni, li abbiamo presa sotto la nostra ala protettrice, abbiamo trasmessi, promossi, eccetera. E l'altra sera, di un migliaio di persone che erano al concerto di Kerala Dust, uno, solo uno, a un certo punto è uscito, è venuto da me e mi ha detto: Luca, piacere, mi chiamo tal dei tali, volevo dirti che io stasera sono qui perché ho sentito i Kerala Dust nel vostro programma radiofonico. Questo, vedi, il DJ fa il lavoro del DJ, fa conoscere la musica agli altri. Fino alle 16 siamo insieme per la prima parte di Capital Records, e cominciamo proprio con una novità, una band di cui si parla molto già da diversi anni. Vengono da Napoli, si chiamano Nu Genea, dall'album People of the Moon. Questa è Carré, nuovo singolo.

seguito la nuova canzone dei Nu Genea che si chiama Carré, e poi una classica invece della disco music dal 1980, Celebration dei Kool & The Gang. Sui Nu Genea va detto che praticamente il loro tour che li ha portati in tutta Italia e anche all'estero, anche in Albania, in Albania, in Spagna eccetera, è quasi alla fine, ma il 12 settembre si chiuderà con una festa evento, cioè con un concerto un po' più speciale degli altri nella loro Napoli, in Nu Genea. Ricordiamo che sono un duo formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, che il 12 settembre suoneranno a Napoli all'Arena Flegrea all'interno della mostra di Oltremare, la tappa diciamo più simbolica del tour del loro successo. Invece Kool & Gang hanno già suonato il 21 luglio, hanno suonato alla Cave Auditorium, Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, all'interno di Roma Summer Fest. Allora ci siamo scambiati dei messaggi con Mixo adesso, la situazione è stazionaria ma naturalmente è, come abbiamo già detto, è gravissima. Ringrazio a tutti perché gli ho detto che stanno arrivando un sacco di messaggi da parte di ascoltatori e ascoltatrici per lui e per la sua mamma Renata, e insomma ringrazio a tutti per i pensieri. Emanuela dice: un pensiero affettuoso a Mixo per questo momento delicato e prezioso, com'è importante stare insieme in queste fasi della vita, restituisce dignità e amore alla persona che sta volando via. Questa è Emanuela.

da Trento. Mentre a proposito dei Carava Dust, Linda ci scrive: sabato al Cinzella Festival, quello di Grottaglie di cui parlavamo prima, con i Carava Dust è stato bellissimo, avrebbero dovuto suonare per 3 ore. Domenica con il Blu Vertigo è stato poetico ed emozionante. Peccato che non riesco mai a beccarti, dice Linda da Molfetta. E vabbè, magari ci becchiamo al Viva Festival, che è la prossima destinazione dei festival appunto promossi da Radio Capital, e ci sarà questo weekend, ma ne parleremo abbondantemente, anzi domani una scaletta abbastanza dedicata al Viva Festival, per cui insomma ne parleremo nel dettaglio. Intanto un classico dal 1981, Talk of the Town, The Pretenders, su Radio Capital.

0: Ciao ragazzi, Chrissy Hynde, io l'avrei sposata immediatamente. Quando ero ragazzino ero innamoratissimo di lei, oltre ad essere una grandissima rockstar.
1: Grazie mille Marco, che ci manda questo messaggio d'amore per Chrissy Hynde. Chi di noi non è stato innamorato di Chrissy Hynde? Perché oltre ad essere una donna molto affascinante, era appunto questa donna forte, ingambissima, che si è sempre battuta per esempio per la causa animalista. Insomma, io mi ricordo una volta a un convegno in America in cui Chrissy Hynde era ospite è entrata sul palco, il presentatore ha detto: ah, benvenuta, accomodati. Lei ha visto che la poltrona era di pelle animale, ha detto: io qui non mi siedo, portate via questa poltrona dal palco perché non voglio sedermi su un animale morto. Mamma mia, ma è tremenda, essere davanti a una sala piena. Quindi una molto determinata, oltre ad essere una appunto talmente affascinante che tra l'altro aveva affascinato un paio di grandi rock star. Lei era stata sposata con Jim Kerr dei Simple Minds, ma prima aveva avuto una lunga relazione con Ray Davies dei Kinks, quindi insomma, voglio dire, persone di un certo livello. Allora, molti messaggi arrivano per Mix o per la sua mamma, grazie mille. E carino un messaggio che ha mandato Simone, che dice: un abbraccio a Mix e anche a Luca per Billo. Sì, io l'ho accennato l'altro giorno, non ho voluto fare troppa far passare troppa tristezza alla radio, ma insomma a metà giugno se n'è andato Billo, che era il mio cane, che è tuttora, sarà sempre il mio cane, nel giorno del suo 16° compleanno, incredibilmente, il giorno in cui compiva 16 anni. E quest'anno, cioè nell'ultimo anno e mezzo, da quando Billo stava male, la mamma di Mixo anche, eravamo sempre lì, ogni volta che moriva un cantante, un attore, una celebrità, dicevamo: oh, la mamma di Mixo e Billo ne hanno fregato un altro. Invece adesso credo che tra poco la mamma di Mix andrà a fare una carezzina al nostro Billo da qualche parte nel cielo, e questo non ci può che far piacere. Ultima cosa, il messaggio di Gian, che dice: ciao Luca, il brano dei New Genea, è quello che abbiamo ascoltato prima, Carré, l'avevo già ascoltato in vacanza presso un chioschetto fast food dove tutte le sere il proprietario fornisce, questo succede a Carloforte, fornisce ai commensali un'ottima colonna sonora, tra l'altro tipo New Genea o Mago del Gelato, e ti assicuro che con brani simili la cena è ancora più buona. Ecco, io voglio mandare, a proposito di questo messaggio, un invito a tutti quelli che gestiscono luoghi dove magari si mangia, si beve, si fa colazione. La qualità della musica è fondamentale, ma fondamentale. Io qui vicino in Puglia, dove i posti che frequento io, magari appunto per andare a fare un bagno nel mare o fare colazione in riva al mare, ce n'è due posti che sono tutte e due molto carini. In uno c'è una musica meravigliosa, un po' reggae, un po' new jazz, eccetera, si stava da Dio. L'altro, altrettanto bello, c'hanno questo cacchio di reggaeton, di disc, di musica da ballare ritmica la mattina alle 10, che uno dice: ma perché? Perché? Cioè, è una roba proprio. Quindi mi raccomando, la qualità della musica. E per sapere la qualità della musica, continuate ad ascoltare Radio Capital, dove c'è solo bella musica.
2: Con questa guidi verso casa. Top by top, midway to the motorway station. Fairly, who's coming up on the left hand side. Con loro ti tieni aggiornato.
3: Sarà forse questo il TG0?
4: Ma forse che forse.
3: Forse che forse sì. E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
4: E quest'altra bella voce, quella di Doris Zaccone?
3: Può darsi, può darsi. E
4: dai, che siamo intelligenza artificiale.
2: TG0.
3: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori.
4: Peter Gabriel.
3: Dentro di noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
2: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital.

0: solo bella musica.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto.
3: Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte. Percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

questa ultima nota è bellissima. Il tema della Pantera Rosa, The Pink Panther Theme, 1963, era Henry Mancini, questo grande compositore di musica per film, che tra l'altro era ovviamente Mancini, si chiama. Come ho sentito prima sulle news di Radio Capital, il nuovo allenatore della nazionale di calcio, Mancini, si chiama, come Henry Mancini. Però non so se siamo parenti. Comunque Henry Mancini, naturalmente di origini italiane, era quello che aveva scritto questa musica. E ci sono diversi messaggi che riguardano la qualità, l'argomento che abbiamo così messo in piazza prima, così in maniera spontanea, cioè la qualità della musica nei luoghi pubblici. Marta ci scrive: ho sempre pensato che dovrebbe esistere proprio un esperto di musica per i locali, ristoranti, bar, negozi, e per le sfilate di moda, una sorta di sarto che sappia cogliere l'atmosfera del posto e musicarla. E sapevo, Deje, che anche tu consideri sottofondo fondamentale. No, in realtà è firmata Massimo da Ivrea, non Marta. Allora, esiste già, caro Massimo, questa figura, si chiama sound designer, oppure si chiama music supervisor, cioè dipende, cioè è la persona che deve musicare adeguatamente qualcosa, può essere un film ma anche un luogo, un ristorante. Io ho un amico, per esempio, che sardo, che abita in Sardegna, si chiama Franz Roccaforte, e di mestiere fa quello, cioè ha delle commissioni da parte di ristoranti, luoghi, club, sfilate di moda, eccetera, per mettere la musica giusta. E se la studia, non è che dice vabbè metto le prime canzoni che mi piacciono, ma proprio si studia la possibilità, dice quanta gente c'è, che ora è, dov'è, che tipo di atmosfera vuoi, che tipo di mood e tutte queste cose. Insomma, è importante scegliere la musica. Per se adesso noi mettessimo una canzone, che ne so, degli Slayer, ok, molta gente potrebbe dire sì, figata gli Slayer, però altra gente direbbe ragazzi, ma sono le 14:38, non mi fate sentire gli Slayer, è un momento sbagliato. Per cui ogni luogo, ogni momento, ogni ora, ogni minuto ha la sua musica giusta. Speriamo che la nostra bella musica, quella che noi chiamiamo solo bella musica, vi raggiunga nelle ore giuste, nei momenti migliori, come quello di adesso, per esempio, in cui vi proponiamo una bellissima perla nascosta di Amy Winehouse, una sua versione di un brano delle Shirelles degli anni 60 che si chiamava Will You Still Love Me Tomorrow.

ragazzi, chi si poteva permettere di concludere una canzone con un gorgheggio del genere? Di seguito abbiamo ascoltato Will You Still Love Me Tomorrow nella versione di Amy Winehouse, un classico degli anni 60, che lei aveva poi insomma è uscita postuma, diciamo, questa versione su un album che si chiamava Lioness Hidden Treasures, e poi invece dal 1961 la straordinaria Stormy Weather con la voce inconfondibile di Ella Fitzgerald, mamma mia. Allora, volevo segnalare un piccolo festival. Noi abbiamo parlato negli ultime settimane dei festival che hanno in qualche modo rispettano il territorio o che comunque utilizzano il territorio circostante per avere una proposta artistica anche parametrata al territorio stesso. L'abbiamo fatto per il Festival Microcosmi, per il Cinzella, lo faremo sicuramente per il Viva, ma mi è arrivata notizia di un festival che c'è nei prossimi giorni in provincia di Agrigento, tra Realmonte e Caporossello, quindi in Sicilia, a due passi dalla Scala dei Turchi. Si chiama Light Blue Festival ed è un festival che, leggo anche un po' dalla descrizione, un ecosistema temporaneo articolato sul territorio, appunto come dicevamo prima, capace di connettere musica, arti, luoghi, persone, valorizzando alcune delle location più iconiche. Ecco, su iconiche iconiche non va bene come aggettivo, ma fa lo stesso, diciamo location più affascinanti, ok, di Realmonte. Quindi è sul mare, in un posto sicuramente bellissimo, e nel corso delle tre serate ci saranno venerdì 31 luglio per esempio Bassolino, Prima Stanza Destra, Sveglia Ginevra, tutti artisti di nuova generazione ma molto in gamba. Sabato 1 agosto Fresh Mula, Aria che ha cantato anche con noi al Capital Live, Napoli Segreta, poi domenica 2 agosto Ok Giorgio, Nico Arezzo, Masa, insomma è da tenere presente. Vi ricordo come si chiama: Light Blue Festival, quinta edizione di questo festival diffuso che c'è in provincia di Agrigento. Allora, questa invece è la nuova dei Rolling Stones, una delle nuove dell'album bellissimo dei Rolling Stones, si chiama Mr. Charm, novità su Capital. I know-

0: I Blondie, l'album era Parallel Lines del 1978 e c'è un curioso club di cui i Blondie fanno parte, ma poi magari ne parliamo nella seconda ora. Il club di quelli che hanno fatto le canzoni per James Bond che non sono andate nei film di James Bond. È divertente questa cosa, ma intanto ascoltiamoci le news di Radio Capital.
1: This is Radio Capital.

0: questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
5: Ehi, umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
5: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Sono le 15 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. L'Italia ha un nuovo commissario tecnico e un direttore tecnico, Roberto Mancini e Claudio Ranieri. Ecco l'annuncio del presidente della Federazione Calcio, Giovanni Malagò, al termine del Consiglio federale.
1: Col quale invece c'era come prima scelta la volontà di avere Roberto Mancini come allenatore, quindi quella condivisione che era venuta meno con Paolo e Leonardo. E questa persona con la quale

0: sono state condivise queste scelte, si chiama Claudio Ranieri. Claudio Ranieri da pochi minuti ha garantito, sottoscritto il suo impegno, sta arrivando dalla Calabria, sarà lui la persona che lavorerà in questo importantissimo e delicatissimo ruolo.
1: Italia campione del mondo nel fioretto maschile, oro a Bianchi, Macchi, Marini e Martini, hanno battuto 45-44 in finale i padroni di casa a Hong Kong ai mondiali di scherma. L'Italia allunga in testa al medagliere con 2 ori e 4 argenti. Israele ordina l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania nella riunione presieduta dal ministro della difesa Katz, anche l'ordine di intensificare le attività offensive contro il terrorismo palestinese nella regione. Il modello da seguire è lo stesso adottato con altri 3 campi profughi oggetto di devastanti operazioni dell'esercito israeliano dall'anno scorso. L'Unione Europea frena l'Italia sul pacchetto SAFE. Prenotati circa 15 miliardi di euro di fondi a lunga scadenza per prestiti per acquistare armi, i ministri Tajani e Crosetto hanno annunciato in un'informativa che entro la fine dell'anno si deciderà quanti utilizzarne, ma da Bruxelles chiedono all'Italia di chiarire quanto prima. Qualora l'Italia ne usasse meno, i fondi sarebbero riallocati, dicono dall'Unione Europea. Nuovo record nei cieli, un aereo Airbus di nuova generazione ha completato un volo lungo 17.000 km da Melbourne a Tolosa, rimanendo in aria per 24 ore. Era un test per i mezzi che verranno consegnati alla compagnia australiana Qantas, battuto un precedente record del 2005. Alle 16 tornano le notizie.
2: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Ehi umano, si parte, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
4: Oppure pieno in store su arcaplanet.it!
6: Radio Capital. Solo bella musica.

Allora, non so se vi ricordate, non so se qualcuno si ricorda, la colonna sonora del film American Graffiti, in cui c'era questa canzone di Booker T and the MGs che si chiama Green Onions, e verso adesso, verso la fine, entrava la voce del disc jockey radiofonico storico, leggendario Wolfman Jack, che faceva alright, faceva tutto questo disannuncio con la voce rauca. E poi il disannuncio finiva che lui annunciava Only You dei Platters. Only You. E partiva Only You. Nel disco proprio, no? Come se fosse un programma radiofonico. Ragazzi, certi dischi li sapevamo a memoria. I dischi delle colonne sonore di un film, tra l'altro ambientato, è un film più che è uscito negli anni 70, però già era un film di revival del 62. Infatti la canzone che abbiamo ascoltato, questo strumentale di Booker T and the MGs, si chiamava Green Onions ed era proprio del 1962. Allora eravamo rimasti la suoneria dello smartphone di un nostro ascoltatore che si chiama Roby, beh certo, un classico. Eravamo rimasti al club degli artisti che hanno composto canzoni per film di 007 che non sono finite nel film, i bocciati da 007. Uno di questi erano i Blondie, ma cominciamo con l'autorevole candidatura, insomma l'autorevole inserimento di Johnny Cash, niente di meno, che scrisse una canzone per il film Thunderball, Operazione Tuono, cioè il 007 del 65, ne registrò una versione demo e poi il produttore preferì un pezzo di Tom Jones per quel film lì. Blondie, ok, Blondie scrissero una title, anzi vennero incaricati di scrivere la title track per Solo per i tuoi occhi, For Your Eyes Only del 1981, ma poi venne preferita Sheena Easton, proprio che vi ricordate, For Your Eyes Only. Shirley Bassey, che tra l'altro aveva già fatto una canzone per 007, ne propose un'altra che venne bocciata. Alice Cooper a 007, che c'entra Alice Cooper? Eppure scrisse una canzone per James Bond, L'uomo della pistola d'oro, 1974, però insomma ne venne preferita un'altra. I Pulp, Jarvis Cocker, scrissero Tomorrow Never Dies, ma poi venne preferita Sheryl Crow. Questa è divertente perché di questa ho avuto dei racconti anche di prima mano. I Radiohead provarono a scrivere una canzone per Spectre, film di James Bond, ma poi venne scelto Sam Smith, e io ho avuto i racconti in una telefonata incazzatissima tra Tom York e il regista di Spectre, il quale Tom York diceva: ma che cacchio ci avrà più Sam Smith più di noi, ma l'hai sentita la canzone, cacchio, noi siamo i Radiohead. Incazzato nero, vabbè. Per finire, Lana Del Rey, anche lei ha provato a essere inserita a fare una canzone per il film di James Bond Spectre, però appunto di nuovo Sam Smith è stato preferito a lei. Allora, anni fa usciva una canzone che ebbe un grandissimo successo, che si chiama The Game of Love, canzone interpretata da una giovane cantante che si chiamava Michelle Branch. Questa canzone è uscita di nuovo, nel senso che Michelle Branch si è ritrovata con quel bravissimo produttore e autore che si chiama Greg Alexander, cioè i New Radicals, e insieme hanno pensato di registrare una nuova canzone di The Game of Love, quindi una nuova versione in cui c'è un duetto tra Greg Alexander e Michelle Branch, un nuovo arrangiamento, però insomma è sempre quella canzone che ebbe successo nel 2002. Novità, insomma, parziale, The Game of Love su Radio Capital.

come sono impegnato. Ogni tanto c'era questa cosa, quando andava di moda questa canzone, però uno c'aveva da fare, diceva come sono impegnato, no, ancora sono spinato. Era Carlo Santana insieme a Imanà, mirabilmente mixata da Alex Paletta con la canzone precedente che era la nuova versione di The Game of Love da parte di Michelle Branch e i New Radicals. Allora, anche per tornare un po' al discorso di prima di mettere la musica bella nei posti pubblici, ok? Bar, locali, spiagge, lidi, ristoranti, eccetera. Se proprio dovete mettere la musica latina, mettete quella buona, cioè nel senso che c'è tanta musica latina bella, perché mettere quella brutta? che peraltro ce n'è tanta anche di brutta, vabbè. No, era bella la storia di questo album da cui era tratto Corazon Espinado, che vedeva la collaborazione di Santana, Carlo Santana, con i Manà, che sono tuttora, perché sono ancora perfettamente in vita e in attività, una band messicana, una rock band messicana, tra l'altro di enorme successo dalle loro parti, come del resto tanti ospiti di questo album incredibile che si chiamava Supernatural, uscito nel 1999, ed è una di quelle storie clamorose della discografia, di come un discografico illuminato può cambiare le sorti di un artista e di un disco. Pochi giorni fa, no, poche settimane fa in realtà, è scomparso Clive Davis, che appunto è stato per tanti anni il discografico più importante del mondo, uno che ha scoperto e firmato contratti per tutti, Bruce Springsteen, Paul Simon, Whitney Houston, Aretha Franklin, Janis Joplin, insomma, Alicia Keys, insomma, è stato uno dei discografici più importanti della storia. E quando Santana, nel fine degli anni 90, era abbastanza in ambasce, nel senso che non aveva più tanto successo commerciale, faceva concerti, insomma, i dischi non andavano per niente bene, è andato da Clive Davis e gli ha detto: Clive, aiutami a tornare in pista, a fare qualcosa che lasci il segno. E Clive Davis gli ha detto: guarda, tu puoi fare il disco che vuoi, metà, l'altra metà lasciala a me, cioè io per metà album decido io le canzoni, gli ospiti, i produttori, eccetera eccetera, e vedrai, quella metà lì è quella che ti fa vendere il disco, poi per il resto fai quello che ti pare. Hanno raggiunto questo accordo, l'album era appunto Supernatural, che ebbe un successo clamoroso, decine di migliaia di copie. Sono le 15:19, questa è Radio Capital, Capital Record, solo bella musica, e questi sono gli Specials dallo ska inglese Stereotypes.

0: peso specifico nel mondo della musica inglese diciamo di fine anni 70 inizio 80. La prima era Stereotype degli Specials, dal loro secondo album del 1980, e poi questa splendida canzone anche storica, diciamo, di Tom Robinson. L'album era Power in the Darkness, il brano era la famosissima 2468 Motorway, perché qui a Radio Capital c'è solo bella musica.
1: Scusa, e questa sarebbe bella musica, Raffaele? Ciao.
2: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
3: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
4: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, cioè, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, ti aspetta un attimo, signora Passi.
2: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny.
4: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notte.
2: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
4: Benny!
3: Viva!
2: Radio Capital. Solo bella musica.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Ragazzi, due anni e siamo ancora qui.
9: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
10: D'altronde, siamo pizza surgelata.
11: E le notizie continuano.
9: Noi pure.
10: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
12: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
8: Da 2 anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
12: Una produzione, One Podcast.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 60.

Grande canzone, grande classico di Patti Smith, questa era Frederick su Radio Capital. E ieri, anzi, se qualcuno era ieri sera al concerto di Patti Smith al Circo Massimo, ci mandi una recensione, insomma, qualche riga per semplicemente una frase per commentarlo, perché ieri sera a Roma si è tenuto uno storico concerto di Patti Smith, perché Patti Smith viene spessissimo in Italia, è stata anche almeno un paio di volte qui negli studi di Radio Capital con noi, insomma, è una persona che, a cui l'Italia vuole bene e che vuole bene all'Italia. Ieri sera c'è stato questo concerto al Circo Massimo, tra l'altro organizzato in collaborazione con il Teatro dell'Opera di Roma, niente di meno, con il quale lei ha celebrato in anticipo il suo 80° compleanno. Allora, Patti, cioè, mettiamoci d'accordo, se tu fai, perché Patti Smith è nata il 30 dicembre, ok? E quest'anno, il 30 dicembre del 2026, compirà 80 anni, perché è nata il 30 dicembre del 46. Ma Patti, ma se tu mi fai un concerto il giorno del mio compleanno, perché ieri era il compleanno mio, poi è vero che io cerco di tenerlo un po' sotto traccia, però fai il Circo Massimo, cioè io devo dire che per un po' di tempo, quando ho visto di questo concerto il 27 luglio, ho avuto anche un po' la tentazione di dire, ma sai che ti dico, andiamo a farci la serata del mio compleanno a Roma, al Circo Massimo, a vedere Patti Smith, no? Una roba figa. Poi ho detto, vabbè, troppi chilometri, fa lo stesso, Patti Smith l'ho già vista tante volte, ok. Però se poi mi dici che è il tuo compleanno, quando il tuo compleanno è il 30 dicembre, non ci stiamo più dentro. In ogni caso, ha fatto pare un concerto molto bello, il concerto appunto di non compleanno, accompagnato sul palco da i due figli, Jackson e Jesse Perry Smith, e poi basta, credo. Cioè, no, forse qualcun altro, cioè, è un quartetto, insomma, che comprende i due figli. Domani, questo per gli amici di Milano, Patti Smith si esibirà al Castello Sforzesco, il nostro posto preferito, dove abbiamo fatto già diverse cose, per celebrare i 50 anni dei nostri colleghi di Radio Popolare, che noi salutiamo con grande affetto, perché insomma sono valorosi colleghi di una radio che esiste anche quella da 50 anni. Quindi domani sera, se siete a Milano, al Castello Sforzesco, Patti Smith, per appunto per i 50 anni di Radio Pop. Noi invece siamo Radio Capital, solo bella musica, e questa è una canzone dalle Murder Ballads di Nick Cave insieme a PJ Harvey.

Starless, i King Crimson, dopo il brano che abbiamo ascoltato di Nick Cave e PJ Harvey insieme, dalle Murder Ballads di Nick Cave di tanti anni fa, 1996, mentre invece Starless era dall'album Red dei King Crimson del 1974. Un sacco di messaggi sono arrivati voi da parte vostra sul fatto che questa sia effettivamente bella musica, non c'è dubbio, quindi grazie mille. Per esempio Guerino da Sesto Fiorentino: solo su Radio Capital posso ascoltare questi capolavori senza dover rispolverare i miei vinili. Eh certo, però ogni tanto rispolverali i tuoi vinili, insomma. Fabio dice: ecco la bella musica, eccetera, insomma, grandi messaggi da parte vostra. Allora, noi siamo sulla strada per andare questo weekend al Viva Festival di Loco Rotondo, di cui Radio Capital da diversi anni è partner. Ci saranno artisti del calibro di il primo agosto, prima stanza destra, John Glacier, sono molto curioso di vederla, perché insomma è un artista interessante. Poi questa bombetta di Dark Side, questo duo, insomma, questa accoppiata tra Nicholas Jarre e Dave Harrington, Sofia Curtesis e Over Mono, questo è il primo agosto. Il 2 agosto ci sarà una DJ set all'alba in una spiaggia, poi vi diremo anche bene quale, con Max Cooper DJ set. E invece il 31 luglio si inaugura con Giorgio Poi, Eva Blu, Polo e Pan, Ok Giorgio e la nostra preferita Birth, una delle altre. Che l'altro giorno un amico che sente sempre Radio Capital, quando è venuto fuori il nome di Birth, ha detto: oh, vi piace proprio questa Birth, la mettete sempre? Beh sì, insomma, voglio dire, quando noi sposiamo la casa di una giovane artista lo facciamo volentieri. Questo suo nuovo singolo si chiama Più in Alto, Birth.

giustamente un nostro ascoltatore che si chiama Giovanni dice meraviglia di questa linea di basso, ragazzi. Il basso di questo brano era pazzesco. E ricordiamoci che gli Chic, questa era Everybody Dance del 1977, erano essenzialmente due: Nile Rodgers, ancora con noi, chitarrista pazzesco, autore di canzoni, e l'altro era Bernard Edwards, che era un

uno dei bassisti più bravi della storia, insomma, quello che ha scritto la linea di basso di Good Times e compagnia bella, per cui Everybody Dance indubbiamente aveva un basso irraggiungibile dal punto di vista della qualità. A proposito di dell'ascoltatore che diceva mi piace ascoltare Radio Capital perché mi permette di non spolverare i miei vinili, e noi dicevamo ma insomma, però ogni tanto se hai vinili è giusto. Esatto, questo era Guerino da Sesto Fiorentino. Abbiamo detto se avete dei dischi a casa vale la pena di ascoltarli. Rick dice adoro i vinili ma ogni 10 minuti ti devi alzare e girare il disco, a parte che sono 20, cioè una facciata di vinile e dura 20 minuti di solito. E poi comunque ci ringrazio per la musica, va benissimo. Ma a proposito di questo, ne parlavano anche Mary e Flavia poco prima che andassimo in onda noi oggi di questa, me ne ha parlato anche la NPR, la National Public Radio, la radio pubblica americana, di questa nuova mania che c'è, di questa nuova moda che c'è tra i Gen Z americani, cioè quei trentenni. Gen Z quanti anni hanno? Oh, più o meno insomma 30-40, giusto? Di comprare i CD senza poterli ascoltare. Cioè, ormai la gente non ha più il lettore di CD, perché il CD non lo puoi mettere nel computer, non lo puoi mettere in macchina, cioè o hai un impianto per sentire i CD che hai da tanto tempo, oppure non sai dove ascoltarli. Eppure si vendono un sacco di CD come cimeli, cioè è come se fossero una specie di simulacro, cioè lì dentro c'è la musica anche se non si può ascoltare, che strano. E allora diteci se avete comprato il CD o il vinile del nuovo album di Paul McCartney, oppure niente, perché tanto sapete che ve lo facciamo ascoltare alla radio. The Boys of Dungeon Lane l'abbiamo fatto ascoltare da quando è uscita la prima avvisaglia di canzone. Questa invece è la canzone che vede insieme Paul McCartney e Ringo Starr, cioè i due Beatles sopravvissuti finora. Ieri abbiamo raccontato di quando tutte e due hanno partecipato, uno di persona, l'altro invece in videochiamata, al tour dei turisti di Liverpool, il Magical Mystery Tour. Questi turisti si facevano il giro dei posti dei Beatles, si sono visti in carne ed ossa Paul McCartney col telefonino, dice guarda chi c'è in collegamento, Ringo, e qui li vediamo insieme. Il brano si chiama Home to Us dal nuovo album di Paul McCartney, però in questo caso duetto con Ringo Starr su Radio Capital.

0: Home to Us, Paul McCartney e Ringo Starr in chiusura del nostro programma di oggi, che si chiama Capitol Records parte 1. Adesso c'è la Capitol Records parte 2, come sempre con Marco Biondi. Allora, per chi si chiedesse, ovviamente abituato ad ascoltare me e Mixo, come mai non c'è Mixo, l'abbiamo detto sia ieri che oggi, lo diremo anche domani, in questi giorni Mixo ha un grosso problema familiare, nel senso che la sua mamma non sta per niente bene, diciamo, per cui lui sta vegliando la mamma a Torino. Vi saluta tutti, mi ha proprio scritto di salutare tutti quelli che ascoltano, e a nostra volta noi abbiamo salutato lui, gli abbiamo mandato preghiere, pensieri e grande affetto, per cui sarà così anche domani. Noi ci sentiamo quindi alle 2, grazie ad Alex Paletta, grazie a Stefania Tringali, a Jennifer Engelmann, a Anna, e adesso appunto le news e poi Marco Biondi. A domani.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
6: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
7: Le notizie alle 16. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. Finisce il caos CT, Mancini allenatore, Ranieri direttore tecnico, sono le nuove scelte annunciate ufficialmente dal presidente della Federcalcio Malagò, Jean-Paul Bellotto.
8: Malagò sembra tornare verso il suo piano A, archiviato il piano B. Pirlo CT lo avevano scelto Maldini e Leonardo. Poi, spiega, l'involuzione sul nominativo prescelto ha portato il sottoscritto a non approvare la candidatura per un discorso di opportunità. Non sapevamo del contratto con i russi, sostiene Malagò. Eppure il caso era scoppiato anche durante i giochi Milano-Cortina con l'attacco di un atleta ucraino all'ex calciatore. Adesso torna Mancini, compagno di calcetto di Malagò. Si è scusato per la fuga in Arabia del 23, assicura, e aggiunge: lui e Ranieri hanno mostrato grande sensibilità rispetto ai numeri e al budget federale. Dai 25 milioni dell'Arabia, Mancini passerà ai 2 in azzurro.
7: Proclamato sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva, la decisione dopo l'incontro tra sindacati e governo a Palazzo Chigi. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento dovrà fermarsi entro 90 giorni se non verrà rimosso integralmente l'amianto. Da martedì, nuovo tavolo tecnico è la proposta del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Arrestato il presunto vandalo che ha profanato l'altare della Madonna di Medjugorje, l'uomo è stato fermato in Bosnia-Erzegovina, ha tentato anche di appiccare un incendio nella chiesa di San

0: Giacomo, all'interno della quale si trova l'altare. E incendio nel parco divertimenti di Gardaland, fiamme in un'attrazione in legno, il rogo divampato nel primo pomeriggio è stato rapidamente domato, non ci sono feriti. Assunti e subito licenziati, l'odissea degli infermieri abruzzesi. Riccardo Quadrano.
1: La felicità per il traguardo raggiunto è durata giusto pochi giorni prima che tutto si trasformasse in un incubo. Quello vissuto da 28 operatori sociosanitari che erano entrati in una graduatoria dell'ASL di Pescara, a cui si era rivolta quella di Lanciano, Vasto e Chieti. Da Pescara arriva il semaforo verde, indicando come punto di partenza il candidato in posizione 600. Salvo poi, a distanza di tempo, rettificare lo scorrimento della graduatoria, che avrebbe dovuto iniziare dalla posizione 304. L'informazione precedente era frutto infatti di un errore del sistema informatico. Risultato, i contratti degli assunti, alcuni dei quali avevano già preso servizio, diventano carta straccia, con la disperazione di quelli che, fidandosi della graduatoria, avevano nel frattempo mollato altre possibilità. Lo scenario è ora di una pioggia di ricorsi al TAR.
0: Doppio oro dell'Italia della scherma ai mondiali a Hong Kong, le donne della spada squadre Santuccio, Rizzi, Caforio e Fiammingo battono l'Estonia 31-30 e conquistano il primo posto dopo l'oro nel fioretto maschile contro i padroni di casa. Alle 17 prossimo appuntamento con Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali notturne, condizioni sempre anticicloniche ovunque, senza particolari disturbi. Clima via via più caldo anche durante le ore notturne. Nella mattinata di domani, bel tempo con cieli pressoché sereni su tutte le regioni del centro-sud, salvo per addensamenti che potrebbero formarsi sulla Sicilia. Qualche nube in più al nord, specie sui rilievi, ma senza piogge. In giornata la nuvolosità potrebbe dar luogo a isolati rovesci quasi esclusivamente sui confini alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Capital Records con Marco Biondi.
1: Che live, amici. Familiar to Million si chiamava il live degli Oasis, da cui abbiamo preso questa canzone dal vivo a Wembley nell'anno 2000. Era un loro classicone, Don't Look Back in Anger, cantato insieme al pubblico. Momento particolare e sicuramente molto emozionante nella discografia degli Oasis. Allora, Oasis dal vivo per continuare Capital Records di oggi. Ciao amici, sono Marco Biondi, ben ritrovati. Buon pomeriggio innanzitutto a Maurino, che è in regia. Ciao Maurino. E poi a Elisa, che redazione. Ciao Elisa, eccoci qua oggi per continuare queste due ore di Capital Records. Mi riallaccio a quanto stava dicendo Luca De Gennaro parlando di CD, vinile e quant'altro, proprio perché è notizia di questi giorni che secondo Luminate, che è un'azienda che misura i movimenti del mercato discografico in linea di massima, in linea generale, anzi, in America il CD ha avuto un'impennata di vendite mostruosa rispetto al vinile. E c'è un motivo, perché uno dice, vabbè, ma con cosa li ascolti i CD? I lettori CD in auto non ci sono più. Ci sono, è vero, i lettori CD puoi comprarli tranquillamente da tenere in casa, portatili, eccetera. Ma la generazione Z, in questo momento, da un po' di tempo a questa parte, usa il CD come oggetto, come gadget per fare in modo che possa sostenere direttamente gli artisti che ama. C'è un aumento notevole, perché negli USA, negli Stati Uniti, l'aumento del CD corrisponde al 16% in più rispetto ai primi sei mesi del 2026, rispetto a un 2,4% del vinile, quindi la differenza è sostanziale. È vero che c'è il fenomeno dei BTS, quindi del K-pop in generale, dove li fanno incetta di

gadget di CD, perché poi nel CD del K-pop, degli artisti di K-pop, c'è dentro di tutto, dalle card alle foto ai poster e quant'altro. Però sta diventando veramente un oggetto anche di culto da tenere in camera. Non è che poi per forza te lo ascolti CD, però chiaramente questo ha fatto aumentare veramente le vendite. Prendo spunto da questa cosa per voler un attimo confrontarmi con voi nel momento in cui anche noi siamo fruitori di musica, no? Anche noi compriamo supporti fisici. Maurino, compri CD o vinili di più? Vinili. Elisa, compri di più CD o tu sei fan del K-pop, tu CD automaticamente per forza di cose. Io sto alla pari, devo dire la verità, perché poi personalmente trovo che i vinili oggi abbiano un prezzo altissimo, quindi io ne compro ancora, ma i CD salvano la vita spesso e volentieri. Voi da che parte state invece, amici? Facciamo una specie di sondaggio fra di noi che compriamo musica su supporti fisici. Avete comprato negli ultimi 6 mesi, visto che questo dato che vi ho dato è dei primi sei mesi del 2026, questi primi 6 mesi del 2026 avete comprato più CD o vinili? Che CD avete comprato? Che vinili avete comprato? E perché scegliete quel supporto invece dell'altro? Mettiamoli a confronto, dai. 342-342-2190 per comunicare con noi. Intanto la doppietta di oggi vi riporta con due grandi brani al 1988.

Sto leggendo i vostri messaggi. Beh, ognuno poi fa quello che vuole, giustamente, con la musica, compra quello che vuole, però sapete che la tendenza che dicevo prima, tendenza di un sondaggio americano, chiaramente, degli Stati Uniti d'America, quindi un mercato lontano dal nostro, però voi siete bene o male in quella tendenza là, cioè anche voi comprate più CD che vinili, sto vedendo, almeno negli ultimi 6 mesi avete comprato più CD che vinili. Sto riassumendo un po' tutto, ma adesso leggiamo anche qualche messaggio, assolutamente sì. Allora, Roby: come usato compro più vinili che CD, come nuovi più CD invece. E questa è una tendenza che avete in tanti. In particolare ho comprato l'edizione del 40° anniversario di Brother in Arms dei Dire Straits, che in

vinile è davvero inavvicinabile per il prezzo e anche perché mi sa che si fa già fatica a trovarlo. Poi i vinili hanno prezzi troppo alti, dice Rick. Io bazzico negozi di seconda mano e se sei fortunato trovi grandi CD a prezzi ottimi. Beh, in quei negozi trovi CD storici bellissimi anche a 2-3 euro, 5 al massimo proprio. Questa è Mary. Negli ultimi 2 mesi ho comprato 2 vinili di cui uno doppio e 0 CD e 0 online. Diego, ragazzi, le cassette. Ma le cassette sono ancora super cult, dai, sono un oggetto ancora di culto, che però stanno tornando ad avere un loro mercato. Giovanni, CD tutta la vita, i vinili sono troppo cari. Se avessero un codice per riscattare l'album in versione digitale avrebbero decisamente più senso. Il CD te lo rippi sul PC, il vinile lo ascolti solo sul piatto. E poi se il master è in digitale è come ascoltare un CD che gracchia. Beh, quelle poi sono cose soggettive. Però il fatto che i vinili sono troppo cari, amici, è una frase che ricorre nella maggior parte dei vostri messaggi. Luca, ho comprato Song of the Last World, l'ultimo bellissimo album dei Cure, in CD, perché è molto più facile e meno rituale rispetto all'home plane. È il regalo che mi sono fatto per Natale. Solo CD perché costano meno, questo è Andrea da Torino. Questa frase ricorre davvero dappertutto. Vabbè, adesso poi leggiamo ancora dopo. 342-342-2190 per i vostri messaggi. Fondamentalmente il concetto è questo, per chi si fosse appena messo all'ascolto di Radio Capital. In America i CD nel mercato degli ultimi 6 mesi hanno superato con un forte incremento le vendite dei vinili. Com'è la situazione da voi che ascoltate Radio Capital in questo momento? Negli ultimi 6 mesi avete comprato più CD o più vinili? E quali, se volete? E perché avete comprato il CD invece che il vinile o al contrario? 342-342-2190. Adesso arriva un cantautore di Milano che mi piace tantissimo. Ha tanta ironia dentro i suoi brani. Si chiama Lumiero.

0: Beh, quello che dice questa ricerca di Illuminate è che la generazione Z si compra il CD anche perché ascolta molto musica anni 90, che in effetti era pubblicata prevalentemente in CD, no? E di conseguenza va a scovarsi i CD anche per questo motivo. Voi comprate più vinili o più CD o entrambi, o magari passate allo streaming? Questo è un messaggio. Firmate i vostri messaggi, amici. Io sto comprando entrambi, dice qualcuno. Però è bella questa scelta per i vinili, per il periodo tipo Etta James o Marvin Gaye o Bob Marley eccetera, quindi quel periodo lì vinili, invece i CD per Muse, Depeche Mode e altro, quindi proprio colloca il supporto fisico anche nel decennio d'appartenenza, diciamo. Interessante questo messaggio, pure non dice il nome, però è interessante. Ascoltiamolo un attimo perché spiega tutto un passaggio particolare che magari molti di voi pure hanno fatto.
1: Ho sempre comprato tanti CD. Sono andato lì per farmi l'impiantone con la piastra, l'amplificatore a valvole, per passare ai vinili, poi non avevo il budget sufficiente e niente, adesso solo Spotify Premium e alla fine se l'impianto che hai è buono si sente benissimo anche in digitale, molto più comodo, lo sento ovunque, scelgo quello che voglio, quando qualcosa esce ce l'ho subito, mi spiace dirlo ma mi trovo molto meglio così.
0: Ognuno c'ha le sue cose, che poi fra l'altro secondo me nessuno esclude niente, eh? Si possono usare tutti i formati che ci sono, anche il digitale, io lo uso pure tantissimo, pur amando sia il CD che il vinile. 342-342-2190, raccontatemi il rapporto col vostro supporto fisico, più CD, più vinile, aggiungiamoci anche lo streaming a questo punto, perché no, fa parte di oggi, no? Oggi la musica si ascolta tantissimo in streaming. Fate un vostro vocale o scrivete il vostro messaggio, così ci confrontiamo un attimo, dai.
2: Con questa ti svegli. Con lui ti informi.
3: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie. E le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
2: Buongiorno Capital, con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: qualsiasi cosa io dica in questo momento verrà dimenticata dall'umanità, probabilmente. The Great Gig in the Sky, questi sono i Pink Floyd. Sì, arrivano a sorpresa certi brani, amici, su Radio Capital arrivano proprio a sorpresa, anche perché oggi dovevamo mettere almeno qualcosa di Richard Wright dei Pink Floyd, perché oggi Richard Wright, il tastierista e cofondatore dei Pink Floyd, avrebbe compiuto 83 anni. Qualcuno lo definisce il più silenzioso dei quattro e qualcuno addirittura lo definisce il più insostituibile dei quattro, perché a detta di molti è quello che ha dato proprio il suono dei Pink Floyd. E in effetti c'è tanta verità in queste frasi. Ricordiamo Richard Wright nel giorno del suo 83esimo compleanno con una canzone presa fra le tante belle che lui ha scritto, anche con questa canzone presa da The Dark Side of the Moon, il capolavoro dei Pink Floyd. Ma torniamo un attimo a vinili, CD o quello che è. Leggo ancora qualche messaggio vostro. Michele, io avevo i CD, li ho venduti per passare al digitale. Sì, il digitale è comodo, ma è una gabbia. Ora ascolto solo la radio e non ho nessun abbonamento. Io ormai ho abbandonato l'acquisto dei CD, questo invece Marco da Putignano, 32 anni, anche perché in macchina e nei PC ormai non ci sono più i lettori, anche perché c'è lo streaming e da anni solo vinili dei miei artisti preferiti e tutti i dischi che mi colpiscono. Ciao Marco, io a casa ascolto la musica su vinile, questo è Lele, il vinile è una religione, lo prendi, lo apri con cura, lo metti sul piatto e lo fai partire, altra categoria. Ma io, amici, vi faccio sentire una provocazione che è arrivata da un nostro amico che ci sta ascoltando, sentiamo un po'.
1: Quando ai tempi uscirono i CD, io non credevo alle mie orecchie, suono completamente diverso, tutto definito, fu una figata, il ritorno al vinile è solo una moda, io mi godo i CD, c'avevo una lira.
0: Il ritorno al vinile è solo una moda, amici. Va bene, il vinile costa, è vero, e il CD costa meno, ma è vero che il ritorno al vinile è solo una moda? 342 342 2190.

0: ragione però l'amico o l'amica di prima che in base al periodo storico sceglieva i vinili o i CD, no? Se io penso ai Depeche Mode mi viene in mente il CD, non penso al vinile, no? Se devo comprarmi l'album dei Depeche Mode mi viene spontaneo il CD. Se penso, che so, ai Genesis o ai Pink Floyd mi viene in mente il vinile. Se penso ai Nirvana mi viene in mente il CD, perché probabilmente in quel periodo storico erano i supporti che dominavano alla fine, no? Allora, ultimi messaggi ancora. Ci eravamo lasciati con una provocazione di un amico che diceva: il vinile è solo una moda. Michele raccoglie la provocazione e dice: sì, è solo una moda, come le cassette, altrimenti non si giustifica. Devono vendere cassette, dischi e strumenti per ascoltarli. Il digitale ha ammazzato tutto quel settore, quindi si sono inventati la moda. Buonasera Capital, sono Nico da Bari. Indubbiamente il vinile invece racconta una storia, ti fa vivere il lavoro, canzone e l'autore. Il CD invece ti dà una fedeltà del suono senza uguali, quindi due cose diverse per apprezzare uno e l'altro. Lorenzo da Bergamo: amo la musica, possibilmente senza svenarmi, ma non il feticismo, e il vinile è feticismo. Lo streaming è un costo continuo e costante, anche il CD costa, ma nel lungo periodo il CD è quello che conviene di più e mi permette di godere di quel che mi piace. Allora, sì, siamo, diciamo che le situazioni si equivalgono, anche se anche voi avete una leggera dominanza per il CD comunque, quindi è abbastanza confermato quello che, con lo streaming che aumenta, con lo streaming che aumenta. Va bene, dai, 342-342-2190 per i vostri messaggi, se volete dire la vostra ancora alla fine di tutto questo percorso che abbiamo fatto mettendo a confronto le vendite degli ultimi sei mesi fra il supporto fisico CD o il supporto fisico vinile, passando anche chiaramente per lo streaming. Poi tanti bei messaggi che sottolineano come i mercatini invece sono pieni di vinili bellissimi e anche di CD bellissimi a buon prezzo, e lì si fanno degli affaroni, amici.
1: I'm just trying to tell you how it feels.

Giuseppe, per chiudere il discorso, leggiamo il messaggio di Gaetano. Mettiamola così, dice Gaetano: il vinile, al di là dei gusti, fa design e arredamento. Sì, Gaetano, è vero, ma sai che anche il CD fa arredamento pure, eppure le cassette fanno arredamento, eppure i libri, eppure un sacco d'altre cose, pure le bobine, sai, i nastri di una volta, pure quello fanno arredamento, se stiamo a guardare. Te lo dice uno che ne ha un po' a casa. Dai amici, 342-342-2190 il nostro numero, perché fra poco arriva il domandone, oggi su quest'uomo qua.

questo è Antonello Venditti, è lui il protagonista del domandone di oggi. Siamo in zona domandone, amici, lo sapete a quest'ora, e allora io per il domandone vi porto indietro agli inizi di Antonello Venditti, agli inizi della sua carriera. Torniamo agli anni 70. Venditti pubblica il suo primo album in coppia con Francesco De Gregori, ricorderete, no? Un album chiamato Theorius Campus, molto bello da ascoltare ancora oggi. Nel 73 poi lui pubblica il suo primo album da solista intitolato L'Orso Bruno, e da lì piano piano riuscirà ad arrivare a successo e ad avere anche il suo primo numero uno nella classifica.

0: italiana. E voi amici vi ricordate, perché questo è il domandone, con quale album Antonello Venditti è arrivato per la prima volta al numero uno della classifica italiana degli album più venduti? Era risposta A l'album Quando verrà Natale? Ripeto, risposta A era l'album Quando verrà Natale? Oppure risposta B era l'album Lilli? Oppure risposta C era l'album Sotto il segno dei pesci? Fate un vocale subito al 342 342 2190.
1: Questa fai colazione. When I wake up in the morning, love. Con loro hai una visione diversa delle cose.
2: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella
3: no,
2: del
3: no,
2: nostro.
3: No, no, ma noi siamo l'intervallo, esatto, tra la musica splendida.
2: Questo voglio dire,
3: ma
2: siamo
3: la musica
2: noi.
3: Splendida è la base e noi, certo, ogni tanto roviniamo tutto.
2: Anzi,
3: con le nostre
2: scusate,
3: parole.
2: Scusateci,
3: scusateci. Scusateci, è giusto chiedere scusa.
4: Chiediamo perdono da Riccardo Andrea.
1: Sì, The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere, dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital, solo bella musica.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Le notizie delle 17, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. La nazionale di calcio ha Mancini in tandem con Ranieri. L'annuncio del presidente della Federcalcio Malagò. Naufragato malamente il piano con Maldini e Leonardo per Pirlo CT. Lo avevano scelto loro, dice Malagò, non ero a conoscenza del contratto con i russi, aggiunge. Mancini si è scusato, spiega ancora, in relazione alla fuga da CT nel 2023 verso i 25 milioni di euro sauditi. Il presidente della Federcalcio mette in qualche modo le mani avanti in vista dei primi impegni. Dal 25 settembre al 5 ottobre, quattro partite nel girone di Nations League con Francia, Belgio e Turchia.
1: Il nuovo allenatore avrà due allenamenti a disposizione e nel frattempo, scusate se ve lo dico, dalla partita della Bosnia non mi risulta che nell'Italia improvvisamente sono stati passaportati Lamin, Mbappé, Kane. No, allora vogliamo parlare seriamente o dobbiamo scherzare? Per cui la prima velocità è cercare di fare al meglio, diciamo oggi, con quello che noi abbiamo.
0: La natalità in Italia è al minimo storico, mai così pochi nati dal dopoguerra. Enzo Panizio.
2: Nel 2025 sono nati solo 355.000 bambini, nuovo record negativo. Il tasso di fecondità cala ancora a 1,14 figli per donna, dice il dossier 2026 della Fondazione Natalità in collaborazione con Istat. Il 62% delle persone ancora feconde dice che rinuncia ad avere figli per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Solo il 5% dice che la genitorialità non rientra nei propri progetti. Non è vero che gli italiani non vogliono figli, dice il presidente della Fondazione Gigi De Palo. I dati dimostrano esattamente il contrario. Milioni di persone vogliono fare figli, ma non riescono a realizzare il proprio progetto di vita.
0: È stato incastrato dalle impronte digitali, lasciato sul luogo del delitto il 39enne Ahmad Abdelghani, arrestato con l'accusa di aver ucciso Alessio Borelli, 41 anni, a Corsico, in Lombardia. Due uomini avevano una relazione due giorni prima del delitto. Abdelghani era stato arrestato per aver minacciato i City Angels, i volontari che aiutano i senza fissa dimora. I carabinieri avevano preso in quell'occasione il suo numero di telefono, che è stato fondamentale per rintracciarlo dopo il suo rilascio. Precipita con la bici e muore su un sentiero di montagna in Trentino, a Cintetesino. Il sentiero era chiuso da un'ordinanza comunale perché è considerato pericoloso. L'uomo, 55 anni, è precipitato in una gola, era assieme alla moglie e al figlio. I conti di Boeing in rosso a causa anche di Trump. Nell'ultimo trimestre il produttore di aerei perde 428 milioni di dollari. A pesare sui conti sono stati anche i nuovi costi per 280 milioni per lo sviluppo del nuovo Air Force One, l'aereo presidenziale, accordo negoziato durante il primo mandato di Trump nel 2018. Il contratto è in ritardo di 4 anni e ha lasciato Boeing esposta a miliardi di costi extra. In borsa una seduta negativa per Milano, che perde quasi un punto percentuale. Capital News, torna alle 18.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
8: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questo è il suono del 1975 dei Mother, Father, Sister and Brother, il suono di Philadelphia. La canzone si chiama Sexy, trovata oggi su Radio Capita nel nostro momento, nel nostro appuntamento con la disco music, quella più storica, insomma, o il funky, quello più storico di quel periodo lì, insomma. Mother, Father, Sister and Brothers su Radio Capital. Ciao amici, sono Marco Biondi, buon pomeriggio ancora. C'è Maurino in regia anche oggi, ciao Maurino. C'è Elisa in redazione da Milano, ciao Elisa. La seconda parte di Capital Records prosegue, ma attenzione, come sempre succede a quest'ora, passo indietro, torniamo al domandone, perché eravamo rimasti con un domandone su Antonello Venditti e eravamo tornati un po' agli inizi di Venditti, al suo primo numero uno in Italia. La domanda era questa: qual è stato il primo album di Antonello Venditti ad arrivare al numero uno della classifica italiana degli album più venduti, che poi è l'album che l'ha lanciato al grande successo, no? C'è da dire. Era Quando verrà Natale? Era Lilli o era Sotto il segno dei pesci? Devo dire che l'80%, anche un po' di più, ha sbagliato e ha detto Sotto il segno dei pesci. Un'altra percentuale ha detto un altro album, ma invece la risposta esatta l'avete detta in pochi, amici. Ce la dice Antonio, dai.
1: Rispondo al domandone di oggi. Per me era Lilli, più o meno l'anno era il 75-76, ed era un grande disco, veramente il top di Antonello Venditti. Antonio da Pescara, ciao.
0: Grazie Antonio da Pescara, saluto a tutti gli amici di Pescara, chiaramente mandiamo un abbraccio e un saluto anche noi. Era Lilli è stato il primo grande numero uno di Antonello Venditti come album e anche come 45 giri. Lui arrivò nel 1975, lo stesso anno dei Mother, Father, Sister and Brothers che abbiamo ascoltato prima, nello stesso anno arrivò al numero uno sia col singolo 45 giri Lilli che con l'album che aveva lo stesso nome, quindi Lilli, e lì fu veramente la consacrazione, il grande successo di Antonello Venditti. Poi arrivò Sotto il segno dei pesci, ma quello arrivò dopo, e fra l'altro, come diceva giustamente Antonio, un grande album Lilli, perché già all'epoca venne definito come l'album più completo, più bello di Antonello Venditti fra tutti quelli realizzati almeno fino a quel momento, quindi il numero uno assolutamente meritata. Resta ancora oggi un grande disco, quello di Venditti, come tanti altri che ha fatto. Allora, punto della situazione, bravo Maurino, quando arriva questa base è perché ci stiamo addentrando nel vivo della quarta ora di Capital Records, e quando vuol dire entrare nel vivo vuol dire andarci ad occupare del gioco dei cinque elementi di oggi. Io non dico niente, ok? Oggi sto zitto, sto a schiscio, parlano gli elementi sonori che ha preparato Maurino e questo è il primo. Che dice? Boh, riascoltiamo. 342-342-2190. Questo è il primo elemento sonoro che arriva a sorpresa. Il primo elemento può essere tutto. Dobbiamo incanalarci poi nella strada giusta. Quindi fate un po' di nomi adesso voi. Io faccio il nome invece del prossimo brano, che ogni volta che lo ascolto mi arriva una pelle d'oca così. Si chiama The River.

Parole di burro, Carmen Consoli su Radio Capital. Abbiamo iniziato col gioco dei cinque elementi anche per oggi, amici. Io pensavo fosse più chiaro il primo elemento sonoro, no? Maurino, sembrava chiaro, Elisa. E invece no, e invece ci sono tanti errori e molti di voi stanno dicendo che aspettano il secondo indizio per avere le idee più chiare. Ci sta. Allora, cominciamo con gli errori prima di riascoltare il primo. Allora, non sono i Rolling Stones, amici, a cantare oggi l'ultimo di Capitol Records, non sono i Simple Minds, non sono gli U2, non è tantomeno Mick Jagger a questo punto, non è Tom Petty, non è Rino Gaetano con un tag più e non sono nemmeno i Tall Talk. Riascoltiamo un attimo il primo elemento sonoro. Io pensavo fosse... E invece no. Vedi a volte cosa succede. Sentiamo il secondo elemento sonoro allora. Ecco, una cosa c'è da dire. È chiaro che, come sempre succede, comunque alcuni di voi hanno già indovinato tutto. Però la maggior parte di voi, fra quelli che hanno indovinato tutto, stanno sbagliando completamente l'accoppiata delle voci. E già, se vi dico accoppiata delle voci, vi sto dando un indizio e qua mi fermo. Riascoltiamo il secondo elemento sonoro. 342-342-2190, qual è questa canzone? Chi la canta? Forza, dai, tocca a voi. Intanto io vi faccio ascoltare una canzone di Ella Langley, e questa canzone ha portato Ella Langley nei record del club femminile delle artiste che per 14 settimane consecutive sono arrivate al numero 1 della classifica americana. Con lei c'è anche Whitney Houston e Mariah Carey. Buona compagnia, devo dire. Eccolo qua, Choosing Texas.

0: Tears for Fears, questo è Break It Down Again su Radio Capital. Allora, gioco dei cinque elementi che sta andando avanti. Ah, mamma mia, quanti errori ancora nel capire chi canta, nel mettere insieme. Vediamo il terzo elemento intanto, dai, poi vi dico un po' di cose. Terzo elemento è questo qua. Avete presente, no? Riascoltiamo. È vero che la parte principale ancora non l'abbiamo ascoltata, però anche questa qui, riascoltiamola ancora un attimo, dai. Allora, vi do delle parole chiave adesso. Dai, vi dico innanzitutto una cosa importante. Prima ve l'ho fatta intuire, ve la dico chiaramente. Qui parliamo di due nomi, ok? Sono due nomi che cantano. Uno è un solista, l'altra è una band. E già, mo' vi ho detto tutto. Però vi do anche due parole chiave. Per quanto riguarda il solista, come parola chiave vi dico Tom. Per quanto riguarda la band, vi posso dire Smile. È un po' storicizzata come parola, però insomma, Smile, va bene? Mettete insieme i pezzi, se già avete capito tutto, fatemi un vocale dicendo voi chi canta l'ultimo di Capitol Records, senza dire il titolo, però che tra poco lo svegliamo tutti, va bene? Come facciamo sempre a questo punto? 342-342-2190.
1: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
2: La musica di Isaac Hayes che omaggia Ennio Morricone con la chitarra wah wah, i piatti campionati di Trail, Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West con riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
1: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20 Radio Capital, solo bella musica.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone.

0: anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questo secondo me è il vero concetto di fare una cover, no? Prendi una canzone, la ribalti completamente, la personalizzi col tuo suono, con il tuo modo di fare musica. E la canzone dei Beatles, che era la versione originale, era una canzone dei Beatles, questa, se andate ad ascoltarla, è completamente diversa, tutta un'altra roba, e non è neanche uno dei brani più famosi dei Beatles, oltretutto. Quindi anche lì è stata la scelta geniale, secondo me, di prendere un brano comunque medio dei Beatles, trasformarlo e farlo diventare un successo tuo. Perché se oggi pensi a Got to Get You Into My Life, tu pensi alla canzone degli Earth, Wind & Fire, fondamentalmente, no? Poi al successo vero l'hanno portata loro. Allora, 17:38 minuti, siamo in diretta su Radio Capital, sono Marco Biondi, Maurino in regia, Elisa è in redazione, gioco 5 elementi che arriva al dunque, perché adesso è tempo di svelare chi canta l'ultimo di Capital Records, vero? Fra i tanti errori, diciamo veramente come stanno le cose e i nomi giusti che appaiono proprio sul disco e sui documenti ufficiali. Sara, raccontaci tutto tu, dai.
1: Ciao Radio Capital, sono Sara da Grosseto e questa è una canzone cantata da David Bowie e i Queen, Freddie Mercury, e me la ricordo benissimo perché la mandavo a ripetizione sul mio lettore CD con le cuffiette della Sony, vecchissimo, preso con i punti della Coop, se non mi sbaglio, a ripetizione. David Bowie e Freddie Mercury, Queen.
0: Esatto, David Bowie e Queen, quindi la voce è quella di Freddie Mercury, sono loro a cantare oggi l'ultimo di Capital Records, quindi per ovvi motivi, qualcuno di voi avevano identificato i Queen dicendo però titoli sbagliati, quindi per ovvi motivi non sarà Radio Gaga l'ultima di oggi, non sarà Another One by the Dust, non sarà Flash, non sarà nemmeno Bohemian Rhapsody, giusto per capirci. Beh, David Bowie con i Queen, una canzone ha fatto insieme, ufficialmente, no? E quindi è quella lì. Però adesso bisogna fare il vocale, allora riascoltiamo intanto i tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento, così togliamo qualsiasi dubbio. Questo è il primo elemento, questo è il secondo, questo è il terzo e questo è il quarto. Riascoltiamo il quarto. È quella roba lì, quella voce qui, amici, quella di Freddie Mercury, quella di Bowie, non si dimenticano, sono voci particolari. Qual è la canzone quindi? E soprattutto adesso fate il vocale, perché lo scopo del gioco è che qualcuno di voi anche quest'oggi annuncerà l'ultimo brano di Capital Records con la vostra voce, ma per essere scelti dovete mandarci un vocale. Quindi vostro nome nel vocale, città da dove ci ascoltate, annunciate i Queen e David Bowie e annunciate il titolo esatto della canzone e metteteci un po' del vostro per fare un bel intervento, un bel annuncio. Tutto questo mandatelo poi al 342 342 2190.

Beh, sono molto d'accordo col messaggio che è arrivato di Michele, che a proposito di questa canzone di Calcutta dice: per me questa Pesto di Calcutta è una delle più belle canzoni degli ultimi anni, stupenda. Sono d'accordo Michele, sono d'accordo, aggiungo anche, può essere un'esagerazione ma insomma è un parere mio, ognuno c'ha il suo parere, aggiungo anche che Calcutta secondo me è uno dei più bravi cantautori usciti nel terzo millennio in Italia dal 2000 ad oggi, scrive molto bene, ha un modo di cantare molto personale, scrive dei bei testi, fa delle belle canzoni, mi piace molto personalmente, non sono l'unico insomma, questo è chiaro, altrimenti non si spiegherebbe il grande successo che ha, grande Calcutta. Torniamo invece al gioco dei cinque elementi, perché dobbiamo ascoltare il quinto, è rimasto solo uno e il quinto fa ascoltare l'inizio, e l'inizio di questo brano, amici, che ve lo dico a fa'.

No, dobbiamo riascoltarlo? No, non lo riascoltiamo, punto. Anzi, ne approfitto prima di ridarvi il numero per fare il vostro vocale, ma fatelo, perché questo avete ancora praticamente 4 minuti per fare il vostro vocale. Per tutti i fan dei Queen, e sono tantissimi all'ascolto, vi do questa notizia che è stata sta facendo il giro oggi del web. Il famoso concerto Queen Budapest, il concerto glorioso dei Queen, che già è stato pubblicato in DVD eccetera eccetera, ritorna al cinema, amici, ritorna al cinema, e per quanto riguarda le sale italiane tornerà al cinema dal 7 all'11 di ottobre nelle sale IMAX anche, e anche nei cinema. Non solo il concerto tornerà nei cinema italiani, ma dal 30 ottobre verrà pubblicato anche nuovamente in CD, in digitale e per la prima volta anche in un cofanetto 3 vinili con tutto il concerto dei Queen a Budapest, concerto molto importante per tanti motivi, insomma, quindi soprattutto per il cinema è molto bello andarlo a vedere in una sala IMAX, è come avere, essere sul palco con i Queen fondamentalmente, ripeto, dal 7 all'11 di ottobre le date italiane. E adesso allora sì, devo fare l'ultimo annuncio, lo faccio ufficialmente, fate il vostro vocale, avete 3 minuti da questo momento per sperare di essere scelti fra poco ed annunciare voi l'ultimo di oggi di Capital Records. Vi ricordo il numero 342 342 21 90.

0: brano da ascoltare adesso e ultimo brano da annunciare. Daniele, vai, tocca a te.
1: Ciao a tutti, sono Daniele da Modena. La canzone di oggi è Under Pressure di Queen and David Bowie. Come si diceva in un famoso gioco televisivo, la indovino con una. E dedico questa canzone in particolare a mia moglie Silvia, con la quale spesso la cantiamo assieme facendo le due voci. La differenza è che lei canta bene, io no, però ci divertiamo lo stesso. Grazie e buona giornata a tutti.

0: Under Pressure, Queen e David Bowie, l'ultimo di oggi di Capitol Records. Il primo a indovinare subito tutto è stato Enrico, non abbiamo altre informazioni, il messaggio era firmato Enrico, quindi complimenti a te caro. E adesso che facciamo? Ci salutiamo, finisce qua Capitol Records, abbiamo terminato anche oggi, c'era Elisa in redazione, ciao Elisa, c'era Maurino in regia, ciao Maurino, arrivano adesso le ultimissime news e poi a seguire gli amici del TG0. Da Marco Biondi è tutto, vi auguro una buona serata, vi aspetto domani, ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Con le esperienze

straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi, una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente e un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.

0: dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Le notizie alle 18. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. Finito l'incontro tra Trump e Zelensky alla Casa Bianca, questa volta a porte chiuse il vertice tra i presidenti americano e ucraino nel giorno in cui comincia l'esame del pacchetto di sanzioni statunitensi contro la Russia. Le prime con il sostegno di Trump, che ora sta incontrando anche il premier israeliano Netanyahu. La guerra in Ucraina, un grande mercato delle armi e la mafia cerca droni lanciamine. A dirlo in commissione parlamentare antimafia è il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia.
8: Ovviamente il conflitto russo-ucraino genera armi di nuova tecnologia e non tutte vengono impiegate nel conflitto russo-ucraino, perché anche lì si crea una sorta di mercato nero che è già di interesse delle organizzazioni criminali di tutta Europa, e anche Cosa Nostra è interessata. E in particolare noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine, che sono strumenti estremamente sofisticati rispetto ai quali noi non siamo in questo momento preparati a difenderci, né sappiamo qual è l'uso che queste organizzazioni vogliono fare.
7: Poi De Lucia rilancia l'allarme sulle carceri fuori controllo. Poche ore dopo essere entrati in carcere, se non sono al 41 bis, i mafiosi vengono muniti di apparecchi telefonici e continuano a comandare. Il ministro della giustizia Nordio nei giorni scorsi lo aveva attaccato per l'allarme lanciato. È De Lucia a essere fuori controllo, aveva detto. Chiusura in rialzo per le borse europee. Milano unica in negativo, cede lo 0,69%, con l'indice FTSE MIB a più di 51.600 punti. L'Italia del calcio ha un nuovo CT, Roberto Mancini. L'allenatore marchigiano è tornato sulla panchina azzurra a quasi 3 anni dall'addio alla nazionale. Ad annunciarlo il presidente della Federcalcio Malagò, annunciato anche Claudio Ranieri come direttore tecnico dopo le dimissioni di Paolo Maldini, e il consulente Leonardo per il mancato arrivo di Pirlo sulla panchina dell'Italia. A Firenze gli affitti brevi sono sotto accusa, ma ora a finire nella bufera è un ente pubblico nato per aiutare anziani e persone in difficoltà. Andrea Lucatello.
9: È il caso Montedomini, storica istituzione fiorentina di accoglienza che possiede 232 immobili, molti dei quali nel centro della città. Alcuni appartamenti sono stati destinati al turismo, tra questi anche una palazzina un tempo riservata a poveri e bisognosi, oggi trasformata in una struttura ricettiva con 13 camere e appartamenti da 120 a 200 euro a notte. Montedomini spiega che quelle attività sono state avviate prima dello stop alle nuove licenze e che gli incassi servono a finanziare e costose ristrutturazioni. Ma la polemica resta, mentre Firenze limita gli affitti brevi e la casa è sempre più difficile da trovare. Un ente pubblico per bisognosi può fare ciò che molti privati non possono più fare.
7: Lo sport, doppio oro dell'Italia della scherma ai mondiali a Hong Kong. Le donne della spada squadre, Santuccio, Rizzi, Caforio e Fiammingo, battono l'Estonia 31-30 e conquistano il primo posto. Poco prima anche l'oro nel fioretto maschile contro i padroni di casa. Tra poco il TG0, alle 19 torna Capital News.
10: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore ci attendono condizioni sempre anticicloniche ovunque, senza grandi disturbi. Clima via via più caldo anche durante la notte. Nella mattinata di domani avremo bel tempo con cieli pressoché sereni su tutte le regioni centro-meridionali, salvo per addensamenti che potrebbero formarsi sulla Sicilia. Qualche nube in più al nord, specie sui rilievi, ma senza piogge. Nel pomeriggio nubi un po' più compatte soprattutto sui confini alpini, dove non sono da escludere isolati rovesci. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Hai caricato le valigie?
11: No.
10: Hai controllato il traffico?
11: No.
10: Hai fatto il pieno?
11: No.
10: Perfetto, partiamo.
11: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
10: Ma hai prenotato?
11: No!
12: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
13: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.

0: Chocolate con You Sex Thing. Ve lo ricordate il periodo di Full Monty? Che erano tutti impazziti per questi scappati di casa, panzoni. Esatto, che facevano lo strip. Era un film che ci aveva conquistato tutti e questa era colonna sonora, parte della colonna sonora di quel film. Buonasera, benvenuti al TG Zero.
1: Se indossi una divisa non devi esercitare violenza.
2: Deve pagare anche se ha 15 o 16 anni.
3: Generale Mannacci, ma che ti sei rammollito?
4: Rilanciamo come al solito. 3 miglia nautiche.
5: Si svolgeranno i funerali.
6: Il più grande Zebedeo al mondo.
7: TG Zero.
8: Questa è la missione che vecchia come il cucù.
0: E buonasera al nostro direttore Edoardo Buffoni.
9: E buonasera alla direttora Doris Zaccone.
0: Con noi anche Simone Girasole ed Emanuele De Nina. Fino alle 20 siamo qui, come tutti i giorni,
9: accompagnandovi con notizie belle e brutte.
0: Esatto, vi teniamo aggiornati su quello che è accaduto, su quello che sta succedendo e anche a volte su quello che succederà. Prevediamo cose, abbiamo lanciato delle tendenze.
9: Una puntata mostruosa, pazzesca. Approfondiremo ovviamente tutto quello che è successo sulla nazionale di calcio, e vi aggiorneremo sui fatti principali. Però volevamo partire un po', sai come fanno spesso i TG della Rai, quando c'è una notizia che riguarda il capo dello Stato, il primo servizio.
0: Sì.
9: Poi fanno servizio sul presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, un qualcosina sulle opposizioni e poi si va avanti così. E quindi anche noi vogliamo partire questa puntata con il capo dello Stato?
0: Beh, io direi di sì.
9: Allora, il presidente Mattarella è andato a Pantelleria, fa proprio in visita di Stato a Pantelleria, perché si festeggiano a Pantelleria, si celebrano i 10 anni dalla nascita del Parco Nazionale, che è stato voluto proprio, Mattarella l'ha firmato 10 anni fa. Perché 10 anni fa?
0: E cosa?
9: C'era sempre Mattarella.
0: Cioè, da quanti anni?
9: Allora, esatto. A un certo punto quindi è andato a Pantelleria, ha fatto un discorso su questo bellissimo parco naturale e si è concesso una delle rare battute sulla sua vita personale. La vogliamo sentire?
0: Dai, sentiamola.
10: Sono lietissimo di tornare a Pantelleria, di essere ritornato. Sono stato più volte nel passato, diceva il sindaco Mai, purtroppo per riposo e per usufruire della ospitalità dei panteschi. Ma sindaco, alla mia età non si fanno programmi se non ravvicinati, ma non escludo poterlo fare prima o poi, di venire a Pantelleria per un periodo di riposo.
0: Ma questo periodo di riposo,
9: il sogno di Mattarella, finalmente posso venire a fare una vacanza senza che mi chiamano dal Quirinale.
0: Ma da quanti anni è che fa il presidente della Repubblica,
9: ragazzi,
0: Mattarella?
9: 2015,
0: quindi sono 11 anni.
9: 11 anni. Ce n'ha fino al 2029, perché 7 più 7, 2015-2022, rieletto 22-29.
0: Mamma mia. Quindi, cioè, questo quando signore se lo va a fare un bagno a Pantelleria il nostro presidente, vabbè.
9: Non si sa. Comunque, ovviamente i capi di Stato fanno delle ferie così, però sai, un conto è quelle ferie in cui ci può darsi che qualche rogna arriva, qualcuno che ha detto qualcosa, qualche impiccio internazionale. Un conto è proprio la vacanza, quella che hai staccato. Comunque
0: sì, che non ti cerca nessuno, puoi non guardare le
9: esatto,
0: mail.
9: Esatto, grande Sergio Mattarella, appunto, essendo nato a Palermo il 23 luglio del 41, tu mi insegni, a poco fa compiuto 85 anni.
0: 85 anni.
9: E andrà in pensione a 88 e dice: ma la fate fare una vacanza a Pantelleria?
0: Mamma mia, un bel dammuso.
9: Tu,
0: no?
9: Tu come ti vedi prima degli 85 anni? Qual è il tuo posto che dici ogni tanto quando sei travolta dal lavoro, dalla famiglia, dalle cose da fare? Dici: io però arriverà un momento in cui, non so, per una congiunzione astrale
0: sarò lì
9: dei pianeti della luna,
0: così tu mi dici subito che sono una paraventa,
9: in cui ti vedi rilassata, capito?
0: Sì,
9: come Mattarella a Pantelleria.
0: Allora, ci sono due posti. Uno è la Grecia, un'isola sperduta. Vabbè, della Grecia, io lo dicevo pure prima, non perché
9: che in effetti un po' assomiglia alla Pantelleria di Mattarella.
0: Pantelleria sta a 60 km dalla Tunisia, quindi insomma sta un po' là. Oppure le colline toscane.
9: Così tu, verde, questo ondulare dei cipressi, così ti pare, così.
0: Giusto, mi piacerebbe. Tu hai un buon ritiro in mente particolare?
9: Ma secondo me il molo di Marina di Pisciotta.
0: Tu hai un
9: però non d'estate, proprio tipo a novembre, proprio nessuno.
0: Non viene nessuno.
9: Dice: buffo, che tristezza, però. Vabbè,
0: non è tanto da te che sei
9: però è quell'aspetto dell'estremo riposo, no? Dell'estremo relax.
0: Estremo quanto? Non troppo.
9: Questi sono discorsi che si fanno al 28 luglio.
0: Ma Mamma mia, ragazzi, state sognando la vostra vacanza? E dai, diciamocelo. Vogliamo parlare un pochino di vacanze oggi? Poco, un sogno, uno spiraglio, una prenotazione. Dentro metteteci una notizia, sennò Buffoni non ve la fa passare.
9: No.
0: Cioè, che ne so, quanto avete pagato il treno col fatto che l'Italia è di nuovo divisa in due tra Firenze, da Firenze in su e Firenze in giù. E piccoli sogni di vacanze, un po' come quello del nostro presidente.

0: Green Day su Radio Capital, Boulevard of Broken Dreams, alle 18:19. Allora, caro Edoardo Buffoni,
1: eccoci,
0: qui
1: Pantelleria, isole varie, insomma,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, gente che sogna le vacanze, e c'è anche chi è in vacanza, per fortuna, e ci
1: certo
0: ascolta da sotto l'ombrellone, viva e viva.
1: A proposito di isole, no? Isole della Sicilia, perché Mattarella è stato a Pantelleria, ma le isole della Sicilia sono anche il teatro delle riprese di alcune, di molte scene dell'Odissea di Christopher Nolan, no?
0: Sì.
1: Abbiamo Lipari, abbiamo Vulcano, abbiamo una parte di Panarea, e abbiamo anche Favignana nelle Egadi, poi qualcosa sulla costa della Sicilia, e sostanzialmente è questo, le riprese. E poi dopodiché lui ha fatto riprese per girare l'Odissea in Scozia, in Marocco, una parte in Grecia, vabbè, ci sta, e una parte anche in Islanda. Ecco, questo è un po' il quadro delle location dove è stato girato il film,
0: sì,
1: di
0: sì,
1: Nolan.
0: Sì,
1: quindi,
0: il film del momento.
1: Però il punto è che qualcuno pensa che ci sia ci potrà essere dell'overtourism nei luoghi dove è stata girata l'Odissea.
0: Sì, infatti,
1: non lo so.
0: Oggi leggevamo queste notizie, probabilmente insomma gli uffici stampa fanno il loro lavoro, per cui si prevede un incremento del turismo di 250.000, 2-300.
1: Favignana, un indotto di 250 milioni di euro per Favignana, ma come, cioè, è piccolina Favignana
0: nei prossimi anni, nel senso che se il film continua ad andare così bene, la gente lo vede così tanto ancora in maniera esponenziale, metti che vada anche agli Oscar e vinca qualche statuetta,
1: potrebbe venir voglia, così, vabbè, comunque, diciamo, certe isole,
0: questo succede sempre,
1: certe isole italiane d'estate sono talmente tante già affollate che non vedo come si possa,
0: di Nolan,
1: e comunque
0: però
1: niente è stato girato a Sperlonga.
0: No, ragazzi, ve lo dico, ho consultato anche
1: località
0: proprio
1: ridente in provincia di Latina.
0: Non c'è niente a Sperlonga, non c'entra niente con l'Odissea. Non ci andate, che non c'entra.
1: Perché Doris vuole andare a Sperlonga e
0: esatto,
1: dice: oh, non sia mai che mi arriva.
0: L'ondata Nolan.
1: In realtà Sperlonga è legata alla mitologia anche dell'Odissea. Ci sono delle
0: la Riviera d'Ulisse.
1: La Riviera d'Ulisse, però sono tutte cose ovviamente
0: tutte inventate.
1: Sono inventatissime.
0: Non c'è niente. Così, c'è niente, vabbè, niente di provato. No, invece, una cosa provatissima è che New York sta impazzendo per l'Odissea, che riempie le sale anche di notte. Perché?
1: Di notte,
0: dalle 2 alle 6 del mattino hanno messo delle proiezioni extra per poter far vedere il Colossal nelle sale IMAX. Questa particolare
1: tecnologia
0: che consente di vedere il film così come è stato girato e pensato. Siccome non sono tantissime, nemmeno lì, certamente più lì che in Italia, dove ne abbiamo giusto qualcuna, e hanno dovuto mettere tante proiezioni, anche 2 di notte, 6 del mattino. C'è gente che fa la fila, che sta in fila per aspettare il biglietto. Vi ricordate quando Elon Musk, noi ne avevamo parlato, aveva attaccato Nolan per la scelta di un'attrice di origine africana, Lupita Nyong'o, per interpretare Elena di Troia, e aveva fatto la sua funesta previsione: go woke, go broke, cioè se diventi inclusivo vai in rovina. Niente, bodobom.
1: Allora,
0: questa crociata maga.
1: Gli incassi totali dell'Odissea di Nolan per ora sono 600 milioni di dollari nel mondo, di cui 140

0: 40 in sale IMAX, come tu dicevi, ne è costati circa 250, quindi fatevi il calcolo che in due settimane 600 milioni, e in Italia sta andando anche molto bene. Pensate che è già il terzo film più visto dell'anno 2026, perché abbiamo Buen Camino, che in realtà iniziò prima, Il Diavolo Veste Prada 2 e L'Odissea è già terzo con 28 milioni di euro incassati. Pensate che solo ieri, che era un lunedì, quasi 200.000 persone in Italia hanno visto l'Odissea per essere fine luglio. È vero che costo caldo, comunque, no, dicevamo, tre ore di aria condizionata sono comunque veramente un grandissimo fenomeno.
1: Sappi che sta per arrivare anche in Cina dal 14 agosto, sarà visibile anche lì, e la Cina ha Bodobomoto 100 schermi IMAX, e quindi sta per riservare a questo grande colossal americano la maggior parte del suo circuito cinematografico. Anche Matt Damon, ad esempio, e Nolan stesso arriveranno a Pechino il 30 luglio per un evento prima della proiezione in Cina.
0: Beh, lì è un bel mercatino, no? Più di 1 miliardo di persone ha voglia a staccare biglietti.
1: In un secondo, no, ma che aveva detto Trump e Mosca? No, no!
0: Go woke, go broke.
1: Go broke, andrà malissimo questo film.

0: Allora, la parola di oggi è Dreams, perché anche gli U2 cantano Street of Dreams nella loro nuova canzone qui a Radio Capital, quindi sogni di vacanze, di gloria, di riposo, di staccare il cellulare, di farsi una bella nuotata, insomma tutto quello che potete sognare. Se volete potete anche condividere i vostri sogni con Radio Capital al 342-342-2190. Senti Edo, il 23 settembre noi che facciamo? Trasmettiamo? C'è il TG0?
1: Che giorno è della settimana?
0: Mercoledì.
1: Ma allora sì, certo, ovviamente, nuova stagione, sì.
0: Sai cosa succede il 23 settembre del 2026? Parte la nuova stagione di Chi l'ha visto, che sarà una stagione molto particolare, perché dopo oltre 20 anni non ci sarà Federica Sciarelli ad aprirla, ma ci sarà una sua degnissima successora. Successora, non si

0: credo che si possa dire, insomma, e raccoglie il testimone, un fulcro, una persona che sta dentro la redazione da tantissimo tempo, che è uno dei volti storici di quel programma, e che è Raffaella Grigi.
1: Oggi... Quindi voi chi l'ha vista?

0: secondo me è apprezzatissima questa scelta.
1: L'umore del web, sì, di chi l'ha vista è positivo.
0: Sì, perché non poteva essere nessun altro, nel senso che no a nomi blasonati che però potrebbero sembrare troppo esterni al programma. Chi l'ha visto è un programma di sangue e sudore, cioè di lacrime e sangue, come si dice, cioè costruito insieme alle persone che fanno il programma, che sono anche i familiari degli scomparsi. E Raffaella Grigi conosce benissimo tutte le storie che ha portato
1: avanti in questi anni. Ha seguito un sacco di storie di femminicidi, sì, anche la storia tremenda di Giulia Cecchettin. Insomma, è una giornalista di grande esperienza. Ho letto che ci saranno degli spazi di conduzione in studio affidati anche via via ad altri inviati storici di chi l'ha visto, come Francesco Paolo Del Re, Chiara Cazzaniga, Veronica Briganti. Insomma, quindi è una scelta condivisibile, no?
0: È una scelta meravigliosa.
1: Mantenere il gruppo e il gruppo va avanti.
0: Esattamente, proprio così. Così si fa. Bisogna fare scelte sagge, senza farsi portare via dal marketing, sagge, cioè mettere alla conduzione di quel programma qualcuno che quel programma lo ha fatto e che lo sente.
1: Poi sapere che il 23 settembre riprendono queste allegre storie di chi l'ha visto
0: col brodino
1: ti fa già star bene.
0: Mi sento già bene.
1: Ma che meraviglia.
0: Occhio, perché abbiamo un nuovo CT della Nazionale Italiana e tra poco ne parliamo.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
5: Ehi, umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99 euro, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
5: Baule pieno in store su arcaplanet.it!
6: Arcaplanet, convenienza nostra!
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
10: Capital Red Carpet.
11: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Capital Red Carpet.
12: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Supertramp su Radio Capital, 18:36 minuti.
1: Allora, grandi stravolgimenti nel mondo della nazionale di calcio italiana, perché Abemus CTM, non so come si dice in latino, Giovanni Malagò Potopom, ha fatto l'annuncio, conferenza stampa, il nuovo CT è un ex CT, cioè Roberto Mancini, è il nuovo, diciamo, direttore sportivo della Federcalcio, direttore tecnico, non è più Paolo Maldini che se n'è andato, ma è il buon Sir Claudio Ranieri. Quindi altra squadra, altro giro, altra corsa per commentare queste clamorose evoluzioni del calcio italiano. Ci affidiamo alla saggezza, alla sapienza in termini di sport e di calcio della nostra collega Giulia Zonca della Stampa. Ciao Giulia, buonasera.
2: Buonasera, oh, siete messi bene, quindi.
1: Siamo messi bene, ci affidiamo a te.
0: Sì, ciao, cara Giulia.
1: Reduce dai fasti dei mondiali, e ora ti tocca seguire queste cose della Federcalcio. Allora, che cosa ha detto Malagò oggi?
2: E insomma, ha cambiato un po' le carte in tavola, o forse ha riproposto quelle che più gli piacevano, perché con questo blitz per aggiustare una situazione ormai compromessa ritorniamo all'antico, che non è esattamente quello che speravamo da una rivoluzione. Ricordiamo che quando Malagò è stato eletto presidente della Federcalcio è successo dopo l'ennesimo patatrac, tu hai detto popom, abbiamo un nuovo CT e direi che i suoni onomatopeici quelli sono. In quel momento si era parlato, ma loro stessi, lui stesso aveva parlato di rivoluzione, e quindi aveva seguito questo canone della rivoluzione con Maldini, che a sua volta ha voluto Leonardo, e insieme hanno scelto Pirlo. Pirlo cade per la questione agenzie di scommesse russe e ci ritroviamo al punto di partenza, cioè all'allenatore che probabilmente voleva Malagò, ma che è un ritorno, e con Ranieri, che tutto è un saggio del calcio, non c'è dubbio, ma non la rivoluzione.
0: Non è la rivoluzione. Certo, certo. Allora Giulia, io ti parto

0: il complottone che mi sono fatta nella mia testa, cioè non è un complotto ma è un retropensiero che mi è venuto. Allora, secondo me Malagò voleva proporci Mancini da subito, però ha detto: come faccio a farla mandare giù all'opinione pubblica dopo la questione, adesso ci arriveremo, no, le scuse, però insomma è scappato notte tempo nella vulgata collettiva. Quindi facciamo un po', bah, proponiamo prima uno, poi non va, e quindi a questo punto,
1: però questa cosa nasce,
0: Mancini,
1: Giulia, dal fatto che Doris qui ha delle news dei parioli,
0: sì,
1: che
0: cioè,
1: hai scoperto,
0: certo,
1: te.
0: Mi hanno detto qualche mese fa, guardate che Mancini adesso non posso dire, ha preso casa, ha preso casa a Roma, è tornato,
1: quindi,
0: prima
1: capito,
0: ancora che si parlasse, no, di questi avvicendamenti. Quindi ho detto, ma va a vedere che sarà lui,
1: guarda
0: alla
1: caso
0: fine.
1: Giulia, alla fine,
0: ma non è che sei un grande segreto, perché Malagò è l'uomo di Malagò, Mancini, no?
2: Allora, io mi permetto di smontare questa tesi, che pure, secondo me, come dire, è vera nel pregresso, cioè che certamente Malagò e Mancini, che sono amici da sempre e nutrono stima reciproca, hanno parlato del tema. Sarebbe stupido pensare il contrario. Dopodiché io mi rifiuto di credere che una persona come Malagò, che vive d'immagine, che ne conosce il potere, che è sempre stato anche un po' affabulatore, si sia sciroppato dei giorni così nevrastenici e assurdi per la volontà di trovare un escamotage. Allora, certo, si risparmiava il tutto e non chiamava Mancini.
1: A proposito di questo, Giulia, ecco, appunto, abbiamo detto la questione Pirlo, appunto l'agenzia di scommesse, grande società di scommesse russa, che è di proprietà dello stesso proprietario della squadra di Dubai che Pirlo allena. Ecco, una cosa mi ha colpito della conferenza stampa di Malagò, che lui candidamente ha ammesso Malagò, che ha detto Malagò che né lui, Malagò, né Paolo Maldini avevano la consapevolezza di questo impegno commerciale di Pirlo, il che non lo so, mi sembra, non capisco,
2: ma
1: di calcio.
2: Mi rifiuto di crederlo, e per la stima che ho di loro, però, un mese fa Pirlo era a firmare autografi con Materazzi a Mosca ed era già uscito un pieno, per cui che si scelga un candidato senza nemmeno valutare tutti i collegamenti e i legami che ha nel 2026 sarebbe cialtroneria, siccome mi rifiuto di credere che siano tutti cialtroni.
1: E ci hanno provato,
2: enormemente sottovalutata, ci hanno provato, pensavano di poterla gestire in un altro modo. Io questo onestamente non te lo so dire, ma mi rifiuto di credere che nessuno lo sapesse. Che poi lo sapessero e non avessero dato il giusto peso a questa cosa è l'errore, che poi, torniamo alla tesi di Doris, tutto bello, però una tale facciata forse non la prendiamo così volontariamente.
1: Senti, io ho un'ultima domanda per Giulia, Doris, non so te, la mia domanda è: vogliamo ritornare brevissimamente indietro alla famosa fuga di Roberto Mancini? Perché una cosa che sai, Mancini non può tornare, se ne andò poco prima delle qualificazioni, no? Poi lasciando tutto in mano a Spalletti per andare ad allenare la nazionale dell'Arabia Saudita, no? Ecco, Malagò ha un po' smontato questa cosa dicendo, ma insomma, ha chiesto scusa, domani anche in conferenza stampa chiederà scusa. Tu che ne pensi?
2: Allora, io uso ufficialmente, sfrutto questo canale fantastico di Radio Capital per chiedere a Mancini che domani alla conferenza stampa mi arrivi studiato, come si dice, perché deve proprio pensarla, programmarla. Per favore, chiami anche qualcuno bravo, chi vuole lui, per mettere giù quello che dovrà dire, perché è davvero molto importante che lui chiarisca questa cosa, per cui sì, ha chiesto genericamente scusa, ma sempre con quel fastidio di fondo, sempre poi dicendo che gli stavano smontando la filiera che lui voleva creare, però di fatto se n'è andato e pochi giorni dopo ha firmato un contratto milionario mollando l'Italia.
0: Sì, dal punto di vista dell'immagine.
2: Sì, per cui, siccome questa cosa è successa, siccome questa cosa fa male, ed è giusto che ci faccia male, perché se non ci facesse male vuol dire che non ce ne frega più nulla di questa nazionale, allora io spero davvero che lui domani arrivi con delle sane parole, e consiglio la visione della conferenza stampa di Zidane oggi presentato dalla Francia.
1: Ah sì, c'è stata... Cioè, sì, pazzesca.
2: È stata commovente, pazzesca. Lui, che vabbè, nella vita ha anche vinto qualcosa da allenatore, ma facciamo finta che debba ancora dimostrare tutto, e così non è. Ha detto solo cose giuste. Ha detto soltanto cose giuste, ha detto che ha aspettato 5 anni per l'unica squadra che meritava. Ora è Zidane, se lo può permettere, per carità, lo sappiamo
1: però
2: benissimo.
1: Una grande

0: dimostrazione di amore, sì, per la nazionale.
1: Per la nazionale, ecco. quello vorremmo un po' sentire, vedere.
0: Quindi,
1: no?
0: Mancio, se stai ascoltando Radio Capital, Giulia Zonca, preparati per domani. Hai sentito il consiglio?
1: Dritta. È una bella dritta, è un bel consiglio.
0: Giulia Zonca, ti leggiamo come sempre sulla stampa. Un grande abbraccio.
1: Buon
0: ciao.
1: Lavoro
2: a voi.
1: Alla ciao.
3: TG Zero.

0: Cayenne con l'album di debutto Controvento, era il 2009 e ci accorgevamo che avevamo trovato una voce della quale ci saremmo innamorati perdutamente, così è stato. Radio Capital, 18:47 minuti, caro Buffoni.
1: Senti Doris, ci arrivano segnalazioni sul prezzo del diesel,
0: sì,
1: che non è calato
0: per
1: oggi,
0: niente,
1: nonostante il taglio delle accise. Sentiamo questo ascoltatore.
2: Ciao Radio Capital, volevo segnalare una cosa. Io tutti i giorni mi muovo, sono un pendolare con auto e faccio benzina praticamente ovunque in 60 km, 20 pompe di benzina tra quelle bianche e quelle di marca, di tutte le marche, dei 17 centesimi di sconto, nemmeno l'ombra. I prezzi sono esattamente come quelli di ieri, anzi in qualche caso forse qualche centesimo in più. Solo una segnalazione. Ciao Capital.
0: Grazie per questa segnalazione, perché
1: è la verità,
0: è tutta
1: la verità. Infatti il Ministero delle Attività Produttive ha comunicato questa mattina un calo di appena mezzo centesimo in media per il diesel. Cosa sta succedendo?

0: sta succedendo qualcosa che ora anche il sindacato dei benzinai sta comunicando, cioè anche le altre volte era successo che siccome non alcune compagnie comunicano i nuovi prezzi nella notte, altre durante la giornata, cioè oggi, altre ancora il giorno dopo, l'adeguamento dei distributori al taglio delle accise ci mette sempre un po'. Praticamente anche secondo Massimiliano Dona, che noi sentiamo spesso su Radio Capital, ci conferma che per entrare a pieno regime ci vogliono almeno 2 o 3 giorni, per cui in effetti non hai, caro ascoltatore, le travegole, stai dicendo la realtà. Al momento, in media, oggi, stamattina, non erano praticamente calati. Speriamo che, e quindi diciamo, alla fine la differenza in queste ore la fa semplicemente il confronto fra vari distributori. Sì. Occhio, oggi potrebbero esserci grandissime differenze fra un distributore e l'altro, roba che ballano 20 centesimi.
1: Esatto,
0: insomma,
1: invece
0: così.
1: Poi,
0: quindi occhio.
1: Da domani, dopodomani,
0: si adegueranno tutte.
1: Si adegueranno. Senti, nel frattempo a Washington ci sono degli incontri importanti, perché Trump ha incontrato Netanyahu, dice tutto bene, un'ora e mezza di colloquio, no, per capire se in qualche modo ci danno spiragli di quello che succede poi sul versante Hormuz, no? Perché il problema è sempre tutto lì, cioè questo stretto che balla continuamente, tregua, poi la tregua non regge e poi si minacciano e poi tornano a dire ah no, però ci sono gli estremi perché le cose tornino nella normalità. Al momento,
0: beh, oggi 2 importanti colloqui di Donald Trump con Netanyahu e poi con Zelensky, presidente ucraino. Pare che, come è successo anche nelle ultime volte, fra Trump e Zelensky famosa scena dello studio Vale non si è più ripetuta. Trump nel corso degli ultimi mesi si è parecchio rispostato dalla parte ucraina, è un po' lasciato perdere Putin, anche perché Putin poi non ha dato nessuna garanzia di voler trattare, insomma, quest'ora.
1: Va bene, occhi del mondo su Hormuz e non solo. A Radio Capital ci sono gli UB40.

0: più belle canzoni reggae di sempre, Kingston Town, poi rilanciata dagli UB40 alla fine degli anni 80, ma scritta in realtà negli anni 70, che racconta la nostalgia di Kingston, quindi un bel ritorno a casa appunto per questo genere. Radio Capital e TG0.
1: Radio Capital per la ricerca universitaria, attenzione, questa è pubblicità Progresso. Radio Capital vuole dare una mano agli studenti universitari e poi voglio dire vuole dare una mano alla ricerca sul TG0, cioè
0: aspetta, dilla bene.
1: C'è gente che fa ricerche di biologia, c'è gente che fa ricerche di ingegneria, che fa ricerche di chimica, di astrofisica, c'è gente che fa ricerche sul TG0.
0: Attenzione. Ognuno fa le ricerche che vuole.
1: Stiamo diventando oggetto di una tesi universitaria.
0: Sì.
1: In particolare
0: opinion leader, capito?
1: Opinione, ci sta lavorando un nostro caro ex stagista tirocinante,
0: Giovane Edoardo, ve lo ricordate? Il giovane Edoardo Fasciglione, l'abbiamo accolto qui per qualche mese nella nostra redazione.
1: Ci ha chiesto un favore, Doris Edoardo, potete mettere sulle vostre storie di Instagram, in questo momento c'è anche sulle storie in evidenza, un questionario che ho preparato, sono poche domande, si fa in 5 minuti, qui se avete voglia, in modo ovviamente tutto resta anonimo, rispondere a alcune domande sulla nostra trasmissione.
0: Pensa un po',
1: tipo
0: che
1: ti
0: paura.
1: Piace o non ti piace, dovete mettere. Non controlliamo niente.
0: Nessuno può vedere niente, no. Perché vanno direttamente in un link che serve a lui per la tesi.
1: Sì, perché lui raccoglie qualche impressione degli ascoltatori e poi ci costruisce sopra tutta un'elaborazione della tesi. Ma ti rendi conto?
0: Allora, se andate sui profili di Edoardo Buffoni e mio, Doris Zaccone, che non mi ricordo com'è il mio, comunque
1: Doris
0: lo trovate.
1: Doris Zac.
0: E cliccate lì e fate tutto.
1: E grazie. Aiutate la ricerca.
0: Sembra
1: AIRC.

0: con questa pranzi. Con loro sei in buona compagnia.
1: Questo è un programma che parla della vostra vita. Ci sono testimonianze vere.
2: Noi abbiamo la nostra zona di rifugio.
1: Zona di rifugio.
2: Di rifugio nella leggerezza. Che non è
1: mai superficialità.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: notizie delle 19. Buonasera da Jean-Paul Bellotto. Vertici a porte chiuse alla Casa Bianca. Il presidente Trump ha prima incontrato il capo di Stato ucraino Zelensky, poi il primo ministro israeliano Netanyahu, entrambi entrati da un ingresso laterale. La portavoce di Trump si limita a parlare di incontri positivi e produttivi. Non sapevo nulla del contratto di Pirlo con i russi, neanche Maldini. Lo dice il presidente della Federcalcio Malagò, che oggi ha ufficializzato la scelta di Mancini come CT e Ranieri come direttore tecnico. Su Pirlo, Malagò ha spiegato che la scelta era stata di Maldini e Leonardo, da lui approvata, poi il contratto con i bookmaker russi gli ha fatto cambiare idea.
1: La involuzione sul nominativo prescelto, che era quello di Andrea Pirlo, ha portato il sottoscritto onestamente a non, diciamo, approvare più questa candidatura. Non ci sono altre interpretazioni dei fatti, non ci sono altre verità, non ero affatto al corrente io, e così sembra anche il direttore tecnico, di questa collaborazione che esisteva già da luglio del 25.
0: La cronaca: un bracciante agricolo muore sul lavoro in una serra di pomodori a Pachino, 60 anni, algerino da 30 anni in Italia, ha avuto un infarto. La CGIL chiede l'estensione dello stop al lavoro nelle ore più calde anche per le serre che non sono citate dall'ultima ordinanza. Il sindacato parla anche di lunga attesa dell'ambulanza e chiede di rinforzare i servizi di emergenza. Con l'estate rovente, la vendemmia in Oltrepò Pavese è scattata oggi con un anticipo storico, mentre la siccità rappresenta un'incognita per le rese, dicono i produttori. In Abruzzo si anticipa al 3 agosto per i bianchi, in Veneto a Ferragosto. Secondo Coldiretti, in media l'anticipo della raccolta è di 10 giorni. Il Danubio in secca. In Bulgaria una nave da crociera battente bandiera svizzera si incaglia, 186 persone sono state evacuate dai soccorritori. È un martello di 500.000 anni fa, il più antico strumento in osso di elefante mai scoperto in Europa. Proviene da un sito nell'Inghilterra meridionale, fu probabilmente creato dai primi Neanderthal o Homo heidelbergensis per riparare e affilare asci in pietra e altri strumenti da taglio con i bordi consumati. Capital News torna alle 20.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a €299 fino al 9 agosto, solo da 1 euro.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Steely Dan di Do It Again su Radio Capital al TG0 con Edoardo Buffoni,
1: Doris Zaccone,
0: Simone Girasole, Emanuele Dellina. No, perché fai ridere quando fai il modenese, bolognese, poi fai il romagnolo. In realtà Steely Dan hanno ragione. Do It Again, fallo ancora, e l'hanno fatto ancora.
1: Pam.
0: Sì, lo so.
1: Ci permettiamo,
0: Ci permettiamo, mano sul petto.
1: Mattarella a Pantelleria, ma noi
0: l'abbiamo già detto prima. Sogna le vacanze. Petto in fuori.
1: La squadra italiana maschile di fioretto e quella femminile di spada hanno vinto entrambe la medaglia d'oro ai mondiali di scherma di Hong Kong. I fiorettisti italiani Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini hanno battuto in una finale molto combattuta la nazionale di Hong Kong, i padroni di casa, per 45-44, un punto.
0: Molto bene.
1: Anche la finale della spada squadre femminile è stata attesa e le schermitrici Gaia Caforio, Rossella Flamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio hanno battuto l'Estonia per 31-30. Complimenti.
0: Bravissime.
1: Beh, un punto su Hong Kong, un punto sull'Estonia. L'Italia ha vinto 7 medaglie, 3 ori e 4 argenti e prima nel medagliere.
0: Grandissimo orgoglio. L'Italia si distingue in tantissimi sport. Siamo imbattibili.
1: Ma chi è CT dell'Italia? A soldate e CT esatto. Dell'Italia della scherma.
0: Esatto. Ora qualche ascoltatore prima ci riprendeva dicendo sì. Ma scusate, niente inno oggi.
1: Eccolo.
0: Perché sapete che questa è la nostra tradizione. Gran finale senza il sì, mi raccomando.
1: Senza
0: il
1: hanno
0: sì,
1: tolto.
0: È stato tolto ufficialmente. Allora, è la nostra abitudine, no? Mettere. E quindi dice, ma perché non avevano vinto la scherma? Un attimo, perché siccome ieri nella prima ora, questa volta esatto. L'abbiamo spostato nella seconda.
1: Senti, a proposito di Fratelli d'Italia, sì? Però parlando del partito, lo sai che stanno cercando una location, come si dice, in Puglia per festeggiare il 4 e 5 settembre? Tu mi direi, cosa devono festeggiare? Perché il 4 e il 5 settembre, attorno a quei giorni lì, il governo di Giorgia Meloni diventerà il governo più longevo della storia della Repubblica Italiana, superando anche il fatidico Berlusconi 2.
0: E quindi,
1: che non durò 5 anni, invece questo sì, praticamente.
0: Fatto straordinario per i nostri
1: fatto
0: governi.
1: Straordinario, però c'è un problema. Hanno detto, ma la Fiera del Levante è bella, no? Puoi invitare un sacco di gente a fare questa kermesse politica. Peccato che c'è un concerto di Caparezza.
0: No, è Caparezza.
1: Caparezza, cioè, non è che... Nel senso non si può fare.
0: Va bene, è buono che si festeggi la stabilità politica in qualche modo, no?
1: Intesa come un valore, nel senso di avere sempre gli stessi, sicuramente sì, poi dobbiamo valutare tutti quanti quali sono i risultati di questo governo che ormai giunge appunto ai 4 anni tondi,
0: è proprio così. Senti, fammi ringraziare Lisetta, Stefano, Marina, Manco, perché hanno tutti contribuito alla ricerca universitaria
1: del nostro stagista
0: compilando il questionario sui nostri profili Instagram.

0: in the evening, Paul Simon su Radio Capital al TG0, 19:14 minuti. Non è ancora late in the evening, è in the evening che sta arrivando. Siamo pur sempre a fine luglio e quindi le giornate ancora sono lunghe. Allora, caro Edoardo Buffoni, qui c'è un'intemerata secondo me che ci parte, perché questa è una situazione dentro i limiti il perimetro di legge, però c'è anche una questione di opportunità.
1: Sì, ora non so se faremo un'intemerata perché fa caldo per fare l'intemerata, poi sale la pressione, un macello, però insomma tutti quanti vogliamo capire perché noi contribuenti italiani dobbiamo sobbarcarci il costo, e questo è chiaro che c'è un costo quantificato in quasi 5 milioni di euro per proteggere l'ambasciatore americano in Italia, che sappiamo che appunto è l'ambasciatore Fertitta, che ha chiare origini italiane, da qualche mese si è insediato nella sua ambasciata a Roma, però non ci sta quasi mai nell'ambasciata di Via Veneto a Roma, perché lui preferisce alloggiare nel suo mega yacht Boardwalk, una roba, un bestione di 117 metri, 11 cabine e 42 uomini di equipaggio, che gli è costato 450 milioni. Lui è ricchissimo, ha fatto un sacco di investimenti, è proprietario di una squadra della NBA, gli Houston Rockets, insomma è un multimiliardario, e spesso l'amministrazione americana nominano questi americani ricchissimi, anche se non hanno una carriera diplomatica, di origini italiane in Italia. Quindi, per farla breve, Fertitta ha uno yacht, preferisce alloggiare nello yacht a Civitavecchia, ok, perché ha tutti i comfort che nell'ambasciata non ha. Qual è il punto? Che lui si è messo in testa e lo sta facendo di fare un giro, un periplo dell'Italia con il suo yacht, anche con intenti di rappresentanza, cioè in ogni città che visita poi invita magari i sindaci, i presidenti, gli imprenditori. Sono quelle cose che un ambasciatore fa, incontra un sacco di persone, possono nascere degli affari, possono nascere delle relazioni, e questo nulla da obiettare. Però questo tour ci costa in termini di protezione, cioè ogni volta che lui si paga lo yacht, lui si paga le spese, lui si paga l'equipaggio, ma tutta la macchina di sicurezza che deve esserci attorno all'ambasciatore degli Stati Uniti, è il costo è sulle spalle dell'Italia, no?
0: Dello Stato, dei servizi di protezione ravvicinata e l'impiego delle forze dell'ordine sono in capo appunto al governo italiano.
1: Per esempio Giampaolo Visetti, che è un inviato di Repubblica, è salito sul boardwalk nella tappa di Trieste e ha raccontato che c'erano motovedette della Guardia di Finanza, agenti subacquei, cecchini sui tetti, decine di pattuglie mobilitate e un chilometro di rive blindate. Probabilmente anche, diciamo, molte imbarcazioni vengono fatte togliere, no, per stare fuori da un certo raggio per la sicurezza dell'ambasciatore. Tutto questo, qualcuno ha calcolato 115.000 euro al giorno, qualcuno ha calcolato 50 milioni, ma più o meno siamo 5 milioni, ma più o meno siamo lì, tenuto conto che le tappe che lui sta facendo sono parecchie, dura tutta l'estate questo tour, perché lui praticamente è partito da Napoli, Vibo, Palermo, Cefalù, Gallipoli, Bari, ha fatto Venezia, ha fatto Trieste e poi Genova e la Sardegna per finire. Per cui tutto questo vuol dire seguirlo.
0: Sì, esatto, sì, perché tocca l'Italia, insomma, no? La
1: ho capito, però voglio dire, tocca all'Italia, tocca a noi. Ambasciatore,

0: No, visto
1: non
0: siccome
1: lo so,
0: tocca
1: se ne stia
0: a noi,
1: all'ambasciata, cioè.
0: Siccome tocca a noi, magari fare una cosa un po' più contenuta o aiutare in qualche modo, non lo so, cioè è tutto.
1: A me l'idea che noi dobbiamo pagare per questa roba mi fa un po' ribollire, non vorrei fare intemerata, però
0: no,
1: dai,
0: non la facciamo intemerata perché fa caldo.
1: Pagatela te la sicuro, non lo so, rimborsa qualcosa, cioè chi te l'ha chiesto di fare sto giro?
0: Nessuno. Dice, però è un giro diplomatico, per l'appunto possono nascere molti affari, ma anche se li fai dentro la residenza dell'ambasciatore, tanti belli affari, fai delle belle cene, dei bei pranzi, dei bei barbecue, niente, fa il giro dell'Italia. Tra l'altro chiudono le spiagge, quindi
1: quando passa
0: un po'
1: lui
0: di fastidio anche ai bagnanti, credo.
1: Oh, come farsi proprio ben volere,
0: la tecnica giusta.

0: Boston che è meglio di me, canta Stella Lefty, e quando lui sceglie un'altra città al tuo posto, e anche quella è una rivale, diciamo, in amore. Radio Capital TG0, allora baci e abbracci a tutti gli universitari, come il nostro piccolo giovane Edo, lo stagista a cui state dando una grande mano compilando il questionario, e perché vengono fuori notizie che li riguardano.
1: Notizie importanti anche vista della scelta, magari no, siamo in estate, magari bisogna scegliere l'anno prossimo dove iscriversi.
0: Perché allora c'è questo University Report che intreccia dati economici e che conferma ancora una volta che avere una laurea in tasca ti permette di avere poi una condizione economica maggiore, privilegiata rispetto a chi invece una laurea non la consegue. E, stiamo parlando di una media di 42.378 euro contro i 30.999 euro di chi non ha conseguito una laurea, quindi più 37% in più.
1: Allora, ovviamente è una media, ci sarà la persona che ha un diploma che guadagna il triplo di una persona che è laureata e viceversa, no? Ovviamente stiamo parlando di medie, però specialmente poi andando avanti con l'età, con le fasce d'età, questo divario sale. Quindi possiamo dire che comunque conseguire una laurea, che sia triennale o che sia magistrale, mediamente ti porta ad ottenere nella vita mediamente uno stipendio più alto, ovviamente. Poi, dopodiché, se andiamo a vedere però il tipo di università che hai fatto, cambia dal giorno alla notte, chiaramente, perché in cima al, appunto, alla retribuzione

0: contribuzione annua lorda per area disciplinare, consideriamo l'età 25-34 anni, quindi l'età dei giovani che si sono appena laureati, e allora ancora comunque tutto il comparto di ingegneria, che sia chimica, meccanica, gestionale, nucleare, informatica, è comunque ha gli stipendi lordi più alti, a seguire le scienze economiche e le scienze statistiche, poi c'è la matematica, poi c'è la fisica e poi ci sono le scienze giuridiche, poi scendendo ovviamente
1: storia e filosofia.
0: Vabbè, storia e filosofia è l'ultima. Qui diciamo il top: ingegneria chimica e dei materiali, 37.000 euro lordi annui, scienze storiche e filosofiche 32.000, diciamo, sì. Così, questo è un po' il gap.
1: Eppure io credo che non si possa guardare il mondo solo da questo punto di vista, cioè quanto si guadagna e quindi cosa conviene studiare. Secondo me abbiamo molto bisogno di filosofi, ma molto,
0: sai che se ne stanno sotto ai ponti a filosofeggiare,
1: no,
0: diciamo così,
1: guarda che poi
0: col tavernello
1: non è così. In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale sarà sempre più forte, allora le intelligenze artificiali sanno dare risposte ma raramente sanno fare le domande giuste. Chi è che invece, e poi tu sei laureato in filosofia,
0: sì, ma ho capito, ma chi se li fila, cioè, nel senso che devono fare
1: ma
0: che vuol dire?
1: No, invece saranno molto impiegati
0: sì,
1: filosofi.
0: Certo, guarda, ho avuto l'azienda alla ricerca di filosofi alla grandissima.
1: Allora, continuiamo a scegliere solo per il guadagno.
0: Ma no, ma ti posso dire invece, secondo me questo schema è proprio sbagliato, cioè scegliere una cosa o è che ti fa guadagnare o è che ti piace. Ci sono delle facoltà che sono belle e ti fanno pure guadagnare.
1: Ma se sono belle,
0: cioè,
1: ti devono piacere.
0: Che, ma vabbè, ho capito, perché tu sei nel senso,
1: perché
0: cioè,
1: poi alla fine non fai il mestiere, capito? Vai a fare un altro che ti piace di più.
0: Ma perché, scusa, ma l'ingegneria non è un bellissimo mestiere? Costruisci le cose,
1: piace, certo,
0: l'economia,
1: certo.
0: Gestisci il mondo, le scienze, insomma.
1: Non mi piacciono queste classifiche. Quanto guadagni con quella laurea?
0: Però è un dato di fatto, diciamo, poi fate voi.
1: veramente un ingegnere di 34 anni guadagna 37.000 euro all'anno lordi?
0: È una media, è una media.
1: C'è un'altra cosa interessantissima, ci torneremo poi, che in Italia più avanzi con l'età e più guadagni. Invece nel resto del mondo, nel mondo anglosassone ad esempio, appena ti sei laureato, boom, ti riempiono di soldi.
0: Questa sì, è una società, diciamo, non è un paese per giovani, questo lo sappiamo.
1: Lo sappiamo da un po'.
2: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte. Percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Ragazzi, due anni e siamo ancora qui.
5: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
6: D'altronde, siamo pizza surgelata.
4: E le notizie continuano.
5: Noi pure.
6: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
7: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
4: Da 2 anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
7: Una produzione, One Podcast.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da 1 chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu, bu.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Wanna Be With You, Dusty Springfield su Radio Capital al TG0. Oh, che bello andare in giro camminando.
1: Sì, allora che estate sarà? Io andrò in giro con mezzi di trasporto cinesi.
0: Ecco.
1: Tu invece spaparanzata.
0: Io spaparanzata
1: in riva al mare.
0: Andrò un po' in treno, un po' in macchina.
1: Okay.
0: Ma spero di fare qualche passeggiata, anche se l'estate è bollente, io col caldo non riesco a camminare, ma è da un po' di tempo che dico: no, voglio fare un bel cammino, voglio fare un nuovo cammino, ancora al momento latito. Però, se vogliamo aiutare coloro che invece faranno un bel cammino quest'estate,
1: o stanno ipotizzando di farne uno.
0: Esatto, abbiamo al telefono la persona che fa per tutti noi, cioè Fabrizio Ardito, è giornalista, fotografo, grandissimo camminatore, ha scritto un libro per ogni cammino che vi venga in mente. Fabrizio, buonasera, benvenuto.
2: Buonasera a voi.
0: Ma li hai contati i chilometri che hai fatto nella tua carriera?
2: Tendo a non farlo perché mi fanno anche pensare all'età, però il numero è abbastanza alto, potrebbero essere 20.000 chilometri, qualcosa di simile.
1: Mamma mia.
2: 18, 20, non lo so,
0: 18,
2: è difficile poi.
0: 20.000 chilometri, bello. Ci stavi raccontando, microfoni spenti, che quest'estate non farai un cammino, non nell'immediato perlomeno, vai a Londra a fare il nonno, no? Questo ti dà una bella pausa. Bella questa cosa, bellissima. Una pausa dai cammini. Senti, vogliamo dare qualche dritta di massima per coloro che per la prima volta magari si mettono su un sentiero lungo? Allora, come bisogna fare per organizzare un cammino? Pianificare tutto, scegliere la scarpa giusta, non sbagliare lo zaino, non esagerare oppure esagerare?
2: Dunque, no, i due elementi sostanziali dell'organizzazione di un cammino sono le scarpe e lo zaino. Allora, le scarpe, è ovvio che se uno sbaglia scarpe o fa l'errore clamoroso di partire con le scarpe nuove, si mette di fronte a dei rischi enormi, perché se ti fanno male i piedi quando cammini,
1: Quindi,
2: è ovvio che sei...
1: Certo, scarpa nuova no, perché il piede non si è adattato, per cui è un rischio. Ma la scarpa rodata. Scarpa rodata, scarpa da camminata. Senti che rima, quindi non la scarpa
2: che
1: da
2: rima,
1: ginnastica.
2: Perfetta, diciamo che può essere scarpa alta o bassa, però sempre scarpa da trekking, da escursione, quindi con la suola scolpita, cioè non le scarpe da tennis o da ginnastica. Quello assolutamente, anche perché le scarpe un po' più pesanti ammortizzano tutto, quindi non ci si fa male i piedi.
0: Cioè, tipo quelle da running non vanno bene, per capirci?
2: C'è chi le usa. Io consiglio le scarpe da trekking, alte o basse, come si preferisce, perché poi ognuno ha i suoi gusti, però la suola deve essere una suola solida che faccia presa anche bene sui sentieri, ecco.
1: Puoi chiudere poi l'argomento piedi, perché poi è così. Ma è obbligatorio, almeno all'inizio, avere poi alla fine, durante il tragitto, delle vesciche? Cioè, è normale? Oppure si possono evitare?
2: No. Si possono evitare, assolutamente.
0: Okay. Oh.
2: E basta avere delle scarpe giuste, delle calze abbastanza spesse e...

0: e basta, e avere un paio di scarpe di ricambio che sono quelle, diciamo così, da riposo che uno normalmente usa quando arriva la sera, si fa la doccia e tiene un po' i piedi alleggeriti, che in caso di necessità, se avete un problema con gli scarponi, sulla maggior parte dei cammini si possono anche usare per camminare,
1: Certo,
0: per
1: certo.
0: fare
1: Ok.
0: un po' di alternanza, ecco.
1: E questa è la
0: Il
1: prima cosa.
0: secondo aspetto fondamentale è lo zaino, che non deve essere enorme perché sennò uno ha la tendenza a riempirlo e quindi a essere pesantissimo, però deve essere uno zaino abbastanza buono, tecnico, insomma ben sagomato. Poi ci sono, una cosa che non molti sanno è che ci sono molte misure di zaini, perché la lunghezza giusta dello zaino è la lunghezza della vostra schiena. Quindi bisogna provarne in un negozio un po' specializzato, ed esistono modelli diversi per uomini e per donne.
1: Ecco,
0: Perché
1: perché
0: gli spallacci davanti sono fatti in maniera diversa, ovviamente.
1: certo, perché se
0: Certo.
1: comincia a tirarti, a segarti la spalla, poi diventa faticoso. Cosa deve contenere lo zaino perfetto per chi fa un cammino?
0: Dunque, diciamo il principio base sarebbe meno cose possibile, però io penso che avere tre ricambi sia più che sufficiente, tre ricambi di tutto, calzini, magliette, mutande, eccetera, eccetera, con rispetto parlando, mutande, come
1: Sì,
0: avrebbe detto mia nonna,
1: rispetto.
0: perché poi si lava, si possono lavare le cose, sui grandi cammini si trovano lavatrici, asciugatrici, o se no si fa il bucato col filo e le mollette, ecco. Poi
1: Ok.
0: una giacca a vento buona, che
1: Sì.
0: tenga sul serio l'acqua, una giacca di pile per la sera o per quando fa freddo, più cappelli vari, vabbè, medicine, ognuno ha le sue, un taccuino per scrivere, secondo me è sempre una buona idea. E poco più, sì, poi ci andrà dentro il pranzo, la cena, l'acqua, che
1: Sì.
0: soprattutto con questa stagione bisogna averne parecchia.
1: Diciamo poi si riempie del necessario giorno per giorno, però
0: Esatto.
1: l'equipaggiamento è questo, tre di tutto, non più di tre, questo è il numero
0: Sì, secondo
1: perfetto.
0: me sì, tre di tutto è abbastanza il numero perfetto,
1: Va
0: perché
1: bene.
0: permette di essere abbastanza leggeri.
1: Ok,
0: E
1: allora.
0: poi ovviamente una delle guide di Fabrizio Ardito,
1: Secondo me sì.
0: che possono
1: Quella
0: giorno, sarebbe una buona idea,
1: poi
0: però non è
1: io
0: obbligata,
1: ci
0: non è
1: metterei anche una
0: obbligatoria.
1: torcia.
0: Sì.
1: Una torcia
0: Non lo
1: e...
0: so, una
1: perché?
0: cosa utilissima che non tutti usano, non tutti si portano, è una presa tripla, perché negli ostelli, soprattutto quelli un po' affollati, le prese sono poche e quando voi arrivate per caricare il telefono, il Kindle o quello che è, le
1: Sono già tutte
0: trovate
1: prese.
0: occupate.
1: E invece
0: Se
1: tu,
0: avete una
1: trac.
0: presa tripla, risolvete tutti i vostri problemi.
1: Aiutiamo anche
0: Grande
1: gli altri,
0: dritta questa,
1: grandissima
0: dritta,
1: dritta.
0: dritta, dritta.
1: Rimani con noi, Fabrizio, perché tra poco ci porti su un sentiero molto bello, dove sei stato di recente e hai pubblicato su quello anche un nuovo libro. A tra poco.
2: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: altro che l'uso.
1: Lucio Corsi, volevo essere un duro.
2: Questa canzone regge bene, è diventato un piccolo classico.
1: Secondo me
2: è
1: proprio un classico vero ormai. Sì. Radio Capital TG0, siamo con Fabrizio Ardito, che è sempre un piacere ascoltare perché è stato preso dal demone del cammino. Lui scrive, fotografa.
2: E sempre più italiani lo sono, attenzione, sì, questa tanta cresce,
1: gente,
2: cresce.
1: Tanta gente quest'estate partirà per fare un cammino, quindi ci ha dato qualche dritta su come fare lo zaino, che scarpe utilizzare. Ma hai scritto, Fabrizio, un nuovo interessantissimo percorso. Segui il sole, il cammino di San Francesco di Paola, che praticamente ci porta dentro alla Calabria per circa 300 chilometri.
3: Sì, è un cammino che ha come centro la città di Paola, quindi sulla costa tirrenica in provincia di Cosenza, ed è composto da 4 tratti diversi per un totale di circa 320 chilometri. Le zone, i tratti più frequentati sono i due più vicini alla costa, che sono dedicati a due momenti della vita di San Francesco di Paola. Il primo si chiama la Via del Giovane da San Marco Argentano a Paola, sono 3 giorni, e il secondo la Via dell'Eremita da Paola a Paterno. Il paesaggio è, uno pensa che parlare di Calabria in piena estate a piedi sia un errore, ma non è così, perché buona parte di questi percorsi si svolgono sulla catena costiera calabrese, quindi intorno ai 1000 metri, in delle foreste di faggi veramente gigantesche, quindi il clima è piacevole.
1: Bello.
3: È in quota.
2: All'ombra, si sta in mezzo ai boschi, si cammina. Peraltro, quindi al centro, quindi, di questo cammino, Fabrizio, c'è anche una località di mare, quindi diciamo pausa mare e si riprende.
3: Certo, pausa mare, bucato e si riprende.
2: Esatto.
3: Lungo la strada, come spesso succede in Calabria, c'è una varietà di luoghi eccezionali, perché ci sono dei paesi albanesi, dei paesi, addirittura c'è un paese fondato dai valdesi che erano scappati dal Piemonte, c'è un paese famoso per le streghe, insomma c'è una serie di luoghi che meritano di essere conosciuti sicuramente.
1: Bello, e poi c'è insomma tutta la ricchezza della popolazione calabrese che io amo particolarmente. Senti Fabrizio, e quanto dura questo cammino? In quanto tempo si può fare?
3: Questi due cammini di cui ho parlato, la Via del Giovane e la Via dell'Eremita, sono 3 giorni ciascuno. Poi c'è un altro tratto abbastanza impegnativo, devo dire, che sconsiglierei nell'estate piena, che va verso lo Ionio, quindi percorre le pendici della Sila, che si chiama la Via dei Monasteri. Però quello lo lascerei stare per l'autunno e per la primavera, perché è molto più scoperto. Già i primi due cammini sono un'ottima meta, che con un po' di fortuna diventano anche dal punto di vista paesaggistico spettacolari, perché quando dalla catena costiera ci si affaccia sul Tirreno, se il tempo è bello si vedono le Eolie, si vede Stromboli all'orizzonte, insomma diciamo che è uno dei luoghi più panoramici che conosca.
1: Meraviglia, bello,
2: bellissimo,
1: bello, bello.
2: Quindi, bellissimo.
1: Comunque questo cammino è fatto di 4 itinerari in 15 tappe, tu l'hai raccontato molto bene in questo nuovo libro,
2: che è molto molto dettagliato, per cui vi farà da guida qualora vogliate intraprendere questa via della Calabria interna, molto molto affascinante. Fabrizio, prima di lasciarci, prima abbiamo parlato un po' di dritte anche per neofiti, se io diciamo sono una persona di mezza età, mediamente sportiva, una persona che fa sport, quindi insomma abbastanza in forma, non certo un camminatore come te, però insomma abbastanza atletico, qual è un percorso, quindi diciamo mediamente facile, con cui iniziare a camminare in Italia?
3: Sono molti, ovviamente.
2: Molti.
3: Ci sono, perché oramai i cammini in Italia continuano a crescere, a nascere come funghi. Io sceglierei un cammino di 3 o 4 giorni,
2: sì,
3: che al nord potrebbe essere il cammino di Europa, quindi Piemonte e verso le montagne, al centro potremmo, già che di sud abbiamo parlato, c'è un cammino di 3 giorni che fa un giro da Orvieto a Orvieto, passando per Bolsena e Civita di Bagnoregio.
2: Caspita.
3: Che ha un nome molto carino, che si chiama il cammino dell'intrepido Lart, e questo intrepido Lart era un guerriero etrusco la cui stella è conservata in un museo di Orvieto, e chi ha inventato il cammino ha pensato di dedicarlo a lui, ed è un cammino molto piacevole, molto di mezza, cioè di collina, con anche qui panorami, perché vabbè, Civita di Bagnoregio penso che la conoscano quasi tutti, però il lago di Bolsena dove si può anche fare il bagno, peraltro.
1: Bellissimo.
3: È un bellissimo posto, quindi è un cammino per iniziare, sono 60 km in 3 giorni senza particolari difficoltà, è segnato molto bene. Quindi ovviamente tutti questi cammini, ognuno di questi ha il suo sito dedicato, quindi se volete approfondire...
1: Il cammino
3: dell'intrepido
1: l'Art, lo sto vedendo adesso col TH finale, 60 km, molto... ma quale può essere il pericolo più grande e sottovalutato di un cammino? Che ne so, ti posso dire una sciocchezza, una cosa che fa paura a me?
2: Addirittura paura?
1: Beh, un po'. Gli animali selvatici, no? È effettivamente una paura che ha un senso oppure no? Che ne so, di incontrare un branco di cani in un sentiero particolarmente isolato, oppure i cinghiali? Che ne pensi?
3: Io per la mia esperienza, a parte che ogni tanto si sente qualche cinghiale nei paraggi, anche perché ce n'è tantissimi, l'incontro più pericoloso è con i cani da guardia, perché molto spesso gli allevatori o quelli che hanno le ville, le villone, tengono dei cani addestrati a fare la guardia e quindi quelli vanno schivati perché sono dei cani che potrebbero essere pericolosi. Questo secondo me è l'unico rischio
1: che si
3: vero
1: può.
3: Per cui sì, conviene fare il giro largo, muoversi con delicatezza
2: e passare
3: altri
2: oltre
3: pericoli, francamente sì, esatto, altri pericoli francamente non ne vedo, ecco.
1: non ne vedi, fare tante amicizie, quello può essere un vantaggio
3: quello.
1: Più che un pericolo. Esatto,
3: si rischia di mangiare troppo, ad esempio in Calabria sicuramente sì, anche in altri termini, soprattutto in Calabria si
2: perché uno
3: molto.
2: Dice ma come, ho camminato tutto il giorno
1: che non mangio,
2: ma che non mi strafogo
1: poi,
2: questa sera
1: poi ti invitano, capito, entra a casa, assaggia questo, assaggia quell'altro e si offendono
3: perché
1: se non
3: si
1: finisci
3: può dire di no,
1: esatto.
2: Lo so,
1: l'offesa
2: lo so,
1: mortale. Grazie Fabrizio Ardito, Segui il Sole, il tuo nuovo lavoro è bellissimo, ci fai camminare anche soltanto con la fantasia.
2: Ciao Fabrizio, buona estate.
3: Grazie a voi e buona estate.
0: TG0.

0: Che meraviglia questa Creep dei Radiohead su Radio Capital al TG0. Sai che la prima volta che ho ascoltato Creep ancora avevo la radio sveglia a casa, adesso parte la sigla. No,
1: piccola Doris.
0: Una cosa piccola,
1: la piccola Doris ascoltava la radio sveglia.
0: Sì, avevo la radio sveglia, voi ce l'avevate la radio sveglia negli anni 90, 2000.
1: Con i numeri elettronici, sì.
0: Sì, rossa, no? C'era verde, rossa.
1: La mia era rossa.
0: Vabbè. Allora, una mattina verso le 7:50 non nevicava, penso fosse primavera, non era l'85, era un po' dopo, perché questa canzone dei Radiohead è posteriore, e sento questo questa distorsione di suono, e dico: ma si è rotta la radiosveglia, e giuro, ho dato due o tre botte così e niente, era Creep dei Radiohead. E nel dormiveglia mi sono detto: ma cos'è questa meraviglia? E poi è diventata Creep dei Radiohead. Vabbè, niente, era un piccolo racconto scemo.
1: È molto bello, i racconti con le radiosveglie. Allora, siccome Fabrizio Ardito parlava appunto dei grandi, ovviamente il cammino di Santiago è tra i più celebrati, no?
0: Sì, è ancora il più famoso, credo che sia il più famoso in Europa.
1: Cioè, ci ha fatto un film che Cozzalone.
0: Sì, è vero.
1: Scusa, è così. E ricordiamo che quest'estate, proprio esattamente quella fascia della Spagna settentrionale, che è proprio il cammino di Santiago, è la fascia d'Europa, l'unica fascia d'Europa, a parte un piccolo lembo di Islanda, ma chi ci arriva col cammino in Islanda, il cammino dei vichinghi, a essere colpita dalla eclisse totale di sole alla sera del 12 agosto.
0: Sì.
1: Quindi unisci questa spiritualità del cammino di Santiago, arriva l'eclissi totale, inciampi.
0: E bodobom.
1: Come la figlia di Zalone nel film.
0: Esattamente. Senti, no, vedevo che oggi i giornali ne parlano tanto, no? Ne hanno parlato tanto. Beh, le trasmissioni.
1: Certo,
0: ma noi da quanto è che ve lo diciamo che il 12 agosto, ve l'abbiamo detto mesi fa.
1: Scoop,
0: prenotate, perché poi non si troverà più posto, infatti non si trova più posto.
1: Beh,
0: nel senso
1: tutta
0: che
1: tutta la Spagna settentrionale non si trova un posto.
0: Diciamo che nelle zone più interessate da questo fenomeno incredibile, bellissimo e straordinario nel senso che è proprio raro.
1: Certo,
0: sia un'eclissi solare completa e totale, effettivamente sono battute da molti turisti. Quindi, vabbè,
1: ma non è il solo fenomeno meteorologico, comunque astrale, da segnalare.
0: No,
1: quello è ad agosto. Ora che vi succede
0: domani 29 luglio c'è la famosa e la grandissima meravigliosa luna del cervo, la luna piena di luglio, che è la più potente.
1: È la luna piena.
0: È la luna
1: perché
0: piena.
1: Perché il cervo, non ho capito.
0: E si chiama la luna del cervo, sai che questi nomi li davano i nativi americani, no? Le antiche popolazioni del Nord America in particolare, e quindi è il giro di boa dell'estate. E non so perché esattamente si chiami del cervo, forse perché i cervi finiscono.
1: Sì, perché praticamente è il periodo anche questo dell'estate in cui i cervi maschi mettono le corna. E non c'è riferimento a Temptation Island. Non c'è da Temptation Island.
0: Gli spuntano proprio
1: le corna.
0: La natura li ha fatti così.
1: È tutto così. Quindi segnatevi domani dalle 16:35. Oddio, incomincia a salire in cielo questa bellissima luna del cervo, luna pienissima, che tra l'altro, diciamo, ha anche dei valori importanti astrologici, no?
0: Cioè, dei significati? Ce li vuoi dire?
1: La stretta congiunzione tra Luna e Plutone porta in superficie emozioni profondi e temi legati al potere, al controllo e alla trasformazione. Sono credibile?
0: Sì, cosa vuoi dire però?
1: Non lo so,
0: cioè,
1: sto leggendo qua dal sito. La luna piena del cervo è nel segno dell'acquario.
0: Quindi?
1: Il più visionario, anticonformista e libero dello zodiaco.
0: E quindi
1: no?
0: Tu mi insegni, sarà la notte delle grandi rivelazioni.
1: Bravissima. Il messaggio per tutti di questa luna piena è chiaro: è tempo di rinnovamento.
0: Oh,
1: lasciarsi alle spalle ciò che non serve più. Liberatevi dai vecchi schemi quest'estate, capito?
0: Io quando sei stanco di notizie, di guerre, che non ce la fai più, del TG0, io ti ci vedo tantissimo.
1: Sono
0: un bel programma di astrologia, ma secondo me, guarda, ma veramente scansato.
1: Risulto credibile.
0: Risulti molto credibile, secondo me ti diverti, cioè proprio trovi
1: e alla fine ci crederò anche
0: tu.

0: Curiosity Killed the Cat, e quante volte gliel'abbiamo detto, la curiosità. La curiosità ti fa male,
1: però,
0: il gatto tanto andò, la gatta allardo
1: che ci lascia lo zampino,
0: si ruppe lo zampino, sì, no, ci lascia lo zampino.
1: Sì, si ruppe così. È
0: molto
1: così.
0: Bene, allora buon fine settimana. No, non so perché oggi mi sembra venerdì, buffoni, perché
1: peraltro nemmeno giovedì,
0: cioè, neanche,
1: nemmeno mercoledì, è proprio martedì,
0: mi sembra fine settimana, non
1: perché
0: so, c'è
1: la luna
0: clima,
1: del cervo,
0: può
1: questa
0: darsi
1: roba
0: che
1: così.
0: Sia quello, può darsi che sia, c'è un clima di rilassamento, di rilassatezza.
1: D'altronde,
0: estiva d'altra parte.
1: Sempre il 28 luglio.
0: Esatto, è quasi finito il mese di luglio. Ciao Simone Girasole, ciao Emanuele Denina.
1: Ciao Doris, a domani.
0: Caro Edo, ci risentiamo domani, come sempre vi lasciamo con Massimo Oldani.
2: TG0.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Le notizie alle 20. Buonasera da Chiara Iorio. In Giappone scatta l'ordine di evacuazione per 300.000 persone dopo il terremoto di magnitudo 7.1 nel sud del paese, 30 i dispersi dell'esplosione in un centro commerciale dopo il sisma, decine di persone sono già finite in ospedale, 50.000 case sono senza elettricità. Divisioni nel governo su spese militari e intercettazioni, il ministro degli esteri Tajani parla dei fondi SAFE, prestiti europei per il riarmo, abbiamo deciso di chiederlo per 15 miliardi, poi magari non li useremo tutti, dice. La Lega si mette di traverso, deve decidere il Parlamento. Tajani rettifica, sono fondi solo prenotati. Il suo partito Forza Italia ribadisce invece il suo no alla norma proposta da Fratelli d'Italia per ampliare il ricorso alle intercettazioni per poter aprire indagini su reati spia per mafia. Roberto Mancini e Claudio Ranieri sono i nuovi CT e direttore tecnico della Nazionale ad annunciarlo, il presidente della Federcalcio Malagò, l'annuncio dopo le dimissioni di Paolo Maldini e il consulente Leonardo per il mancato arrivo di Pirlo sulla panchina dell'Italia. Johnson & Johnson si accorda con 70.000 persone per un talco considerato cancerogeno. Finisce una battaglia legale durata un decennio con un risarcimento miliardario. Simone Di Gregorio.
8: Un accordo da 5 miliardi e mezzo di dollari per chiudere decine di migliaia di cause. La multinazionale farmaceutica statunitense Johnson & Johnson prova ad archiviare una controversa battaglia legale che dura da oltre 10 anni. Al centro alcuni suoi prodotti a base di un talco per bambini sospettato di aver causato cancro alle ovaie. L'accusa è che contenga tracce di amianto. L'azienda ha sempre definito queste teorie prive di fondamento. Gli studi legali dei querelanti, le richieste di risarcimento sono più di 75.000, hanno definito l'accordo una buona soluzione, ma perché diventi effettivo deve essere accettato dal 95% delle persone che hanno presentato richiesta di risarcimento.
7: Si cerca ancora il varano avvistato a Montichiari nel Bresciano, emanata un'ordinanza comunale che vieta di attraversare a piedi e in bicicletta l'area dove è stato avvistato il rettile. Nell'ordinanza anche il divieto di avvicinarsi, tentare di catturare, inseguire o spaventare l'animale. Era l'ultima notizia, una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Nelle prossime ore condizioni sempre anticicloniche ovunque, senza particolari disturbi. Clima via via più caldo anche durante le ore notturne. Nella mattinata di domani bel tempo con cieli pressoché sereni su tutte le regioni centro-meridionali, salvo per addensamenti che potrebbero formarsi sulla Sicilia. Qualche nube in più al nord, specie sui rilievi, ma senza piogge. Nel pomeriggio nubi un po' più compatte soprattutto sui confini alpini, dove non sono del tutto da escludere isolati rovesci. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da il meteo.

0: www.radioradio.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

Radio Capital, da 30 anni, solo bella musica.

0: Give It Up, Marvin Gaye. Come posso riprodurre la gioia di Oldani, adolescente acquirente di questo doppio album? Marvin Gaye Live London Palladium, che si ritrova nell'ultima facciata dei due dischi, appunto dei due vinili, una canzone inedita che occupa tutta la facciata e che ha questo clima comunque dal vivo. In realtà è un clima party riprodotto appunto all'interno dello studio in questo doppio album completamente dal vivo, e in questo clima party ha coinvolto tutta la sua famiglia. C'era la sua seconda moglie Gianni Santer, che ho avuto il piacere di conoscere, che è scomparsa 3 o 4 anni fa, il fratello Frankie, la sorellina Ziola e poi naturalmente tutti i vari amici che avevano contribuito a questo album, che era il frutto delle pressioni nei confronti del dance floor del mondo della disco, al quale Marvin Gaye aveva resistito fino all'ultimo. Poi ha deciso di fare una canzone che tutto sommato nelle intenzioni era una sorta di parodia, e doveva intitolarsi Dancing Lady perché era la risposta a Disco Lady di Johnny Taylor, che è un altro artista, è un'altra canzone che ho amato tantissimo. Marvin Gaye, Guts Gave It Up qui su Capital. Poi c'è stata la famosa causa da 7 milioni di dollari di danni richiesta a Robin Thicke per Blurred Lines, che aveva occupato la ritmica, ma questa è un'altra storia. Got to Give It Up, Marvin Gaye, era l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Oldani, Back on Radio.
1: The vibe sounds and sights, the vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata in diretta dal Massena Building, primo piano, studio grigio, in diretta per un paio di ore con alcuni classici soul, funk, R&B, alcune novità, ovviamente questo back to back tra ieri e oggi. Ultima settimana della stagione 25-26, Leon, Where?

Leon Ware, Why I Came to California, qui su Capital con Marlena Show. Tra l'altro, per un artista, un autore della Motown che aveva contribuito in maniera massiccia, tutto l'album I Want You praticamente è suo, quello di Marvin Gaye, poi canzoni per Isley, per Michael Jackson e Jackson 5. Il debutto di Maxwell, non dimentichiamo, aveva la produzione di Leon Ware con delle produzioni molto ricche, molto melodiche, anche senza la considerazione commerciale. Ho evocato Robin Thicke, questo ragazzo gli assomiglia moltissimo, Magnus Ferrell.

Magnus Ferrell, Sleep Talking, parlare nel sonno, figlio di Will Ferrell, il comico, l'attore, che peraltro aveva fatto un film protagonista sull'Eurovision, che credo nasca dal fatto che la moglie è svedese e c'è molta sensibilità della Svezia, degli svedesi nei confronti del Festival Eurovision, a partire naturalmente dalla partecipazione di ABBA con Waterloo nei primi anni 70. Siete su Capital, era Magnus, nome svedese, Magnus Ferrell, figlio di Will Ferrell, con Sleep Talking, novità su Capital, ora Barry White.

Barry White, forse l'ultimo album che ha avuto successo alla fine degli anni 70, questa Eden Love Baby Until You Give It. Barry White qui su Capital, classica sceneggiatura dei suoi successi, come classica sceneggiatura con i fiati della Phoenix Suns, questo album di Earth, Wind and Fire, che conteneva tra le altre cose una canzone memorabile come Boogie Wonderland con le Emotions. L'album

79, l'album era I Am, come dicevo poco fa, Earth, Wind & Fire, un successo commerciale senza precedenti per loro, che erano già abituati anche a incassi notevoli nel loro tour, in cui inserivano l'egittologia, l'afrocentrismo e poi anche le illusioni, perché c'era un illusionista che li aiutava a farli scomparire, a farli ricomparire con i loro costumi d'antico Egitto. Gli elementi vincenti credo fossero l'arrangiamento disco, la presenza di un singolo di forte impatto come Boogie Wonderland. Ora

0: you need. Il neo soul di Manana, che viene da Johannesburg, però è nato nell'ex Swaziland, cioè la monarchia di Swatini, i Swatini. Era Manana con il nuovo singolo intitolato Calendar. Put me in your calendar, please. Novità su Capital.
1: The vibe. Oh, na, na, na, na. Good vibration, yeah.
2: Radio Capital.
3: Con questa ti svegli. Con lui ti informi.
4: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie. E le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo e viva la trasparenza. Almeno io l'ho sempre vissuta così.
3: Buongiorno Capital, con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
11: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

chiamano Free Nationals, sono i musicisti che accompagnano Anderson .Paak molto spesso in studio, molto spesso anche nei concerti. Non l'abbiamo visto l'ultima volta perché era il concerto di Bruno Mars, e quindi lui ha partecipato come DJ Pee-wee e poi naturalmente come seconda metà di un progetto che speriamo abbia un seguito, che per ora vanta soltanto un album, che è quello dei Stillsonic. Come dicevo, Free Nationals con l'artista Chronix con Eternal Light. Ho evocato il duo dei Stillsonic, al quale dobbiamo aggiungere naturalmente Bootsy Collins, che è parte integrante di questo progetto. Stillsonic, questo è Love Strain su Capital.

Cell Sonic con Love Train, canzone di Confan Chan, lo dico perché l'avevo amata negli anni, fine anni 70, inizio anni 80, anzi forse propenderei per inizio anni 80, 81, 82, da quelle parti. I Confan Chan avevano portato al successo questa bellissima Love Train, la ripresa Bruno Mars con Anderson Paak, i Cell Sonic per un San Valentino perché è estremamente romantica. Love Train, questo Capital, è uscito ma seguo con il nuovo album intitolato Fix Your Face, qui in duetto con il re di Vivo Music Soulchild.

And You Can Fix Your Face. Masego Fix Your Face è il titolo dell'album per Masego. Questo era il duetto con Music Soul Child, che tanto che non condividevo. Sono felice che abbia duettato con Masego. Overthinking. Il 29 di settembre inizierà il tour europeo di Masego, che è in America, e la prima data sarà a Milano, Alcatraz. Ora i Change, The Luder.

Yeah, yeah, yeah. I Change di Loader Vendors, ho praticamente rievocato i disannunci, gli annunci dei disc jockey delle radio americane all'epoca che sottolineavano il nome di Loader Vendors piuttosto che quello del gruppo Change, che era un gruppo che nasceva appunto a Bologna, appunto nei famosi studi della Phonoprint. Negli anni 70, alla fine degli anni 70, si era accorto di Loader Vendors Quincy Jones, si era accorto di Nile Rodgers che l'aveva utilizzato per Dance Dance Dance, Le Freak e molti altri successi. Credo anche We Are the Family di Sister Sledge. Se n'è accorta Barbara Streisand, che lo ha voluto appunto per gli arrangiamenti di No More Tears, Enough is Enough con la splendida Donna Summer. E se n'è accorto ovviamente Mauro Malavasi, che l'ha utilizzato per un paio di canzoni nel progetto di Change. Una era questa, Searching, e l'altra ovviamente Glow of Love, che era anche il titolo dell'album. Bellissimo. Voglio regalarvi una Sade esotica, anche femminista, vista la canzone. Questa è Baby Father, Sade. We

La voce anche della figlia di Shadei, la Duo, questa è la Baby Father con un gusto leggermente reggae. È una canzone sulla figura paterna di una figlia, che peraltro è Ila Adu, la vera figlia di Shadei Adu, che

canta con lei, figlia di una ragazza madre, e del fatto di avere un forte modello maschile senza la necessità di vivere insieme. Si può avere un padre, però non necessariamente convivere con lui. Questo era quello che Aisha Day raccontava in questa canzone intitolata Baby Father, qui su Capital. Chiudiamo la prima ora di The Vibe con il nuovo album di

Il nuovo album di Sid intitolato The Bird, questa era My Love, chiude la prima ora di The Vibe. Tra pochissimo un duo che ha scritto canzoni memorabili e anche album di debutto per Chaka Khan e per Diana Ross.

0: Alla chitarra Francesco De Gregori.
1: Alla batteria Sheila E.
2: Alle tastiere Steve Winwood.
3: Ai cori, i Beach Boys.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
9: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Aier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

Ashley Simpson, questo Capital che avevo anche conosciuto in una radio dove lavoravano la domenica mattina, Kiss FM di New York, facevano un programma diciamo di musica soul e anche gospel, vista anche l'orario mattutino della domenica che è quasi sempre deputato proprio alla musica gospel. Stay Free per Ashwell & Simpson, che peraltro avevo visto anche in un concerto in un piccolissimo club di New York, c'erano 150 persone di fronte a me, nella fila di fronte a me c'era Freddie Jackson, lo ricordo ancora adesso, per cui per me era estasi allo stato puro. Tra l'altro molto materiale di quel piccolo concerto, di quel grande concerto in quel piccolo club è stato poi trasportato in DVD. Erano Asher and Simpson con Stay Free. Questo è Stevie Wonder.

1982 per Stevie Wonder con That Girl da Original Music Aquarium, con una sorta di acquario musicale in copertina bellissima. C'era all'interno di questo Greatest Hits la quintessenza della produzione degli anni 70 di Stevie Wonder, e quattro brani inediti come questo, appunto, figli diciamo di quella rinegoziazione con la Motown, che chiedeva un nuovo album, diciamo al di là della trattativa economica da 2 a 3 milioni voluti da Stevie Wonder. Si è passato un doppio album con quattro inediti, appunto. Questa era That Girl per Stevie Wonder. Questo invece è il nuovo singolo di Sekou dall'Inghilterra, Dangerous Love.

Sekou con Dangerous Lover, questo Capital. Chi mi segue da tanti anni sa della mia passione, della mia debolezza nei confronti di Pino Daniele, che sapeva creare magia con la sua chitarra, con le sue canzoni, con James Senese, con Tullio De Piscopo, con Tony Esposito, anche con

E lui ci ha regalato un album altrettanto bello che era Vai Mo, uno dei tanti capolavori appunto di Pino Daniele, Un giorno che non va, qui su Capital, per diciamo un'associazione di idee più che altro sul titolo. Ho voluto recuperare anche un album di Irene La Medica fine anni 90. Questo è Un giorno senza te.

0: Ed era la medica, fine anni 90, con solista che giocava sul genere soul e sul fatto che lei fosse un'artista solista. Irene la medica con questo album all'interno del quale c'era Un giorno senza te, mentre Irene la medica con Soul Sista, il programma su Capital, tornerà a settembre, la stagione 26-27, sempre il sabato dalle 20 alle 22 e anche domenica nello stesso orario. Questo è il nuovo singolo di Know Me, What Do You Want? Novità su Capital.
1: Today I crave the feeling of you in my shadow.

0: Si chiama Nomi, è il secondo brano che proviamo nelle ultime settimane qui su Capital, dopo Sweet Talk. Era What You Want, novità su Capital.
1: The vibe. Past, present, and future soul.
2: On Radio Capital.
3: Con questa viaggi.
4: You show us everything you got. You keep on dancing now the room gets hot.
3: Con loro non sei solo.
5: Come dice la nostra sigla, con Mix e Luca De Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima io.
6: Certo, prima le più giovani.
3: Capital Records.
7: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
3: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro. E da giovedì, bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Perché?
10: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
14: Perché?
11: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali.

0: Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

Love Will Find a Way per Len Witch, The Can't Slow Down, che è un album che nell'83 insomma se la giocava con i colossi dell'epoca, Michael Jackson, Madonna, Prince e via discorrendo. È comunque un album strepitoso per Len Witch. Questa era una delle canzoni più romantiche, più come posso dire, più a luci soffuse dell'album, Love Will Find a Way. Questo invece è un artista che spesso ha sconfinato nel pop, lui che veniva da una formazione jazz, il classico successo che ruota attorno alla ricerca dell'anima gemella, che utilizza peraltro delle metafore per descrivere il legame dei due protagonisti. Una collaborazione con molti artisti della LA Sound, Algebra.

Algero con We Are In This Love Together. Prima con un po' di sufficienza e ho dato per scontato il tema dell'LA Sound, che era un suono che si produceva a Los Angeles in primi anni 80, fine anni 70, primi anni 80, e che aveva sostanzialmente sempre gli stessi musicisti. C'era Steve Lukather alla chitarra dei Toto, c'era Steve Gadd alla batteria, c'era Jay Graydon, che peraltro ha contribuito a produrre questo brano sempre alla chitarra, anche lui nell'orbita dei Toto, e una musicista che peraltro aveva scritto After the Love Is Gone di Earthwind and Fire, quindi ottime credenziali. Qui con Al Jarreau, We Are In This Love Together, classico LA Sound. Questo invece è il nuovo singolo di Beyoncé, Morning Dew.

Il nuovo singolo convincente Morning Dew di Beyoncé, questo Capital, questa è una canzone invece di, diciamo, degli anni 70, inizio anni 70, Roberta Flack e Donny Hathaway, che erano molto amici fin dai tempi dell'università Howard University di Washington DC. Questa è una canzone che avevano concepito gli autori non come un duetto, ma con una canzone, diciamo, per un artista che era Roberta Flack. Loro suonavano durante il tour di Roberta Flack, che poi si è inserito il manager di Donny Hathaway e ha chiesto se Donny Hathaway, che soffriva di depressione, poteva cantare.

Roberta Flack, Dani Hathaway, fantastica, Close and Get to You, 1972, mi sembrava che fosse all'inizio degli anni 70. Per Dani Hathaway doveva essere una canzone terapeutica, doveva essere terapeutica anche l'esperienza, lo è stata purtroppo per poco tempo, però questo è un duetto che lo ha reso felice, e ha reso felice ovviamente Roberta Flack, che è la sua migliore amica. Close and Get to You, Dani Hathaway, Roberta Flack, duetto per loro, duetto anche per D'Angelo e Erika Badu, una canzone del patrimonio della Motown, Your Precious Love.

D'Angelo, Erika Badu, che si sono scambiati diversi favori nel corso della loro carriera, terminata per D'Angelo la scorsa primavera. Questo Capital era Your Precious Love, patrimonio della Motown, un duetto fantastico di Marvin Gaye e Tammy Terrell, direi, comunque sicuramente di Marvin Gaye, che ha cantato con molte artiste della Motown. Questo invece è Jordan Rakey, il nuovo Enemies.

Enemies. Per quanto riguarda l'album dobbiamo attendere la fine di ottobre. Per quanto riguarda invece il tour, che toccherà peraltro anche l'Italia, dobbiamo aspettare invece la primavera del prossimo anno. Era Enemies per Jordan Raquet in questo back to back tra presente e passato. E il passato, diciamo, come ultima canzone ci porta a metà degli anni 80 per il duo di Mick Murphy e David Frank, cioè The System, a chiudere questo appuntamento di martedì sera con il brano intitolato This Is For You, in diretta dal Massena Building.

0: This is for you per il sistema. Chiudo l'appuntamento di The Vibe. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata. Vi lascio con Yacht Rock.
1: The Vibe, that feels good.
2: Radio Capital.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo

0: partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
3: Ehi umano, si parte, si parte!
0: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
3: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
0: Hai caricato le valigie?
4: No.
0: Hai controllato il traffico?
4: No.
0: Hai fatto il pieno?
4: No.
0: Perfetto, partiamo!
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
0: Ma hai prenotato?
4: No!
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.

Hai ascoltato Tonight's the Night di Rod Stewart. Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock. Easy listening, a sweet soul. Ora, Loved by the One You Love di Rupert Holmes. E poi, Jealousy di Michael Franks.

Radio Capital Yacht Rock. Questa era Your Smiling Face di James Taylor. Tra poco, Georgi Porgy dei Toto, uno dei primi brani della band con anima soul. Ma subito, It's So Easy di Linda Ronstadt.

0: Radio Capital Yacht Rock torna tra poco qui su Radio Capital.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questa è

Radio Capital Yacht Rock. Questa era More Than I Can Say di Leo Sayer. Ora, Sultans of Swing dei Dire Straits, famosa per il suo stile chitarristico unico. E poi, I Just Wanna Stop di Gino Vannelli.

Look Who's Lonely Now di Bill Le Bounty. Ora su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock, Easy Listening e Sweet Soul, con la selezione di Gianluca Costella. Adesso Survival degli America e poi Someone Like You di

0: Radio Capital Yacht Rock torna tra poco su Radio Capital.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

the era She's So Divine di Jan Ackerman su Radio Capital Yacht Rock. Su capital.it e sull'app di Radio Capital trovi la web radio di Yacht Rock per poter ascoltare sempre queste sonorità. Tra poco Smooth Operator di Sade, ora The Nightfly di Donald Fagen, da un album considerato di culto

Radio Capital Yacht Rock. Hai ascoltato Fool If You Think It's Over di Chris Rea. Adesso Gypsy dei Fleetwood Mac e poi Foolish Child di Ali Thompson.

0: su Radio Capital Yacht Rock, gli Eagles con Tequila Sunrise.
1: Radio Capital Yacht Rock torna tra poco su Radio Capital.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Capital Red Carpet.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Capital Red Carpet.
6: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

If and Any Day, De Seals and Crofts. Qui su Radio Capital, Yacht Rock. Ora, Year of the Cat, di Al Stewart, celebre per il suo lungo intro strumentale. E poi, All Out of Love, degli Air Supply.

qui su Radio Capital. Keep on Loving You, degli Rio Speedwagon. Proseguiamo con Home on Monday, della Little River Band. E poi Goodbye Stranger, dei Supertramp.

0: The Captain of the Heart, Day Double, su Radio Capital Yacht Rock. È tutto! Appuntamento alla prossima puntata di Yacht Rock, qui su Radio Capital.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessioni.

0: Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
7: This is
8: Gold, Gold, Gold,
7: Gold.
6: Da questo momento
8: Capital Gold.
6: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
7: Capital Gold.

0: Total Gold.
1: Solo grande musica. Nella notte di Radio Capital.
2: One, two.

0: Capital Gold.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Capital Gold.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: This is
7: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
7: Capital Gold.
8: Il programma Cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
7: Shh. Listen to the night.

sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.